0: questo era On My Soul di Bruno Mars. Noi siamo tornati qui, sono le 8.50 in diretta ancora una volta su Caffè Corretto. Diamo il benvenuto al nostro ospite, Nicola Aneda, guida ambientale sul Fiume Mendoza, esperto di piscine, di cascate, di bellezze nascoste, tanto belle quanto fragili. Ciao Nicola.
1: Ciao Alessandra.
0: Benvenuto. Allora, come anticipavo, parliamo di piscine naturali, di cascate, di tesori e paradisi della nostra isola sotto assedio, che insomma ne abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane, sono sempre più esposte al fenomeno dell'overtourism. Tu lo vivi sulla tua pelle, lo vivi nelle tue giornate lavorative, puoi testimoniarcelo. Insomma, cosa sta succedendo?
1: Allora sì, c'è stato sicuramente un incremento dell'interesse verso questi luoghi e quindi dell'affluenza. E questo sì, può avere anche degli effetti negativi. Diciamo che c'è stato un incremento, c'è anche un articolo ieri se non erro, dell'interesse verso la Sardegna in generale. Esatto. Quindi non sono non solo luoghi dell'interno ma anche spiagge, ho visto qualcosa relativo alle cale. Effettivamente sì, è proprio visibile l'overtourism, diciamo così.
0: Certo, ma chi arriva fino a questi luoghi? Insomma, non è sempre semplice frequentarli, spesso richiedono anche delle abilità fisiche particolari, oppure sono turisti come quelli che incontriamo in spiaggia?
1: No, ottima osservazione, confermo che ci sono tutta una serie di luoghi in cui a mio parere avviene una sorta di selezione naturale, cioè proprio per il fatto che servono una certa preparazione fisica, comunque una buona conoscenza anche del territorio, dell'orientamento, diciamo che fungono un po' da selettori naturali e quindi vi si recano solo persone realmente appassionate e che raramente andranno lì a sporcare o a lasciare, insomma, il luogo peggio di come l'hanno trovato, come dico io, anzi. Altra cosa, l'altro problema sono i luoghi troppo facilmente raggiungibili, perché esatto. Scusate l'espressione, io la uso spesso, i cafoni sono pigri, solitamente vorrebbero parcheggiare l'auto, fare 100-200 metri al massimo, possibilmente in piano, fare la foto e poi andare via. Chi invece cerca di raggiungere anche luoghi un po' più di nicchia, ecco, solitamente, salvo eccezione, ha un altro tipo di approccio e di rispetto del territorio, ecco.
0: Certo, però insomma sono tanti i luoghi forse facilmente raggiungibili in cui, come dicevi tu, tante persone con poco rispetto per la natura si presentano giorno dopo giorno e mettono a rischio la fragilità di un territorio delicato. Ci sono però delle regole, dei comportamenti che dovremmo adottare, vero? Tu me li hai spiegati un po' fuori onda, vorrei che anche i nostri ascoltatori le venissero a sapere.
1: Beh, allora, per quanto riguarda proprio le attività acquatiche, chiamiamole così, cosiddetti aquatrek, io ho delle mie personali regole che poi spero condividano anche i colleghi guide, ma anche gli utenti in generale, ossia non andare in gruppi troppo numerosi, ecco, raramente più di una decina di persone, a seconda del luogo, è consigliabile. Personalmente non c'è bisogno di attraversare i corsi d'acqua in linea, ma meglio stare in fila indiana in modo da ridurre al massimo il calpestio del letto del fiume, anche se poi qua ci sarebbe tutta enorme parentesi da aprire. Sconsigliato ovviamente l'uso di creme solari, soprattutto quelle non bio. Adesso anzi c'è stato un come dire, pare abbiano creato delle creme che sono totalmente naturali. Esatto. E lì si può riaprire il discorso. E poi in generale il rispetto proprio all'approccio è sempre meglio una sorta di timidezza in questi posti piuttosto che un eccessivo entusiasmo, non nel senso del buono del termine, ma nel senso dell'andare lì a frugare, a spostare cose. Sempre meglio essere un po' più pacati, a mio parere.
0: Certo, certo. Tu in primis come guida ambientale, insomma, ti occupi anche di Acqua 3, che l'hai anticipato prima, quindi di escursioni lungo il fiume. Puoi descriverci una giornata tipo un'escursione, tipo come si svolge?
1: Certo. Allora, un'escursione di questo tipo, come altre escursioni, si svolge con un incontro, solitamente un piccolo gruppo di 10-12 persone. Ci si incontra, si prende un bel caffè insieme, in cui magari si inizia a fare una chiacchierata, si inizia a conoscersi, e poi un'altra cosa per ridurre solitamente l'impatto ambientale e anche i costi, si cerca di compattarsi nelle auto. Ok, se vengono 10 sconosciuti, ok, non si va con 10 auto, magari si va con due auto da 5 posti. E già in tal modo si riduce un po' l'inquinamento e si socializza pure durante il tragitto. E questa è una cosa molto, molto utile e anche molto bella, perché poi si arriva da sconosciuti e si rientra che non si è più sconosciuti, anzi nascono tutta una serie di rapporti. Dopodiché si arriva sul posto, si fa un piccolo briefing, io do delle regoline, le chiamo io, poche ma ferre, che fortunatamente finora praticamente tutti hanno seguito. Questo vale sia per gli acqua trek che per le escursioni classiche, e si comincia durante il percorso. Io vado molto a braccio, si trovano sempre degli spunti interessanti di cui parlare, può essere un animale, una roccia, un muschio, ecco, lì sta un po' alla passione della guida e alla preparazione anche della guida. E si fanno tante piccole pause, non è un tour de force, è più una cosa istruttiva, è anche coinvolgente, più che una sorta di prova fisica. Non mi piace lavorare a chilometri, ecco, mi piace lavorare più a spunti,
0: bellissimo.
1: Poi si mangia sul luogo, solitamente per quanto possibile si prepara magari un caffè sul posto, e si rientra arricchiti. Se proprio non è piaciuta, ma è raro che sia successo,

0: La giornata si sono conosciute persone nuove, si è stretta qualche amicizia, ci si rivede alla prossima escursione in modo molto piacevole, ecco. E il posto è stato lasciato, e questo lo posso garantire, solitamente meglio di come lo si è trovato. Almeno parlo per il sottoscritto, non posso garantire per tutti, ma mi auguro che sia così per tutti, sia colleghi che non colleghi soprattutto.
1: Certo. Mi sembra di capire, insomma, dalle tue parole che l'impatto che ognuno di noi ha sull'ambiente sia sicuramente fondamentale, un tema che tu sottolinei spesso anche, insomma, alle persone che vengono a fare i tour con te. Quindi un po' in chiusura ti chiederei di lanciare un messaggio. La Sardegna selvaggia, si può vivere, si può visitare, ma lo si deve fare con cautela e tutela, giusto?
0: Assolutamente sì, come per tante altre cose vale la regola della sensibilizzazione. È inutile essere troppo proibitivi, è inutile, ovviamente mia opinione, è inutile essere spaccare il cappello in quattro quando si può sensibilizzare e tutto il resto viene da sé. Se uno adotta e fa sua una certa sensibilità verso qualsiasi argomento, ora stiamo parlando di escursionismo, ma vale per molte altre cose. Conoscere vuol dire essere più sensibili e quindi rispettare.
1: Benissimo, grazie davvero. Grazie Nicola Nedda, guida ambientale sul Flumendose e non solo. Ci risentiremo, magari a breve. Noi torniamo
0: Volentieri,
1: subito.
0: ti aspetto.
1: A te.
0: Ciao Alessandra.
1: Ciao.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Eccoci qua, sono le 9:08 in punto, siete ancora connessi su Caffè Corretto, ora spazio allo sport, spazio al Cagliari Calcio, lo facciamo insieme a Fabiano Gaggini, il collega della redazione sport dell'Unione Sarda. Ciao Fabiano.
3: Ciao Alessandra.
1: Eccoci, un buongiorno, un buon martedì, noi sfogliamo assieme le pagine dello sport, del giornale, leggo, ecco il nuovo Cagliari di Fabiano Pisaca di Fabio Pisacane. Cosa
3: Sì.
1: dobbiamo aspettarci?
3: Sì, c'è stata un po' una rivoluzione quest'anno nel Cagliari, no? Sono andati via in tanti, sono arrivati giocatori nuovi, alcuni che già si conoscevano, alcuni ancora tutti da scoprire, insomma sarà un nuovo Cagliari tutto da scoprire. Ricordiamo che venerdì ci sarà l'esordio in Coppa Italia contro l'Arezzo, 8 giorni dopo inizierà il campionato al Tardini contro il Parma, insomma ci siamo, no? Dopo un'estate calda con il caso Esposito che l'ha riscaldata ulteriormente,
1: Sì.
3: siamo in dirittura, quindi ci siamo. Sarà un Cagliari completamente, profondamente rinnovato, con diverse novità anche dal punto di vista tattico, con giocatori appunto da scoprire, insomma, con l'obiettivo solito, quello di conquistare la salvezza e ma chissà, magari provare a sollevare l'asticella.
1: Certo, questo è sempre l'obiettivo. Leggevo un po', c'è stato uno scossone, specialmente in centrocampo, giusto?
3: Sì, è stato sicuramente il reparto che ha subito lo scossone più grande, no? Sono andati via in tanti, intanto è stato ceduto Gaetano all'Atalanta, non sono stati riscattati i vari Mazzitelli, Sulemana, Foloruscio, è andato via Palestra, no? Il giocatore più forte forse che aveva il Cagliari l'anno scorso, e quindi c'è stata un po' una rivoluzione con una cambio anche tattico, no? Sta utilizzando in questa fase della stagione Pisacane, l'allenatore Pisacane, il doppio mediano con i nuovi arrivati Winks e Romano, e quindi si sta cercando di ritrovare un equilibrio, perché poi l'equilibrio di una squadra parte sempre dal centrocampo, un equilibrio appunto.

0: una stagione non positiva in Francia, e poi è arrivato Aurelio, che è un terzino sinistro, sarà l'alternativa a Obert, in attesa che Idrissi, il nostro Idrissi, terzino di Sadari, recuperi al meglio dall'infortunio. Ricordiamo che aveva avuto la rottura del crociato, quindi il Cagliari gli sta dando la possibilità di recuperare senza forzare. Questi sono i tre nomi. Probabilmente potrebbe arrivare ancora un altro terzino, magari un terzino destro, chissà, magari forse anche un centrocampista, però diciamo che ormai il mercato del Cagliari è abbastanza definito. Ci sarà giusto da limare qualcosa magari in uscita, con qualche giocatore che chiaramente proverà a trovare spazio in qualche squadra, magari in Serie B.
1: Benissimo, benissimo, grazie, grazie davvero Fabiano, noi ci vediamo più tardi
0: Grazie a te.
1: in redazione, continuate a leggere l'Unione Sarda, a sfogliare le pagine e a seguirci nei prossimi giorni. Noi torniamo tra poco con l'ultima parte della nostra trasmissione.

Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Eccoci, sono le 9.18, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragasi in regia, qui con me Fabio Leoni, ma tornate subito per l'ultima parte della nostra trasmissione, a tra poco.

0: Eccoci qui come promesso, 9:21, ultima parte della nostra diretta di Caffè Corretto. Nel frattempo ci ha raggiunto qui in studio il collega Chico Fresu per presentarci un po' le ultime novità. E poi ho anche una domanda per te, in realtà.
1: Vuoi iniziare dalla domanda?
0: Io inizierei dalla domanda. Abbiamo anticipato nel corso, insomma, della rassegna stampa il caos a Ismirionis. Insomma, si è concluso in serata con un esito diverso da quello che abbiamo dato nel resto della giornata di ieri. Puoi un po' spiegarci la vicenda?
1: È stata una giornata difficile ieri al punto a nascita di Ismirionis, che ricordiamolo è il reparto di ostetricia e ginecologia nel quale viene alla luce il maggior numero di bambini che nascono in Sardegna. Parliamo di 1300-1500 parti all'anno, numeri che sono in calo solo a causa del declino demografico della Sardegna, altrimenti sarebbe, anzi è, un reparto di eccellenza. Ieri mattina la primaria, la dottoressa Eleonora Coccolone, si è trovata a suo malgrado, ci metto mezzo, io l'ho sentita, quindi potevo sentire anche il tono della voce. Parlavo con una professionista che era veramente affranta da quello che stava facendo. Ha dovuto decidere di chiudere il reparto perché mancavano dei pediatri. Ovviamente su 9 ce n'erano in servizio solo 3 che dovevano coprire tutti i turni H24 e la cosa era impossibile. Lei non poteva garantire, perché questo è da sottolineare, la decisione è stata assunta perché non poteva garantire la sicurezza delle pazienti, delle mamme e dei neonati, e quindi ha deciso di chiudere. È ovvio che la carenza dei pediatri non sia un problema che si è manifestato domenica sera, tant'è che nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, si cercavano anche pediatri attraverso appelli su Instagram che andassero a lavorare alla Santissima Trinità per cercare di dare una continuità al servizio. In realtà, oltre a queste cose un po' collaterali tipo gli appelli sui social, c'erano state anche comunicazioni ufficiali, certo, inviate all'azienda sanitaria. Era stato chiesto un innesto di pediatri anche all'Ares, che aveva bandito che poteva bandire un concorso per assunzione a tempo indeterminato. C'erano pediatri disponibili ad andare a lavorare alla Santissima Trinità, ma le condizioni di lavoro alla Santissima Trinità, non per il contesto lavorativo, ma proprio, stiamo parlando di questioni economiche, non erano favorevoli, e quindi si prende alcuni che già lavoravano alla Santissima Trinità, sono andati ad altre aziende sanitarie. Il risultato è il patatrac. La cosa che un po' colpisce è che ieri, nel momento in cui la primaria ha deciso di chiudere e il direttore generale ha avvisato tutte le altre aziende sanitarie, 118 compreso, al quale ha detto non portate donne che devono partorire, mandatele o al policlinico o al Bruzzu, è stata convocata una sorta di war room in regione con tutti i direttori generali e con chiunque potesse assumere una decisione o dare il suo apporto. E in serata è arrivato un comunicato celebrativo della soluzione di un problema, grazie all'intervento della presidente Todd, grazie all'intervento del direttore generale, grazie all'intervento. Il problema è che queste stesse persone che hanno garantito questo intervento risolutivo erano le stesse anche che nei mesi precedenti potevano intervenire senza arrivare al punto che rischiava di essere di non ritorno, anche perché consideriamo che nel momento in cui è stato chiuso il reparto è stata anche decisa la mobilità di chi era ospitato lì, quindi c'erano già le ambulanze nel piazzale del padiglione che trasportavano le mamme, le gestanti, le trasportavano verso il policlinico e verso il Brozzu, che a loro volta non hanno così tanti posti disponibili per gestire 1500 parti in un anno. In sostanza, in un giorno si è sfiorato il disastro, in serata si è esultato per un grande risultato raggiunto, e ciò che dicono i sindacati, abbiamo anche l'intervento di Paolo Cugliare della FIA stamattina, dicono qui manca la programmazione, non è che perché avete risolto un'emergenza che voi stessi avete creato vi mettete la corona dei grandi risolutori di problemi.
0: Certo, certo.
1: Ho così. Preso tutto il mio
0: Hai
1: tempo.
0: Preso tutto il tempo, va bene. Per i prossimi aggiornamenti su unionesarda.it, allora andate online, cercateci e sfogliate il quotidiano, oggi in edicola o digitale anche sull'unionesarda.it. Noi ci rivediamo domani su Caffè Corretto. Grazie, Chico.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: bar d'amore.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La Strambata, cronaca e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi su Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
4: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti che osservano l'universo dallo spazio e sonde interplanetarie che viaggiano nel Sistema Solare. In queste sere abbiamo ancora Venere visibile in direzione ovest, lì dove tramonta il Sole. Il cielo estivo la fa da padrone e la Luna, questo 12 agosto nasconderà il Sole. Possiamo definirlo l'evento astronomico dell'anno anche perché era dal 1999 che dall'Italia non si vedeva un'eclisse così grande come quella che osserveremo mercoledì 12 agosto. Sarà purtroppo per tutta Italia un'eclisse parziale, ma comunque uno spettacolo da non perdere. E allora per parlare di questo eccezionale evento è tornata a trovarci qui a Una finestra sull'universo l'astrofisica Patrizia Caraveo, dirigente di ricerca dell'INAF, presidente della Società Astronomica Italiana e autrice del libro Ecologia spaziale dalla Terra alla Luna e Marte, edito da Epli. Bentornata Patrizia.
5: È un piacere essere con voi.
4: E poi in studio con me c'è l'astrofisica Barbara Leo, la mia collaboratrice del Planetario Unione Sada, con cui parleremo un po' degli eventi che faremo per osservare questa bella eclisse. Bentornata Barbara.
6: Grazie Manuel e buongiorno a tutti.
4: E allora, come sarà la prossima eclisse di Sole? Cosa ci aspetta nel 12 agosto? Ne parleremo dopo la musica.

0: Occhiano de Sun e degli Smash Mouth perché cammineremo sotto il sole, ma un sole che il 12 agosto sarà progressivamente nascosto dalla Luna. È l'evento astronomico di questo 2026, l'eclisse parziale di sole, la più grande dal 1999 a oggi. Senti Patrizia, ma cos'è un'eclisse di sole?
1: L'eclisse solare è un regalo che ci fa la geometria. Siamo l'unico pianeta del sistema solare ad avere questa combinazione geometrica assolutamente fortuita e meravigliosa, che fa sì che la piccola Luna in effetti abbia le stesse dimensioni angolari del grande Sole. Dipende tutto dalla distanza relativa e dalle dimensioni ovviamente della Luna e del Sole rispetto alla Terra, nel senso che la Luna è 400 volte più piccola del Sole, ma è 400 volte più vicina. Quindi nel cielo, grosso modo, hanno le stesse dimensioni. E quindi quando si verifica l'allineamento tra la posizione della Luna e la posizione del Sole, la Luna è capace di coprire interamente il Sole e quindi di trasformare il giorno in notte per un tempo, diciamo, limitato. Qualche minuto, al massimo le eclisse più lunghe sono di 7 minuti. Le eclissi sono sempre stati estremamente importanti nella storia dell'umanità, perché è un momento nel quale la popolazione era gettata nel terrore.
0: E speriamo questa volta di non essere gettati nel terrore, visto che sappiamo tutto. Ma ti volevo chiedere una cosa, Patrizia. Allora, le eclissi sono un fenomeno raro, molto raro, tanto che non vedevamo un'eclisse parziale così importante in Italia dal 1999, ma se vado a contare quando vedremo un'eclisse totale qui da Cagliari, dal sud della Sardegna, se ne parla nel 2347. Come mai è un fenomeno così raro l'eclisse di sole?
1: Allora, l'eclisse di sole mediamente avviene 2 volte all'anno, nel momento di allineamento della Luna con il Sole. In verità quello che deve essere allineato è la linea dei nodi, perché la Luna descrive un'orbita che è inclinata di 5 gradi rispetto a quella della Terra. Quindi per avere un allineamento la Luna deve attraversare l'orbita della Terra nel momento giusto e quindi quello si chiama il nodo, e quindi la cosa importante è che la Luna transiti nel nodo nel momento giusto. Per avere un'eclisse di sole la Luna deve essere nuova, quindi deve essere tra la Terra e il Sole. Quindi in linea di principio, diciamo, avvengono circa due volte all'anno, ma il problema è che l'ombra dell'eclisse è una sottile striscia del globo della Terra. Parliamo di 250-280 chilometri di larghezza per qualche migliaio di chilometri di lunghezza. Quindi è evidente che un qualsiasi punto della Terra ha una buona percentuale di vedere un'eclisse totale ogni 350-400 anni.
0: E ne abbiamo di vita da aspettare. Senti Barbara, questa è la più grande eclisse di sole dal 99 a oggi, ma diciamo, iniziamo a dire ai nostri ascoltatori a che ora si inizierà a vedere.
2: Ok, allora, fondamentale direi come indicazione. Sì. Allora, 19.36 per essere precisi, finirà praticamente...
0: Ora per la Sardegna,
2: ora per
0: ovviamente.
2: La Sardegna, chiaramente, perché poi insomma diamo le indicazioni. Chiaramente, come appunto diceva Patrizia, l'eclissi cambia in base al posto in cui ci troviamo. Noi qui in Sardegna 19.35-36 e finirà col tramonto.
0: E quindi il sole sarà basso sull'orizzonte, e questo è il problema di questa eclisse, che quando il sole inizia a essere nascosto completamente, purtroppo la Sardegna ci perderemo il momento clou dell'evento, perché starà tramontando, quindi difficile da osservare.
2: Beh sì, bisognerà trovare un posto con l'orizzonte diciamo libero, quindi sul mare per esempio, insomma direi che qua in Sardegna abbiamo varie postazioni, certo sarà... Sicuramente bellissima, perché io personalmente non ho mai visto un'eclissi al tramonto, visto che capita una volta ogni 300 anni, forse sarà anche l'ultima.
0: Eh sì, potrebbe essere l'occasione anche di salire in qualche montagna della nostra isola, insomma ci sono tanti luoghi da qui poterla osservare, ma ne parleremo dopo la pubblicità. Ricordo ai nostri ascoltatori, che possono contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo la pausa pubblicitaria.
3: Una finestra sull'universo.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
3: Una finestra sull'universo.

0: 199, visibile in tutta la Sardegna, in tutta Italia, un evento da non perdere. Se per parlare di questo giorno speciale abbiamo con noi l'astrofisica Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF e presidente della Società Astronomica Italiana, e l'astrofisica Barbara Leo, che è la mia collaboratrice al Planetario Unione Sarda. Un giorno particolare questo del 12 agosto, anche perché poi tramontato il sole con l'eclisse avremo anche le stelle cadenti. Però Patrizia, l'eclisse del sole è definito bene, è un regalo che ci ha fatto l'universo, anche perché poi la vediamo al meglio nella nostra epoca, possiamo dire.
1: L'eclisse di sole da un lato sono state importantissime per la comprensione dei moti della Luna, del moto della Terra intorno al Sole, eccetera. Quando noi diciamo che i caldei erano già capaci di prevedere l'eclissi di Sole, diciamo che era stata fatta un grossissimo passo nella storia dell'astronomia. Adesso le eclissi di Sole sono state e continuano a essere estremamente interessanti, perché ci permettono di vedere una componente fondamentale del Sole che non vediamo mai, che è la famosa corona solare, che compare nella sua magnificenza quando il Sole è oscurato, perché ovviamente è sempre presente, ma non si vede perché il Sole è troppo brillante. La corona solare è una parte importante del Sole, perché è attraverso la corona solare che in qualche modo transita il complesso rapporto tra il Sole, le emissioni di particelle, per esempio, del Sole e la nostra Terra, la magnetosfera della Terra. Quindi è importante capire e studiare la corona solare.
0: Però Patrizia, se fossimo stati una specie intelligente ai tempi dei dinosauri, non avremmo visto la corona solare, perché la Luna era più vicina a noi.
1: Ah sì, ma però voglio dire, avremmo visto delle eclissi parziali.
0: Ah certo, quindi sarebbe stato uno spettacolo che i dinosauri fossero mai diventati intelligenti, si sarebbero persi, quindi veramente un regalo per la nostra specie importante questo. Senti Barbara, però noi osserviamo l'eclisse, la osserveremo, ma non si può guardare occhio nudo. La luce del sole è forte, per quanto in Sardegna mediamente il sole sarà nascosto tra il 75 e il 90%, comunque la sua luce sarà abbastanza importante per danneggiare i nostri occhi. Allora, come osservarla questa eclisse?
2: Beh sì, direi che la sicurezza in questo caso è fondamentale. Potremmo utilizzare gli occhiali proprio classici per l'eclissi, che hanno i filtri certificati, e qualche filtro solare proprio specifico per osservare il sole. Direi di evitare rullini, le famose radiografie che si usavano nel passato, perché non sono sicuri al 100%, e appunto, pur essendo il sole in eclissi, quindi meno luminoso del solito, sarà comunque per sicurezza meglio osservarlo con gli occhiali proprio certificati.
0: Poi speriamo che questo 12 agosto il cielo sia sereno,
2: questo...
0: e questo incrociamo le dita tutti quanti, e che nel momento in cui il sole sarà ormai basso sull'orizzonte, poco prima che scompaia, ci aiuterà anche l'atmosfera a vederlo. A quel punto forse gli occhiali solari li potremo togliere.
2: Sì, in quel momento magari sì, proprio nel massimo dell'eclissi potremmo anche toglierli, ma in precedenza meglio osservarli. Comunque speriamo bene nel tempo.
0: Eh sì, dalle 19.36 mettiamo gli occhialini, guardiamo l'eclisse parziale di sole, eclissi che dal punto di vista scientifico, come già ci hai raccontato Patrizia, sono stati importanti nel passato, ma anche in epoca recente.
1: Assolutamente sì, ricordiamoci che la prima prova, diciamo così, della correttezza della relatività generale fu ottenuta nel 1919 durante un'eclisse totale di sole. È stata questa grandiosa impresa guidata, voluta da Arthur Eddington, che era stato conquistato dalla relatività generale. Lui era assolutamente convintissimo che fosse corretta, che fosse bellissima, eccetera, però si è posto il problema: come fare a convincere il resto del mondo? E quindi, visto che la relatività generale prevede che la massa devi il cammino dei fotoni, lui ha pensato di sfruttare un'eclisse totale di sole durante l'eclisse totale di sole compaiono le stelle nel cielo.

0: quindi andare a misurare la posizione delle stelle che si aspettavano nel cielo per vedere se era uguale o diversa da quella delle stelle non disturbate dal sole.
1: E anche lui dovete
0: Lui
1: fare la sua spedizione per vedere questa eclisse, dovete farne due.
0: ne fecero due, una all'isola di Principe, nel mezzo dell'Oceano Atlantico, e l'altra a Cabral in Brasile.
1: Ovviamente questa eclisse di oggi non sarà totale, questa è il 12 agosto, sarà parziale dall'Italia e poi chi vorrà vederla totale la potrà vedere dal nord della Spagna oppure andare vicino all'Islanda nel mare, mancano pochi giorni, chissà chi riuscirà a organizzarsi, ma per chi vuole vedere l'eclisse invece di sole, magari al telescopio, il Planetario dell'Unione Sarda ha organizzato degli eventi, non ci perdiamo questo appuntamento, giusto Barbara?
2: Esattamente, noi ci vediamo il 12 appunto alle 18.30 qui al Planetario dell'Unione Sarda, vi aspettiamo insomma per osservare insieme l'eclissi appunto ad occhio nudo ma anche con i telescopi, mentre invece
1: Io
2: Manuel...
1: invece perché ci divideremo, quindi il 12 agosto Barbara sarà al Planetario Unione Sarda in Piazza Unione Sarda, mentre invece io mi troverò all'isola di Sant'Antioco presso il Carolina Ranch e anche lì vedremo il sole al telescopio nel momento del tramonto e poi avremo anche un'altra postazione di osservazione dal villaggio delle stelle Dal, in cima al Monte Grigine. Ci sarà la dottoressa Flavia Dell'Agli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che farà vedere l'eclisse. Quindi ci sono già dei luoghi dove potete venire a osservarla, l'eclisse parziale di sole del 12 agosto e poi chissà in tanti altri luoghi della Sardegna si organizzeranno per fare tutto questo. Cercate, informatevi, non perdetevi questa occasione e soprattutto munitevi delle protezioni giuste perché il sole è nostro amico, ma è anche pericoloso. E allora va osservato nel modo giusto, infatti avremo poi i telescopi filtrati per poter vedere questo evento.
2: Assolutamente.
1: Chissà, Barbara, che non ci siano delle macchie solari belle o
2: Sarebbe
1: qualche
2: bellissimo,
1: protuberanza.
2: potremmo anche osservare quello, infatti, se ci dovessero essere, speriamo.
1: Speriamo. Allora ringrazio Patrizia e Barbara di essere venuti qui a Una Finestra sull'Universo per questo speciale dedicato all'eclisse parziale di sole il 12 agosto. Vi ricordo che andiamo in onda ogni sabato alle 11.30 qui su radionia.it e che trovate tutte le nostre puntate in podcast su radionia.it e su Spotify. Ma vi do un altro appuntamento, 2 agosto 2027, e lì avremo un'eclisse di sole che si vedrà questa volta solo dalla Sardegna, dalla Sicilia nel modo migliore. E allora ne parleremo l'anno prossimo di tutto questo. Nel frattempo, auguro a tutti voi una buona eclisse, cieli sereni e perché no, una notte piena di stelle cadenti, perché il 12 agosto è da restare a guardare il cielo, perché nella notte ci sarà lo sciame delle Perseidi che potremo ammirare al meglio, perché non ci sarà la luna che ha nascosto il sole. Grazie a tutti e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
3: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel, in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anninnora nel 2011.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi sino alle 14 per La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino, ma in questi primi blocchi parliamo di un argomento torrido, caldissimo, West Nile. In studio nostro ospite Luca Locci, responsabile del servizio disinfestazioni del centro antinsetti della città metropolitana di Cagliari. Abbiamo in collegamento anche il consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana di Cagliari, Matteo Massa, e tra poco si collegherà con noi anche la dottoressa Maria Valentina Maras, direttrice del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL 5 di Oristano. Grazie Luca Locci per essere con noi, perché l'antinsetti insomma è assolutamente sul pezzo alla luce di quello che sta succedendo soprattutto nell'oristanese. Al via una serie di disinfestazioni partiti dal cimitero e dall'orto botanico. Allora Luca Locci, a che punto siamo?
2: Buongiorno a tutti, la situazione c'è da dire che è ancora sotto controllo, c'è uno studio di tutto il territorio con la predisposizione di trappole di cattura delle zanzare per capire se sono ancora infette o meno, o è stato solo un caso sporadico.
1: Ricordiamo una cosa, che è stata riscontrata la positività di alcune zanzare che appunto operavano, diciamo transitavano le parti del cimitero e l'orto botanico.
2: Sì, anzi la cosa più eccezionale è che stavolta il vettore è l'Aedes albopictus, ovvero la zanzara tigre, mentre solitamente chi chiude il cerchio uomo-animale, uomo, con le punture è la zanzara culex, quella che ci molesta tutti i giorni, tutte le sere. Questa volta abbiamo catturato la famosa zanzara tigre e tramite l'Istituto Zooprofilattico di Sassari si è scoperta la positività di queste zanzare.
1: Ecco, consigliere Massa, grazie per essere con noi, non c'è ancora, tra poco lo avremo. E più che altro, questi interventi sino a quando dureranno?
2: Allora, la situazione rimarrà sotto con 12 mesi su 12. In questo periodo stiamo intervenendo con le catture due volte al mese, e nei mesi diciamo un po' più freddi, da novembre, da fine novembre sino ai primi di febbraio, i controlli continuano una volta al mese. Non abbasseremo la guardia, questo va avanti ormai da 2 anni e continueremo a portare avanti questo protocollo.
1: Ecco, tra l'altro ricordiamo che a Oristano i casi sono saliti a 12 contagi, abbiamo avuto anche un decesso insomma tempo fa, l'anno scorso erano stati molti di più, addirittura si era arrivati a una quarantina di casi con 4 decessi nell'oristanese. Abbiamo in collegamento Matteo Massa, che ricordiamo il consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana di Cagliari. Buongiorno consigliere, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi, a chi ci ascolta, grazie a voi.
1: Le chiedo soprattutto quanto siete preoccupati voi in città metropolitana di questa situazione, perché a livello di guardia già nell'oristanese 12 casi e un decesso, e già nella città metropolitana, nella provincia, ex provincia di Cagliari sostanzialmente?
3: Non c'è preoccupazione, c'è attenzione, ci affidiamo alle nostre squadre dell'antinsetti che sanno ciò che fanno, lo stanno facendo bene assieme alla ASL e a tutti gli attori coinvolti. Il livello di controllo è quello che ci aspettavamo, il livello di prevenzione altrettanto, così come abbiamo visto gli interventi sono stati fatti con prontezza.
1: Ecco, ci sono Luca Locci, insomma abbiamo già appurato una cosa, ecco, non c'è alcun caso di contagio umano, ma ci sono degli ambienti da evitare?
2: No, per adesso nel territorio della città metropolitana non c'è niente da evitare. È tutto sotto controllo, la situazione è tranquilla, non c'è allarmismo di niente, anzi anche in queste ore sta continuando lo svolgimento dell'antilarvare e al svolgimento dell'antilarvare adulti in città e nei comuni della metropolitana. La situazione

0: parte gli stagni, diciamo piccoli, ci sono degli stagni grandi che sono appunto i due stagni che circondano Oristano, quello di Santa Giusta e quello di Cabras. Logicamente le acque stagnanti favoriscono la proliferazione appunto della zanzara. Ricordo solo una cosa, che la zanzara implicata è la zanzara culex, che è quella che ungendo l'uccello migratore portatore del virus può trasmetterla all'uomo. Ricordo anche che non c'è appunto una interazione tra uomo e uomo, quindi un contagio tra uomo e uomo non può esistere, perché la zanzara che punge di solito muore e quindi non può trasmetterla all'uomo, a un altro uomo, assolutamente.
1: Luca Luci, sul fronte della disinfestazione che cosa si potrebbe fare di più?
2: Allora, sicuramente bisogna intervenire con mezzi meccanici, con la pulizia meccanica dei fiumi e di tutti gli alveoli che ci sono sul territorio, tenere sotto controllo. In più noi adesso stiamo ipotizzando, dovremmo vedere bene la normativa regionale sull'impiego di insetticidi con i droni, perché nella regione Sardegna pare che non ci sia ancora una normativa specifica per l'utilizzo di questi prodotti con i droni.
1: Tra l'altro avevamo fatto proprio un servizio al TG di Videolina sull'utilizzo, sul possibile utilizzo dei droni, però ecco, dottoressa Marras, quali sono le persone più esposte al virus?
0: Allora, le persone più esposte sono innanzitutto le persone che hanno delle patologie croniche, le persone che sono anziane e anche le persone che svolgono determinati tipi di lavoro. Per esempio, gli ultimi casi che sono capitati erano due allevatori, quindi voglio dire persone che stanno a contatto con l'esterno, con la natura, e quindi molto più facilmente vengono a contatto anche con le zanzare.
1: Luca Luci, ma è un tipo di patologia così aggressiva che si riscontra solo in Sardegna oppure anche in altre regioni italiane?
2: No, diciamo che un po' nel sud Italia, macchia di leopardo, si sta riscontrando, anche nel nord Italia si sta riscontrando un po' dappertutto, ecco, no, non è solo un caso eccezionale la Sardegna. Diciamo, per la sua morfologia, la Sardegna è esposta, mi passi il termine, all'invasione di insetti e vettori di vario genere. Questo perché? Perché nella nostra regione ancora oggi manca un fattore importante, manca la disinfestazione di frontiera, ovvero come è arrivata la zanzara tigre, la Aedes albopictus, a Cagliari, è stata scoperta nei primi anni 90 dentro un fornitore di gomme usate. Questo perché? Perché non veniva fatta la disinfestazione di frontiera. Così tanti altri insetti, il punteruolo rosso per quanto riguarda le piante, tanti vettori vengono trasportati purtroppo con le merci.
1: Bene, abbiamo adesso uno spazio musicale con Francesco Gabbani, Summer Funk. Tra poco parleremo ancora di West Nile.

0: Ultimo blocco della strambata dedicato alla West Nile. Dottoressa Marras, quando bisogna preoccuparsi? Quali sono i sintomi della West Nile?
1: Allora, noi diciamo che l'80% delle persone che vengono punte dalla zanzara non hanno sintomi. Il 20% ha sintomi influenzali, quindi la febbre, la cefalea, insomma sintomi comuni, nausea, eccetera. C'è da preoccuparsi quando i sintomi peggiorano. Ci sono sintomi neurologici che si trovano nell'1% della popolazione esclusivamente, che portano un'encefalite o una meningoencefalite. In questi casi logicamente bisogna intervenire ricoverando il paziente e tenendolo appunto sotto controllo. Ricordiamoci che non esiste una cura specifica.
0: Ecco, lo stavo per chiedere.
1: Non esiste una cura specifica, ma è solo una cura sintomatica. E non esiste il vaccino per l'uomo, esiste solamente per il cavallo il vaccino contro la West Nile, che è l'animale che appunto che viene colpito come noi dalla zanzara, attraverso appunto zanzara infetta dall'uccello. Quindi diciamo che le preoccupazioni sono solamente per i sintomi neurologici, perché chiaramente le persone che sono ricoverate attualmente hanno, due di queste hanno sintomi neurologici, quindi insomma è preoccupante solo questo.
0: Ecco Luca, lo ci siamo entrati negli ultimi 40 secondi della trasmissione, ma voi i controlli come li effettuate?
2: Come detto prima, posizioniamo delle trappole ogni 15 giorni nel territorio, soprattutto nell'area aeroportuale di Cagliari e nei cimiteri più importanti, là infatti dove abbiamo trovato la West Nile, diciamo. Questo controllo avviene con delle trappole che aspirano dentro delle sacche le zanzare, gli insetti che catturiamo, vengono inviati all'Istituto Zooprofilattico di Sassari, che analizza e poi ci manda il responso.
0: Grazie Luca Locci. Grazie per essere stato con noi. Grazie dottoressa Marras per aver partecipato alla nostra trasmissione.
1: Grazie a voi.
0: E noi ci fermiamo un attimo, abbiamo una pausa pubblicitaria, un blocco, anche il segnale orario, tutto, GR, eccetera. Tra poco parleremo del Festival Rebecca Arte.
3: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: diretta. Ancora in diretta con la strambata che vi parla, Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Parliamo del progetto Rebeccu Arte. Abbiamo nostra ospite la direttrice artistica Valeria Orani. Grazie per essere con noi, direttrice.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Che tra l'altro sabato sarà nostra ospite per la trasmissione su Videolina Sardi nel mondo, perché Valeria Orani si divide tra New York e la Sardegna, dove ha ideato questo splendido progetto che è ormai è in piedi da 6 anni e sta avendo un successo sempre più ampio nel corso degli anni. Allora, Rebeccu Arte parte il 22 agosto, finisce il 2 novembre, insomma, ce lo può riassumere?
1: Certo, è un progetto ampio, come appunto dicevi tu, Andrea, ed è un compendio, diciamo, di festival, progetti speciali, residenze artistiche che abbiamo voluto identificare come una stagione culturale complessa, appunto, che attraversa un'intera stagione. Fondamentalmente iniziamo a fine agosto con il Festival Multidisciplinare Sardegna, che è promosso da associazioni enti locali, e continuiamo poi con il cuore del progetto, che è Musa Madre, cioè il Festival del Comune di Bonorva, sempre poi organizzato insieme ad associazioni e enti locali di cui io sono direttrice artistica, e che poi negli anni si è ampliato con il Festival della Letteratura, altri progetti appunto particolari. Quest'anno particolare abbiamo un progetto speciale del Ministero della Cultura dedicato alla Nobel della Dell'Edda.
0: Tra l'altro una location tutta particolare, perché parliamo di questo borgo medievale, insomma, veramente suggestivo.
1: Sì, preferisco chiamarlo villaggio perché ho imparato che il borgo è quel luogo che ha un castello. Rebeccu ha un castello immaginario, per cui in effetti c'è un castello, ma non è un vero e proprio castello. Questo sì, è un villaggio disabitato che è stato, diciamo, molto importante nel Medioevo, perché era un luogo di unione tra due giudicati, e quindi anche di scambi, di trattative tra giudicato di Torres e giudicato di Arborea, e che poi via via con gli anni si è spopolato per varie ragioni, non ultima il fatto che poi il centro municipale è stato proprio collocato in Bonorva, che è poi il comune di appartenenza di Rebeccu. Nonostante sia però disabitato, non è abbandonato, è un luogo molto curato da chi ha casa lì, che la maggior parte sono bonorvesi, insomma, che hanno terre e case, e anche il comune ha voluto dargli questa possibilità di vita mettendolo a bando per farlo diventare albergo diffuso. Albergo diffuso che però poi, grazie anche ai progetti fatti insieme con il comune, non è poi solo albergo diffuso, ma è ospitalità e cultura. Quindi l'ospitalità nutre la parte artistica anche, e fondamentalmente la produzione che lo gestisce è la 369 gradi.
0: E adesso poi ci collegheremo dopo la musica alle residenze artistiche, perché adesso però mandiamo, non c'è tempo per la sua risposta, mandiamo questo spazio musicale dedicato a Merck e Cremont, Partenope. Yeah!

La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.

0: prima di riprendere a parlare di Rebecca, abbiamo l'altro spazio musicale, Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

In diretta ancora con la strabata che vi parla Andrea Secchi, regia Manuel Cuzzolino, con noi Valerio Rani, direttrice artistica del progetto Rebecco Arte. Abbiamo iniziato ad analizzare appunto questo progetto interessantissimo che inizierà il 22 agosto sino al 2 novembre. Mi ha colpito molto la questione

0: delle residenze artistiche, che in che cosa consistono?
1: Consistono specialmente nel creare un ambiente che viva temporaneamente il luogo e quindi sia proprio residente e che dia anche agli artisti la possibilità di esprimersi nella loro ricerca. Nel caso specifico, quest'anno ci sono due residenze artistiche, una che si ripete da diversi anni e che è dedicata ai sardi emigrati e discendenti nell'ambito creativo, e la seconda invece che vive dall'anno scorso è una residenza dedicata agli artisti residenti in Sardegna emergenti delle arti visive. Quindi ogni blocco di residenza ospita circa 10 persone. E all'interno di questi due blocchi c'è la possibilità di avere anche dei tutor, delle persone con cui confrontarsi, degli open studio, insomma, sia il modo di lavorare insieme, individualmente, e al tempo stesso confrontarsi anche con l'industria, diciamo, con l'ambiente relativo, insomma.
0: Ecco, nello specifico che branche sono?
1: Quella legata agli emigrati è molto dedicata alla video, quindi alla documentazione video. Noi invitiamo i partecipanti a fare una ricerca proprio delle proprie memorie o delle memorie trasmesse dai loro genitori o parenti, perché sono anche discendenti dalla Sardegna, e di ricostruire quindi attraverso queste memorie e il paesaggio una serie di suggestioni. Quest'anno torna Alessandro Olla, che è un musicista, insomma, del paesaggio, e quindi fa ricerca in questo senso. Ci sarà anche come tutor Maria Luisa Usai, che è una drammaturga, e ad accompagnare il loro lavoro ci sarà anche quello di Elio Mazzacane, che è regista, fotografo e documentarista Rai.
0: Iscrizioni già chiuse?
1: Queste sì. Sì, sia l'una che l'altra. La prima, Ischelio, è stata chiusa a luglio e la seconda è stata chiusa proprio ieri, il 10 agosto.
0: Però.
1: Però Rebecu è un luogo dove le residenze artistiche ritornano e possono essere anche individuali, nel senso che spesso abbiamo degli artisti che ci chiedono di stare in ritiro per scrivere o per fotografare o per comporre o insomma per studiare. E la struttura proprio di Rebecco Arte è fatta in questa maniera, cioè il principale obiettivo è proprio di dare un ambiente creativo dove l'artista si possa sentire anche a suo agio.
0: Ecco, il periodo della residenza artistica.
1: Il periodo di solito dura una settimana, 10 giorni, nel caso di Ischelio e Oe dura una settimana, però può durare anche 3-4 giorni, come è successo, insomma, per alcuni artisti individuali che ci hanno chiesto di venire a scrivere.
0: Ecco, riservato sì ai sardi, ma anche
1: No, in questo caso, cioè, le residenze sono aperte a
0: a
1: tutti.
0: tutti,
1: Queste
0: ecco.
1: due residenze in specifico le abbiamo destinate a questo perché fanno parte del progetto proprio dei festival e di Rebecco Arte della stagione culturale, che si è costruita in questa maniera anche per la mia natura emigrante. Quindi, insomma, c'è una storia un po' lunga che adesso in radio non
0: Sì.
1: vi voglio
0: Ma che
1: raccontare, ma che vi racconterò a
0: sabato
1: tutti.
0: sabato
1: Sabato.
0: alle 21 su Videolina, poi ci sono tantissime repliche.
1: Esatto, e comunque che vi racconterò a tutti se venite a trovarci a Rebecco, dove mi troverete sicuramente molto predisposto, insomma, a fare i nostri racconti. Però è aperto a tutti, è aperto alle compagnie di teatro. Per esempio, abbiamo due compagnie di teatro anche che verranno in questi mesi per fare delle prove, e via via vorremmo aprirlo sempre di più a chi appunto ne vorrà usufruire.
0: Ecco, adesso abbiamo un nuovo brano da lanciare, Tom Walker, Just You and I.

0: La strambata su Radiolina.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cuzzolino con noi, Valeria Orani, direttrice artistica del progetto Rebecu Arte. Ma insomma, allora, 70 eventi, tre festival, si inizia il 22 agosto, si finisce il 2 novembre. Ma quanto ci impiega a preparare un evento del genere?
1: Ci impiego un annetto circa, e poi molto dipende da quando escono i bandi, perché molte delle attività sono legate a bandi o ministeriali o regionali o privati, che quindi diciamo mettono all'interno la progettualità e poi diventano effettivamente spettacoli, progetti, eccetera.
0: Ma è più complicato il fatto che sostanzialmente lei sta oltreoceano.
1: Sì, questo è un altro discorso, diciamo, però abbiamo imparato un po' tutti a lavorare anche da remoto e devo dire che alla fine quando si sta a scrivere e a progettare Zoom, WhatsApp, la mail aiutano.
0: Ecco, tra Rebecu e le sue iniziative negli Stati Uniti c'è qualche collegamento?
1: Beh, sicuramente sì, perché è partito tutto da dove sto, dagli Stati Uniti. Io ho iniziato promuovendo cultura italiana contemporanea legata alla drammatica.

0: drammaturgia al teatro, che era il mio lavoro, insomma, di produttrice. Poi per vari eventi mi sono ritrovata a riavvicinarmi alla Sardegna, dalla quale manco da 40 anni, e a riappassionarmi nella nostra cultura, nel legame, anche nell'idea di una Sardegna contemporanea che mi piaceva passasse. Complici i bandi, i Covid e anche tante insomma contingenze positive, oggi mi ritrovo a fare un bellissimo lavoro di promozione della cultura anche sarda negli Stati Uniti, tanto che questo progetto inizia qua in Sardegna, questo progetto speciale di cui parlavo prima su Grazia Deledda inizia qui in Sardegna e finisce a New York a dicembre.
1: Ecco, e poi c'è questo progetto riservato ai sardi, però che è un progetto che chiaramente ha sede negli Stati Uniti, si chiama Dister House, ce ne vuol parlare, anche se poi ce ne parlerà più diffusamente sabato, ma è interessantissimo.
0: Ma Dister House è stato un desiderio e un'esigenza, proprio perché volevo avere più persone con cui interloquire di Sardegna e di Sardegna contemporanea, per cui è un'associazione, una fondazione per la precisione, non è un circolo, ma è un gruppo di persone sarde che abitano in tutti gli Stati Uniti, che stanno in rete e che cercano di promuovere appunto eventi di cultura sarda contemporanea, e speriamo di farne sempre di più. Nei miei progetti ci sono tante bellissime cose, devo dire.
1: Insomma, Rebecca, la Rebecca del futuro.
0: La Rebecca
1: che
0: del
1: qual
0: futuro.
1: È il suo sogno nel cassetto?
0: Ma la Rebecca del futuro, allora, diciamo che vivo il presente, quindi è difficile parlare della Rebecca del futuro. Diciamo che se andiamo a vedere 5 anni fa, 6 anni fa, che cos'era Rebecca e che cos'è oggi, già notiamo delle grandi differenze. Quelle differenze che sono però date non tanto dal mio lavoro in sé, quanto da una partecipazione proprio del territorio a una realtà che evidentemente era necessaria, e quindi anche a una possibilità per le persone stesse che abitano quel territorio, oltre per gli ospiti che arrivano e che attraversano la cultura e la tradizione di quel territorio, era necessario anche ritrovarsi un po' e rimettere in discussione delle cose che sono appunto anche il nostro presente, ma anche il nostro futuro immediatamente.
1: Grazie Valeria Lani per essere stata con noi.
0: Grazie a voi. Io vorrei solo un attimo fare un piccolo ricordo, cioè dare un piccolo ricordo a due persone a me carissime che hanno fatto parte della mia vita e della mia crescita, amici cari, che sono Francesco Casu e Giannino Dettori, che purtroppo ci hanno lasciato e che hanno sempre fatto parte anche della mia progettualità. Li ringrazio perché insieme abbiamo forse cambiato un po', come ragazzi degli anni Ottanta, la visione di quella che è poi la cultura e l'arte anche della Sardegna.
1: Grazie, grazie anche per questo ricordo. Ora abbiamo un altro spazio musicale, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino ci ha raggiunto in studio, la condirettrice del TG di Videolina, Simona De Francisci. Grazie.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati.
0: Strappato.
1: Buongiorno Andrea.
0: Al volo.
1: Per fortuna le redazioni sono molto vicine. Allora, l'apertura di oggi del telegiornale alle 13 abbiamo aperto in un modo, adesso poco fa abbiamo aperto in un altro, perché nel frattempo è arrivata la notizia di cronaca: ad Orgali è morto schiacciato dal trattore un uomo di 88 anni, è stato travolto dal mezzo mentre lavorava nella sua vigna, è morto sul colpo, è stato davvero molto bravo Gianfranco Coloce a riuscire a confezionare il servizio in tempo per mandarlo nel telegiornale delle 13.30. L'apertura invece del nostro telegiornale delle 13, secondo titolo di questo in onda da poco, chiuso e riaperto in poche ore il punto nascita dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Ricorderai Andrea, ne abbiamo parlato ieri, era stato per tanto tempo nella home del nostro sito unionesarda.it che per primo ha tirato fuori la notizia. Trovati nuovi pediatri dopo il clamore mediatico e l'allarme delle future mamme. Abbiamo intervistato la direttrice del reparto, Eleonora Coccolone, che ha raccontato che il reparto nel giro di pochissimo dopo l'uscita della notizia è stato subissato da telefonate di mamme preoccupate, di future mamme preoccupate.
0: E se non fosse uscita la notizia, si continuava così.
1: Beh, probabilmente sì, perché diciamo che l'uscita della dottoressa Coccolone ha spiazzato i vertici delle ASL e costretto anche la presidente Todde a occuparsi di organizzazione di un reparto così delicato. Considera che è un reparto dove nascono i pochi bambini in generale in Sardegna, ma quelli che nascono, l'80% nascono lì, quindi è un punto nascita strategico e davvero straordinariamente efficiente. Nessun pericolo per pascoli ambiente, i geologi sardi fanno chiarezza sull'Einstein Telescope dopo il recente attentato a Lula. Si sospetta una diffidenza sul progetto e la paura che l'Einstein Telescope e tutta l'infrastruttura che nascerà attorno possa in qualche modo danneggiare i pascoli. E questa una delle ipotesi per l'attentato ai due ricercatori, marito e moglie, hanno distrutto le auto di questi ragazzi, che poi già il giorno dopo, due giorni dopo, sono scappati letteralmente dalla Sardegna. Sappiamo fare anche questo. È morto a 90 anni Massimiliano Cencelli, Andrea, inventore del famoso manuale per la divisione di ruoli di partito e di governo. L'ex leader della DC Rotondi ha spiegato a Maurizio Landi il meccanismo del famigerato, famoso manuale Cencelli. E poi, dopo le vacanze in Costa Smeralda, Kimi Antonelli ha lasciato l'isola, il 19enne pilota di Formula 1 in testa al campionato mondiale con Mercedes, è pronto, lo ha detto alla nostra Silvia Orru, è pronto a tornare in pista. Questi cinque titoli di oggi.
0: Tra l'altro, a proposito di Emanuele Cencelli, la

0: reincarnazione di Cencelli in Sardegna era sicuramente Giorgio.
1: Era quel grande signore della politica che aveva per nome Giorgio Oppi. Sì, effettivamente, se tu pensi, forse lui era l'ultimo pezzo, no, di quella prima repubblica tanto demolita, demonizzata, e che oggi forse rivalutiamo un po'. Sì, magari rimpiangere un po' eccessivo per alcune cose, ma certamente la qualità dei politici della Prima Repubblica oggi forse la rimpiangiamo.
0: Grazie Simona per essere stata con noi.
1: Buon lavoro.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina. La strambata.
0: Altro spazio dedicato alla musica all'interno della strambata. Sienna Spiro con Material Lover.

0: Lo spazio dedicato all'Unione Sarda, Caffè Scorretto, a firma di Antonio Masala.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'11 agosto 2026. Gli stessi stipendi, a cura di Antonio Masala.

0: Spinte tali da livellare modi e professionalità stratificate negli anni. Parafrasando Oscar Wilde, il pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato. Il risultato dipende dai gusti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: Bene, è tutto per quanto riguarda la puntata odierna della Strambata. Un ringraziamento soprattutto al nostro regista Manuel Cozzolino, ma grazie anche a coloro che ci hanno seguito da casa. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 6:01.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23-20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Prego la Giunta sul subemendamento 2763.
1: Ritirato.
2: È finita con il passo indietro della Giunta che ha rinunciato ad abrogare una norma della finanziaria 2012 e quindi alzare del 10% i compensi negli staff degli assessorati. Iniziativa spiegata male che riguardava solo gli autisti, dirà poi l'assessore Cocco, ma evidentemente non proprio sposata dall'intera maggioranza.
3: Il Movimento 5 Stelle è chiaro per quali sono gli indirizzi sui quali costruisce il proprio credo politico, per cui l'emendamento è stato ritirato e noi siamo contenti che sia stato ritirato.
4: Voglio ringraziare chi in maggioranza ha fatto riflettere la maggioranza per fermare questa cialtroneria.
2: Sull'emendamento dell'esecutivo il centrodestra ha incalzato legandolo all'altro presentato e poi bocciato con il quale invitava la maggioranza a spazzare via la legge definita poltronificio dallo stesso centrosinistra, allora l'opposizione, quando venne approvata nella scorsa legislatura.
5: Questo dimostra quanto abbiamo una maggioranza ipocrita che a parola si dice contro il poltronificio a difesa delle fasce più deboli e poi alla prima occasione cerca di cancellare operazioni di spending review che esistono dal 2012.
3: Io mi concentrerei invece sui fatti concreti che sono il comparto unico, ulteriori risorse importanti per 3 anni che si sommano ai 90 milioni, ulteriori 60 milioni. Mi concentrerei sui passi di sviluppo per quanto riguarda il corpo forestale.
2: Interventi su comparto unico e corpo forestale inseriti nell'articolo sul personale della variazione di bilancio, rare misure condivise di questa manovrina da 2 miliardi che comunque verrà approvata entro Ferragosto. In un clima sempre di tensioni e con lo scontro latente in pratica su ogni capitolo, lavoro e cultura tra i più spinosi per vecchie e nuove ruggini, prima della ripresa serale con il turismo, di rilievo i 12 milioni stanziati per innovare

0: La protezione civile in particolare per l'acquisto di droni.
1: Serviranno anche per altri settori, parliamo di rischio idrogeologico, parliamo di controllo del territorio a tutto campo per la difesa dell'ambiente, delle coste e possibilità poi anche di utilizzare i servizi legati ai satelliti.
2: Una tragedia che scuote la comunità di Dorgale, oltretutto in quei vigneti fertili che raccontano un paese vivo, laborioso. Nanni Boeddu, o semplicemente Boe per i suoi compaesani, era andato a Cascozza per seguire quella vigna che tanto amava. Il suo passatempo preferito da anni, da quando era andato in pensione. Intorno alle 11.40, purtroppo, il terribile incidente che cambia tutto. Nanni Boeddu ha perso la vita, aveva 88 anni. È rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Sì, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, che improvvisamente si è ribaltato e lo ha travolto senza lasciargli scampo. Un elicottero del 118 è subito decollato, i soccorsi sono stati tempestivi. Tutto inutile, Boeddu è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto anche il personale dello Spresal. Ex pasticcere, l'88enne era molto conosciuto, per anni ha gestito una storica rivendita, Gurosai. Lavorava con la moglie Luciana Senette, anche lei maga dei dolci, aveva due figli. Queste le parole della prima cittadina di Dorgali.
3: Io sono molto vicina alla famiglia, a Chianna che conosco, al figlio Giuseppe. È tremendo incontrare la morte nel suo luogo del cuore, perché era il luogo del

0: Assolutamente, a svolgere tutte le attività agricole, zootecniche, di lavorazioni meccaniche del terreno, così come vengono svolte oggi.
1: Il presidente regionale dell'Ordine dei Geologi rassicura, cerca di scacciare le polemiche. Quella coltre di perplessità che ancora avvolge l'Einstein Telescope, almeno a certe latitudini. E il recente attentato ai due ricercatori conferma tutto. E sull'impatto dell'osservatorio di onde gravitazionali sui pascoli.

0: ognuno di loro è venuto qui con una forte motivazione e con un vestito giusto per il momento della carriera.
1: Ci sono tre aggregati che potrebbero essere utili in avvio del campionato in caso di chiamata nelle nazionali di alcuni elementi. La squadra si allenerà a Sassari, porte aperte a tifosi e curiosi. L'identità perduta si ricostruisce anche così.
2: Grazie mille.
3: Ciao Kimi, ti posso chiedere com'è andata in Sardegna?
4: Data molto bene, mi sono rilassato e adesso pronti a tornare in pista.
3: Ritornerai?
5: Quella di Kimi Antonelli è una promessa fatta ai nostri microfoni poco prima della partenza dall'isola. Ci sarà dunque ancora spazio per la Sardegna, dove ha trascorso una settimana di vacanza. Il pilota di Formula 1, 19 anni in testa al campionato mondiale con Mercedes, ha scelto le acque della Costa Smeralda per rilassarsi un po'. E dopo la pausa è stato il momento di ripartire, non prima di aver riconsegnato in concessionaria Olbia la Mercedes usata durante le vacanze e dove per l'occasione ha scattato alcune foto con i titolari. Poi è arrivato all'aviazione generale Celsa sopra un'auto che ha guidato personalmente. Qui ha salutato e dispensato sorrisi e gentilezza ed è salito su un aereo privato. E adesso è davvero il momento di tornare in pista.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni!
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
6: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
7: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Kelos de Oro, che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola.
3: A sa vest-

0: era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un mutiela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiré.

0: Testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Si Storia, pubblicata nel 2016 da Itazia,

0: It Azenda abbiamo ascoltato Mie Lacrime, brano che compariva nell'album 88, pubblicato appunto nel 1988.
1: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro, questo Lantias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
5: I nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici. Tra questi, Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del coro Ortobene.

0: inventadu.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Icnos a Milano. Qui erano sul palco di Icnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
2: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gianmario Virdis.

la voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Franca Masu nel suo album Alguimia.
1: Sono le 7:02.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita Cifadda.

0: www.cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Prego la Giunta sul subemendamento 2763.
1: Ritirato.
2: È finita con il passo indietro della Giunta che ha rinunciato ad abrogare una norma della finanziaria 2012 e quindi alzare del 10% i compensi negli staff degli assessorati. Iniziativa spiegata male che riguardava solo gli autisti, dirà poi l'assessore Cocco. Lei che riguardava solo gli autisti, dirà poi l'assessore Cocco, ma evidentemente non proprio sposata dall'intera maggioranza.
3: Il Movimento 5 Stelle è chiaro per quali sono gli indirizzi sui quali costruisce il proprio credo politico, per cui l'emendamento è stato ritirato e noi siamo contenti che sia stato ritirato.
4: Voglio ringraziare chi in maggioranza ha fatto riflettere la maggioranza per fermare questa cialtroneria.
2: Sull'emendamento dell'esecutivo il centrodestra ha incalzato legandolo all'altro presentato e poi bocciato con il quale invitava la maggioranza a spazzare via la legge definita poltronificio dallo stesso centrosinistra, allora l'opposizione, quando venne approvata nella scorsa legislatura.
5: Questo dimostra quanto abbiamo una maggioranza ipocrita che a parola si dice contro il poltronificio a difesa delle fasce più deboli e poi alla prima occasione cerca di cancellare operazioni di spending review che esistono dal 2012.
3: Io mi concentrerei invece sui fatti concreti, che sono il comparto unico, ulteriori risorse importanti per 3 anni che si sommano ai 90 milioni, ulteriori 60 milioni. Mi concentrerei sui passi di sviluppo per quanto riguarda il corpo forestale.
2: Interventi sul comparto unico e corpo forestale inseriti nell'articolo sul personale della variazione di bilancio, rare misure condivise di questa manovrina da 2 miliardi che comunque verrà approvata entro Ferragosto. In un clima sempre di tensioni e con lo scontro latente in pratica su ogni capitolo, lavoro e cultura. Tra i più spinosi per vecchie e nuove ruggini, prima della ripresa serale con il turismo, di rilievo i 12 milioni stanziati per innovare la protezione civile, in particolare per l'acquisto di droni.
6: Serviranno anche per altri settori, parliamo del rischio idrogeologico, parliamo di controllo del territorio a tutto campo per la difesa dell'ambiente, delle coste e possibilità poi anche di utilizzare i servizi legati ai satelliti.
4: Una tragedia che scuote la comunità di Dorgale, oltretutto in quei vigneti fertili che raccontano un paese vivo, laborioso. Nanni Boeddu, o semplicemente Boe per i suoi compaesani, era andato a Cascozza per seguire quella vigna che tanto amava, il suo passatempo preferito da anni, da quando era andato in pensione. Intorno alle 11:40, purtroppo, il terribile incidente che cambia tutto. Nanni Boeddu ha perso la vita, aveva 88 anni. È rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Sì, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, che improvvisamente si è ribaltato e lo ha travolto senza lasciargli scampo. Un elicottero del 118 è subito decollato, i soccorsi sono stati tempestivi. Tutto inutile, Boeddu è morto sul colpo.

0: colpo, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto anche il personale dello Spresal. Ex pasticcere, l'88enne era molto conosciuto, per anni ha gestito una storica rivendita, Gurosai. Lavorava con la moglie Luciana Senette, anche lei maga dei dolci, aveva due figli. Queste le parole della prima cittadina di Dorgali.
1: Io sono molto vicina alla famiglia, a Chianna che conosco, al figlio Giuseppe. È tremendo incontrare la morte nel suo luogo del cuore, perché era il luogo del rifugio, il luogo dove passava le ore belle della giornata, dove iniziava anche la giornata.
2: L'emergenza è rientrata, emergenza che aveva imposto la sospensione temporanea delle attività del punto nascita proprio per la mancanza grave dei pediatri. Ora, grazie all'intervento della nostra presidente, questa emergenza è stata risolta e il punto nascita può iniziare di nuovo a pieno regime le sue attività, la continuità delle cure è garantita.
3: Dopo la tempesta è tornato il sereno all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che con oltre 1300 parti all'anno è uno dei più importanti reparti di ginecologia e ostetricia dell'isola. La chiusura poi scongiurata lascia però una scia di polemiche. Duro il comunicato del Nursind, il sindacato degli infermieri, che denunciando l'implosione del sistema sanitario locale ha criticato la gestione organizzativa per il punto nascita cagliaritano, con il personale obbligato dai magri organici a carichi di lavoro insostenibili. La risposta della ASL 8 non si è fatta attendere. In una nota ha ricostruito la vicenda: da una parte la richiesta di mobilità, prima negata poi accolta, di tre dirigenti medici, dall'altra la mancata disponibilità dei pediatri che figuravano nella graduatoria del concorso. Per fare fronte all'emergenza che avrebbe causato la chiusura, l'azienda, si legge nel comunicato, ha fatto ricorso alla graduatoria degli specializzandi, quattro professionisti che copriranno i turni, con l'eccezione di quelli notturni, da adesso fino a novembre. Annunciate inoltre convenzioni con la U di Cagliari, due turni mensili di guardia, e con l'Arnas Brozzu, un turno di 12 ore al mese per l'attivazione delle prestazioni aggiuntive. L'ASL ha fatto sapere anche che dopo Ferragosto alcuni pediatri liberi professionisti sono disponibili a garantire ulteriori turni.
2: Mi sento di poter rassicurare tutte le donne che oggi possono tranquillamente ritornare da noi per proseguire il percorso della nascita e dare alla luce il loro bambino.
0: Pascoli e ambiente, ti creerà problemi?
4: Da un punto di vista di vincoli si continuerà assolutamente a svolgere tutte le attività agricole, zootecniche, di lavorazioni meccaniche del terreno così come vengono svolte oggi.
0: Il presidente regionale dell'Ordine dei Geologi rassicura, cerca di scacciare le polemiche, quella coltre di perplessità che ancora avvolge la Einstein Telescope almeno a certe latitudini. E il recente attentato ai due ricercatori conferma tutto. E sull'impatto dell'osservatorio di onde gravitazionali sui pascoli del territorio, il docente universitario Antonio Funedda aggiunge.
5: È più una struttura sotterranea, quindi ha un impatto sulla superficie molto basso. L'impatto che sappiamo può avere ovviamente sulle falde acquifere e quelle che sono sotto monitoraggio e studio.
0: Insomma, l'acquifero del Montalbo, così prezioso, verrà monitorato con cura.
4: Il progetto, come tutti i progetti a diversa scala, sta attualmente facendo tutti gli approfondimenti scientifici. Se criticità verranno riscontrate, uno dei ruoli e dei compiti dei progettisti sarà proprio quello, e degli scienziati sarà proprio quello, di trovare i giusti contrappesi affinché tutti gli equilibri non vengano assolutamente compromessi.
5: Non sono degli acquiferi particolarmente continui per quello che abbiamo visto per ora, e quindi non ci aspettiamo degli impatti enormi. L'attività di conoscenza che viene messa in essere del sottosuolo in realtà addirittura permetterebbe di individuare e caratterizzare meglio le risorse nel sottosuolo.
0: Ci saranno degli scavi ovviamente importantissimi. Come verrà smaltito questo materiale?
4: Una delle parole chiave di Einstein Telescope è economia circolare, perché questi materiali saranno conosciuti, caratterizzati.
3: Per qualche giorno la situazione si presentava così: un vero e proprio geyser alto quasi 5 metri, un grosso gettito d'acqua ben visibile dalle finestre degli appartamenti della palazzina al civico 213 di Corso Trinità, che si affaccia sulla parte bassa della vallata del Rosello a Sassari. A pochi metri una grossa condotta di Abanoa che si perde in mezzo ai rovi e alle sterpaglie che raggiungono la ferrovia. Un terreno privato abbandonato da tempo, ci spiegano i condomini della palazzina. A niente è servita la segnalazione al numero verde di Abanoa.
6: Hanno preso in carico la mia richiesta e mi hanno detto che sarebbero intervenuti.
3: Ora il gettito d'acqua è sparito, ma a giudicare dal gorgoglio incessante la situazione non può che essere peggiorata.
6: Ritengo che gli alberi spontanei che continuano a crescere, abbiamo danneggiato la tubazione.
3: Un terreno impraticabile che renderà certamente difficile l'intervento degli operai di Abbanoa. Tra rovi, arbusti e alberi cresciuti spontaneamente, in quel quadrante tra Viale Sicilia e la ferrovia, appendice della vallata, dove sotto, sin dall'antichità, scorre una potente falda carsica sotterranea che alimenta la celebre fontana di Rosello, monumento simbolo della città.
6: Ci sensibilizzano tanto all'utilizzo consapevole dell'acqua in questi periodi di siccità. Vedere migliaia di metri cubi di acqua potabile buttate così all'aria è abbastanza fastidioso.
7: La la la la la la la.
3: Chiro e Ruido di nuovo insieme sul palco, i Sarazza ripartono da qui, da Iglesias, con un brano che guarda al futuro ma porta dentro tutta la storia del gruppo.
8: Per celebrare i 30 anni dall'uscita di West Isla abbiamo insomma lavorato parecchio con tanta passione e impegno a questo nuovo disco.
3: Oggi, dopo oltre 30 anni di musica, ripartono ad Aquarcore, primo tassello del nuovo album e codice d'accesso al prossimo capitolo della loro storia.
9: C'è la possibilità di preordinare il disco ed è molto facile, vi faccio vedere anche come si fa. Basta entrare nel sito elandersveri.com, cliccare su preordina, compilare il form che trovate alla fine della pagina e se volete poi sotto c'è una bella sorpresa.
3: Il videoclip è stato girato all'N2 Lab di Iglesias, presentato in anteprima proprio durante N2 Play.
10: Abbiamo voluto accogliere questa sfida con l'assessore allo sport Vito Spiga per portare un po' di novità e innovazione in un movimento giovanile che esiste già da più di 10 anni.
11: L'intento dell'evento non era solo riportare alcune discipline che magari ci sono state negli ultimi 10 anni come il basket, l'hip hop, ma creare anche novità grazie alla collaborazione dei giovani.
12: Ecco la nuova Dinamo, costruita per la 2, dopo un grande ciclo di vittorie, tante e amarezze. Si riparte con umiltà e realismo, cercando nei valori dato la chiave per riportare entusiasmo a Sassari e nell'isola. La società è pronta ed è solida al comando, è stato ribadito ancora.
13: Di squadra, come vedete, fatta di tanti volti che conoscete, volti che sono già stati a Sassari, giocatori che hanno fatto la storia della nostra squadra e che oggi sono tornati per scrivere quella che, quantomeno nella storia recente della Dinamo, è una delle pagine più importanti e che ha necessità di più entusiasmo, lavoro e fatica.
12: Si riparte dal sorriso di Luca Vitali, coach arrivato a Sassari con grandi motivazioni, con una squadra costruita con qualche ritorno, Jeff Brooks, Diego Monaldi, Michele Vitali, il giovane Riccardo Pisano e una serie di giocatori di prospettiva. È quello per cui io e il direttore sportivo Paolo Citrini abbiamo lavorato dall'inizio, ha detto il coach.
14: Ognuno di loro è venuto qui con una forte motivazione e con un vestito giusto per il momento della carriera.
12: Ci sono 3 aggregati che potrebbero essere utili in avvio del campionato in caso di chiamata nelle nazionali di alcuni elementi. La squadra si allenerà a Sassari, porte aperte a tifosi e curiosi. L'identità perduta si ricostruisce anche così.
15: Grazie mille.
16: Ciao Kimi, ti posso chiedere com'è andata in Sardegna?
17: Data molto bene, mi sono rilassato e adesso pronti a tornare in pista.
16: Ritornerai?
3: Quella di Kimi Antonelli è una promessa fatta ai nostri microfoni poco prima della partenza dall'isola. Ci sarà dunque ancora spazio per la Sardegna, dove ha trascorso una settimana di vacanza. Il pilota di Formula 1, 19 anni in testa al campionato mondiale con Mercedes, ha scelto le acque della Costa Smeralda per rilassarsi un po'. E dopo la pausa è stato il momento di ripartire, non prima di aver riconsegnato in concessionaria Olbia la Mercedes usata durante le vacanze. E dove per l'occasione ha scattato alcune foto con i titolari. Poi è arrivato all'aviazione generale Celsa su un'auto che ha guidato personalmente. Ha salutato, dispensato sorrisi e gentilezza ed è salito su un aereo privato. E adesso è davvero il momento di tornare in pista.

0: Grande e unica casa con steel glass, scale, parattieri e design in aio inox e vetro. Per casa da sogno. È semplice. È sicura. È steel glass.
1: Dis, fino al 16 agosto, offerte di buon agosto. Alcuni esempi, birra e crema, lattina 50 cl, 99 centesimi. Galleria Argentini, categoria 1, 2 kg, 20 euro.

0: buono anche nel prezzo.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto che non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fit 600 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota, info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria il Sud Segna, Cali, via Merti 23.
3: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Ternia torna Subjinao Anigu, il centro storico, rivi tra antichi mestieri, esibizioni itineranti. Venerdì concerto i Cantidos, sabato comicità Giuseppe Maria e la grande mucca di Maria Giovanna Cacchi. Programma completo i social, non mancare.
4: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo stale dedicato ai candelieri. Storia, tradizione e protagonisti delle grandi fette dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app Lunio Digital.
5: Ogni mattina Radiolina, la playlist la scegli, invia una nota audio a 340 8715015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Dal 10 al 19 agosto, dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: Pan, sardi come voi.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
4: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
5: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
4: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché è ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
5: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
4: Prima lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Heng invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Radiolina,
8: Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con la politica. Dietro fronte della giunta Todde sull'aumento delle indennità per gli staff degli assessorati. Dopo le proteste delle opposizioni è stato ritirato l'emendamento che prevedeva un incremento del 10%. Il Consiglio ha invece respinto la proposta di cancellare la legge sugli staff e ha portato da 30 a 50 milioni le risorse per il comparto unico. Emergenza rifiuti, da oggi entra in funzione a Macchiareddu la nuova area destinata alla plastica accumulata nei comuni sardi, con una capacità iniziale di circa 1000 tonnellate. Intanto 600 tonnellate vengono trasferite fuori dall'isola, una boccata d'ossigeno che non risolve però la crisi. Molte amministrazioni restano in difficoltà e servono ulteriori spazi di stoccaggio. West Nile, sono saliti a 12 casi di febbre del Nilo registrati quest'anno in Sardegna, tutti nella provincia di Oristano. Due ultra settantenni e un ultra cinquantenne sono in osservazione al San Martino. La ASL ha avviato le indagini epidemiologiche e le disinfestazioni nelle aree interessate, rinnovando l'invito soprattutto agli anziani e ai fragili a proteggersi dalle punture. Cronaca, tragedia nelle campagne di Dorgali, un uomo di 88 anni ha perso la vita mentre lavorava in un terreno nella località Cascozza. Secondo una prima ricostruzione, il trattore sul quale si trovava si è ribaltato e lo ha schiacciato. Sul posto intervenuto anche degli soccorso, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Restano i sigilli a Villa Gioia ed alcune aree di Calafinanza. Il GIP di Tempio ha convalidato il sequestro preventivo disposto dalla procura. Al centro dell'inchiesta il presunto utilizzo non autorizzato dell'immobile come struttura turistico-ricettiva e alcuni interventi nell'area circostante. I legali della società Tavola Rabei valutano ora il ricorso al riesame. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari prepara il primo appuntamento ufficiale della stagione. Pisacane ha guidato una seduta tra lavoro sulla forza, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità. Venerdì alle 18.30 alla Unipol Domus arriva l'Arezzo per i 32esimi di Coppa Italia. È previsto oggi un nuovo allenamento mattutino. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
7: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per Dormire, design for wellness.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
12: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
13: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
14: PAN, sardi come voi.
15: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
16: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
17: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
18: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Un buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 12 agosto, sono le 8.08 e noi siamo di nuovo qui in diretta dai microfoni di Piazza L'Unione Sarda. Io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leoni, come al solito, insomma vi diamo il buongiorno. Mercoledì 12 agosto, dicevamo, il Ferragosto si avvicina, noi invece saremo qui a farvi compagnia con il vostro caffè mattutino sino a venerdì, ma fateci sapere nel frattempo, ve lo chiedo ogni mattina, cosa farete a Ferragosto, dove andrete, fatecelo sapere al 347 87 15 015, ma noi iniziamo subito dallo sfoglio dei giornali, dall'informazione. Ancora una volta i temi principali sui giornali regionali e quelli nazionali, insomma i giornali regionali aprono ancora una volta con il caos trasporti, l'Unione Sarda, c'è turbolenza sugli aeroporti, con due pagine dedicate alla turbolenza sulla fusione degli aeroporti, al taglio delle tasse di imbarco, insomma tantissime le novità, poi le vedremo più nel dettaglio, ma c'è anche la salute in apertura dei giornali regionali dopo il caos della Santissima Trinità che vi abbiamo raccontato nel dettaglio anche ieri. C'è un appello, l'appello sui punti nascita, serve una strategia regionale, ma ci sono anche notizie direttamente dalla regione con il retrofront sulla legge degli staff. La regione insomma chiedeva l'aumento del 10% sulle indennità, ma la manovra è stata ritirata, poi lo vedremo ancora meglio nel dettaglio. E ancora l'emergenza plastica in apertura dei giornali, da oggi attivo di nuovo anche un nuovo deposito a Macchiareddu, ma i comuni rilanciano l'appello, l'emergenza non è finita, l'emergenza resta, si unisce al collo anche l'assessore all'ambiente Rosana Lacconi che dice non basterà. Le notizie nazionali invece, notizie belle questa volta in apertura di tutti i giornali nazionali, spicca lo sport perché si parla di europei, si parla di atletica e nuoto, tante le medaglie, tanti gli ori degli azzurri e tanti i begli scatti, insomma dei nostri campioni con la bandiera e la medaglia al collo. E poi ancora il caso Ranucci, la Vitola, ora è scontro politico, Ranucci dice vogliono tagliarmi fuori, Salvini dice che dovrebbe ritirarsi, insomma lo scontro ormai è politico, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di la Vitola, via da report, questa è un po' la notizia di oggi. E poi ancora tanti aggiornamenti sul caso migranti, sul caso Ceuta, una stretta del Viminale sui rimpatri. Ma ora guardiamo nel dettaglio la prima pagina dell'Unione Sarda. Come vi anticipavo, la notizia di apertura riguarda i trasporti nell'isola. C'è tensione sugli aeroporti, fusione al palo, PAIS della Lega si faccia una rete sarda come indica il MIT. Il taglio delle tasse di imbarco in bassa stagione può portare al 9% di passeggeri in più. La brusca frenata della giunta regionale sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas tiene al palo la fusione con Olbia e Alghero. Michele Pais della Lega rilancia la soluzione e nel piano nazionale del ministero si proceda con una rete sarda senza fusione. Il taglio delle tasse, come vi dicevo, in bassa stagione potrebbe portare a 235.000 passeggeri in più, pari al 9,2%, insomma una notizia che ci porta avanti, che ci accompagna giorno dopo giorno fino, speriamo, allo scioglimento di questa situazione. E poi, come vi anticipavo, la regione, la giunta ritira l'aumento del 10%, lo titoliamo nel taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola o se preferite in formato digitale sul vostro smartphone tramite l'app Unione Digital. Il pasticcio degli staff, la giunta Todde voleva aumentare gli stipendi degli staff degli assessori. Poi ha cambiato idea, l'emendamento che incrementa del 10% le indennità è stato ritirato dopo il pressing in aula di tutta l'opposizione. Ma noi torniamo subito con informazione dall'Unione Sarda, a tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla, patrimonio culturale immateriale UNESCO.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
6: Eccoci qui ancora in diretta su Caffè Corretto. Parlavamo dei titoli di apertura dell'Unione Sarda sulla prima pagina oggi, che trovate in edicola o sull'app Unione Digital se preferite la versione digitale. Parlavamo appunto di salute dopo il caso del Santissima Trinità. Sui punti nascita: serve una strategia regionale. Dopo l'annuncio della chiusura e poi della successiva riapertura del reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità, medici e sindacati avvertono: quello che manca in realtà è la programmazione. Bisogna mettere in campo una strategia regionale, non bastano le soluzioni tampone. Gravi le difficoltà si registrano anche a Nuoro e a Olbia. Dalla Nusei il sindaco chiede perché il punto nascita dell'Ogliastra è chiuso da 5 anni. E insomma, tutto questo alla pagina 7 del giornale dell'Unione Sarda. E poi tante altre le notizie. Nella foto notizia centrale invece troviamo l'inchiesta: ciclabili, benefici, pericoli e proteste. Cagliari, benvenuti nella città dei cordoli. Ne parliamo spesso sul nostro giornale. Spuntano piste ciclabili, spuntano nuovi cordoli uno dopo l'altro e ridisegnano le strade di Cagliari. Due pagine a firma del collega Mauro Madeddu ci spiegano un po' quali sono le novità. I cordoli messi dal comune a protezione delle piste ciclabili accendono la protesta degli automobilisti e diventano un nuovo terreno di scontro politico. Ancora una volta chi guida denuncia ostacoli pericolosi, spazi di manovra ridotti, mentre i consiglieri delle opposizioni a Palazzo Baccaredda attaccano la scelta dell'amministrazione. L'assessore alla viabilità Iuri Marcialis tira dritto: i cordoli servono a separare auto e biciclette e garantire maggiore sicurezza a chi pedala. Ma il dibattito è aperto, continueremo a parlarne sulle pagine del nostro giornale. Nel frattempo vi consiglio anche una lettura, la lettura del nostro Caffè Scorretto quest'oggi a firma del collega Luigi Almiento. Fateci, insomma, commentiamolo assieme, leggetelo davanti al vostro caffè, noi faremo lo stesso e cercheremo un po' e continueremo a chiacchierarne durante la mattinata. Ma ora rapidamente passiamo anche allo sfoglio della prima pagina della Nuova Sardegna, l'altro giornale regionale, che apre, come vi anticipavo, con l'emergenza plastica e caccia ai depositi, ma è piena emergenza. La gestione dei rifiuti, l'assessora Lacconi dice, è una corsa contro il tempo. Si aprono nuovi depositi per accogliere le tonnellate di plastica in carico ai comuni. Oggi via libera agli spazi di Macchiareddu e Olbia, ma è una corsa contro il tempo. L'emergenza emergenza, infatti è scoppiata la soluzione tampone. Serviranno le soluzioni tampone, serviranno per andare avanti solo per qualche giorno, ma dice l'assessora Lacconi è fondamentale che i rifiuti lascino l'isola. E c'è ancora il caso Salvini. Dorighezzi dice Fabrizio non l'avrebbe

Tuca Macarena di Baby K e noi torniamo, come vi anticipavo, con le notizie dai giornali nazionali. Insomma, abbiamo visto i principali titoli già in apertura: europei, atletica, nuoto, gli ori degli azzurri. Sicuramente sono loro i campioni delle prime pagine dei giornali in edicola oggi. La delusione per Marcel Jacobs, si infortuna nella finale dei 100 metri, ma abbiamo l'oro della Batocletti e ancora la quadrella e Martinenghi terzetti d'oro degli azzurri. Questo è il bilancio della giornata degli europei di ieri. Poi anche la politica, o meglio lo scontro su Ranucci, che diventa sempre più un caso politico nelle chat, le mosse per la candidatura. Il giornalista integrò il sondaggio di La Vitola, così titola il Corriere della Sera. Salvini dice via da report, lui risponde vuole sospendermi. Divampa la polemica in Rai su Siegfried Ranucci. Dalle carte emerge che il conduttore di report si occupò di un sondaggio in vista di una sua possibile candidatura. Politica prenda una pausa, l'attacco del ministro Salvini, muro di PD e Movimento 5 Stelle. Ranucci si difende e replica vuole solo sospendermi. Legale del giornalista parla di folle linciaggio. Oggi ci sarà l'interrogatorio di Walter Lavitola davanti al GIP. E ancora lite sui migranti, no svedese la linea Sanchez, l'Unione Europea e le norme, Madrid e Roma tornano ad accusarsi, insomma dopo lo scoppio del caso Ceuta e scontro anche sul fronte migranti. Come vi anticipavo, la stretta del Viminale sui rimpatri, così ce ne parla il Messaggero. Stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi da sud a nord, Ceuta al giro di vita del Marocco, nuovi attacchi di Madrid e Roma. Ma sicuramente la notizia principale è quella di Ranucci La Vitola, tutti i nodi nelle carte, una lunga telefonata, così dice il Messaggero, una telefonata notturna tra i due. Dopo la perquisizione, il giornalista Rai, che parte lesa del procedimento, suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva. Oggi, come vi ricordavo, l'interrogatorio di Walter La Vitola. E poi ancora Repubblica, assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco, come vi dicevo, dopo l'arresto di La Vitola, le opposizioni, lui è la vittima. Il giornalista risponde vogliono sospendermi. E poi Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa.

0: questa è l'intervista al segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, pubblicata a pagina 15 di Repubblica. E ancora La Stampa, anche lei apre con caso Ranucci, a fondo della destra è coinvolto, ora lasci report, critiche al giornalista per i legami con la vittola. E la corona di Nadia, il dolore di Marcella, insomma tornano sulle prime pagine dei nostri giornali sicuramente i campioni agli europei di nuoto e di atletica, e ne parlano non solo i giornali nazionali ma chiaramente anche i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con belle gioie, nuoto, l'olimpionico re dei 100 rana Carasolo terzo, Simona Regina negli 800, Curtis storico bronzo nei 100 stile. L'atletica invece nei 500 il capolavoro dell'incredibile Nadia Batocletti, ho vinto con la tattica di papà, Maiori sul podio, e chiaramente lo ricorda anche la Gazzetta, un incubo per Jacobs, si fa male in finale, peccato, mi sentivo bene dopo un'ottima batteria di qualifica, insomma la finale non ha dato il meglio dei suoi risultati. Ma parleremo anche di calcio, parleremo di Cagliari calcio soprattutto tra poco in compagnia del collega direttamente dalla redazione sport Fabiano Gaggini.
1: Radiolina Caffè Corretto.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Vieni a scoprirla da Autovan, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, sono le 8.31, siete ancora connessi su Caffè Corretto, in studio qui con me, io sono Alessandra Lagassi, in regia Fabio Leoni e noi torniamo subito, ascoltiamo un attimo Talk to You e poi siamo da voi.

0: come promesso, torniamo da voi, parliamo di Cagliari, parliamo di sport e parliamo di calcio in compagnia di Fabiano Gaggini. Ciao Fabiano.
1: Ciao Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, tante le novità anche oggi sulle pagine dedicate allo sport dell'Unione Sarda. Cosa puoi anticiparci?
1: Sì, intanto ci siamo, no? Sta per iniziare il campionato, la Coppa Italia, sta per iniziare la stagione che inizierà per il Cagliari appunto con la Coppa Italia venerdì. C'è chi il 14 alle 18:30 sta iniziando ad arrostire, c'è chi si sta preparando in spiaggia per la notte di Ferragosto e c'è chi scende in campo, come appunto il Cagliari, il Cagliari che si presenterà alla Unipol Domus alle 18:30 appunto contro l'Arezzo per questo primo turno di Coppa Italia che apre ufficialmente la stagione. Ricordiamo che poi 8 giorni dopo inizierà il campionato a Parma contro il Parma appunto. Sarà una partita particolare perché l'Arezzo è chiaramente una squadra di categoria inferiore, però è particolare intanto perché è allenata da Christian Bucchi, ma il capitano soprattutto, e anche di questo di oggi si parla anche nelle pagine dell'Unione, il capitano è Artur Ionita, è un giocatore moldavo, che il primo giocatore moldavo avesse la maglia del Cagliari, il primo tra l'altro ad arrivare anche in Italia in Serie A, che appunto gioca nel Cagliari dal 2016 al 2020, ha lasciato un bel ricordo qui a Cagliari e si presenta con la maglia dell'Arezzo appunto venerdì alla Domus. Ci sarà anche Alberto Cerri, un altro ex giocatore del Cagliari che non ha avuto la stessa fortuna di Ionita, che non ha lasciato un segno indelebile, comunque ha fatto dei gol importanti che ci hanno fatto emozionare.
0: Benissimo, benissimo, quindi insomma ci avviciniamo, siamo ormai agli sgoccioli.
1: Sì, ci avviciniamo agli sgoccioli della stagione, stiamo arrivando alla stagione ufficiale e sta finendo anche, sono anche gli ultimi giorni, no? Le ultime due settimane di calciomercato e contra tentazioni e ultimi obiettivi. Tentazioni, lo scriviamo anche oggi, c'è Rodriguez che è il difensore uruguaiano che piace, continua a piacere, piace soprattutto al Bologna, il Cagliari vorrebbe tenerselo stretto, vediamo come andrà a finire, c'è sempre il caso Esposito che tiene banco, non è ancora stata trovata una soluzione in uscita, quindi il giocatore continua a non allenarsi, continua a non essere proprio in Sardegna. Esatto. Pare ci sia anche stata trattativa col Como, con diverse ipotesi anche con contropartite tecniche, vediamo come andrà a finire. Intanto il tempo passa, lui non si allena, ormai sono passati anche quasi due settimane da quando c'è stato lo strappo col giocatore che ha lasciato il ritiro di Ponte di Legno, una situazione particolare, vediamo come si evolverà nelle prossime ore. E poi potrebbe arrivare ancora qualcosa, chissà, magari un terzino destro, magari un centrocampista, magari un altro attaccante. Adesso, diciamo che gli ultimi giorni da questo punto di vista ci potrebbero regalare delle novità importanti.
0: Benissimo, benissimo. Nel frattempo i nostri rossoblù continuano ad allenarsi, insomma ci sono dal punto di vista tecnico invece qualcosa che possiamo aspettarci per l'appuntamento all'Unipol contro l'Arezzo?
1: Ma intanto siamo tutti curiosi di vedere in campo gli ultimi arrivati, ossia Maldini soprattutto, ma anche Kevin Carlos, l'attaccante spagnolo che è arrivato proprio dal Nizza, e lo stesso Aurelio che è un terzino di sinistro che è arrivato dallo Spezia. È chiaro che loro si sono aggregati alla squadra soltanto tra lunedì e ieri, però probabilmente qualcosa potremmo vederla, considerato anche che hanno fatto una preparazione con le rispettive squadre, soprattutto Maldini sino al momento del trasferimento anche le amichevoli con la maglia dell'Atalanta, quindi non è escluso che Maldini si possa vedere anche dal primo minuto, anche perché questa partita con l'Arezzo, al di là del fatto che possa dare la qualificazione al turno successivo della Coppa Italia, che male non fa, anzi fa piacere comunque andare avanti sempre in questa competizione, saranno una sorta di prove generali per la partita col Parma, e quindi diciamo che l'allenatore Pisacane, in base a questa partita, farà poi le scelte definitive in vista del grande esordio appunto in campionato.
0: Benissimo, benissimo. Grazie davvero, noi col fiato sospeso in attesa di questa partita. Torniamo subito.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampi spazi assolati in Sardegna, da non escludere però nelle ore pomeridiane qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico che sarà ancora una volta caldo, con punte fin verso i 35-36 gradi, valori che resteranno comunque alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
11: Eccoci qui, 8.45 di nuovo in diretta dai microfoni di Radiolina. Abbiamo parlato di vacanze di Ferragosto, abbiamo parlato di sport a Ferragosto e ora è anche giusto parlare della tavola di Ferragosto, perché potrebbe non essere così certa come ci aspettiamo. Insomma, il maialetto sardo è sicuramente uno dei prodotti più richiesti, e caccia al porcetto per la cena o il pranzo di Ferragosto, però quanto di quello che realmente arriverà sulle nostre tavole è prodotto in Sardegna? C'è una vera allarme, ce ne parla oggi il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbo. Buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a voi.
11: Buongiorno. Allora, insomma, abbiamo parlato anche sulle pagine del nostro giornale anche ieri. C'è una vera emergenza nella filiera di produzione del maialetto, è vero?
12: Sì, nel senso che in questo periodo, come per tutti i beni, con l'aumento della domanda dovrebbe aumentare di pari passo

0: ad pari passo anche il prezzo. Questo quest'anno è avvenuto solo in parte, ecco perché pensiamo che molti si stiano approvvigionando da mercati esteri, e questo significa trarre in inganno il consumatore e spacciare per sardo qualcosa che invece arriva da allevamenti da europei e non certo quelli sardi. Ecco perché come comitato promotore stiamo facendo di tutto affinché venga riconosciuto definitivamente il marchio IGP anche sul porcetto. Questo può essere quindi maggiormente tutelato e sicuramente devono essere intensificati i controlli.
1: Certo, ha parlato di prezzo, un prezzo che non raggiunge le soglie che abbiamo visto gli scorsi anni. Di quanto stiamo parlando numericamente?
0: Sì. Allora, attualmente agli allevatori viene pagato attorno ai 7 euro a carne, mentre in altri Ferragosto superava anche gli 8. Nonostante appunto anche quest'anno, come diceva anche lei, il porcetto rimane il prodotto re delle tavole, quello più ricercato, tutti i turisti che vengono in Sardegna vogliono provare questo tipo di esperienza che poi racchiude una tradizione millenaria e un modo di cucinare e di preparare il porcetto che è unico, che richiede passione, tempo. Ecco perché assolutamente da questo punto di vista è necessario intensificare i controlli, anche perché da qualche mese abbiamo anche finalmente la cosiddetta legge Caselli, che nasce proprio in Coldiretti, che fa sì che coloro che vengono beccati per spacciare prodotti la cui origine invece non è quella che dichiarano vengono sanzionati con sanzioni finalmente importanti. Pensate che sino a qualche mese fa la sanzione era di qualche migliaio di euro, adesso inizia a essere interessante, nel senso che va a incidere sul fatturato, per cui abbiamo percentuali sul fatturato, e la seconda volta addirittura che viene beccata quell'azienda viene chiuso lo stabilimento. Questo per avere una maggiore tutela di tutta la filiera, sia a partire dal produttore primario, quindi da noi allevatori, sino al consumatore, che non deve essere tratto in inganno, convinto di consumare il porcetto sardo mentre si tratta di tutt'altro.
1: Benissimo.
0: Nelle disciplinare che abbiamo e stiamo portando avanti col Ministero e ahimè la burocrazia, anche qui ricordo che è un inter che portiamo avanti già da diversi anni, anche questo nasce in Coldiretti, ma siamo voluti essere fortemente inclusivi sia con le altre organizzazioni, con la stessa università, istituendo un comitato scientifico. Dicevo, nel disciplinare è chiara l'origine, che deve essere certa, per cui stiamo parlando di porcetti nati e allevati esclusivamente in Sardegna. Altrettanto dicasi dell'alimentazione, questa deve essere data esclusivamente dal latte materno, e se c'è bisogno di integrazione con cereali, né più né meno l'esempio virtuoso che abbiamo con tanta fatica siamo riusciti con tanta fatica a portare risultati soddisfacenti dell'agnello IGP.
1: Esatto, è proprio qui dove volevo arrivare, ma ne parliamo tra pochissimo. Le chiedo di ascoltare un brano musicale assieme a noi e torniamo subito.

0: qui ancora in diretta, ancora in compagnia di Battista Albo, presidente col diretti Sardegna. Parlavamo di dialetto, parlavamo di un appello a maggiore tutela per rispondere al problema che non è solo economico, ma anche che di tutela al lavoro, al valore, al simbolo che è il rappresenta sulle tavole sale. Un po' anche secondo l'esempio citava prima dell'agnello IP, un percorso che è già stato avviato, riconosciuto, che garantisce più tutela, giusto?
1: Assolutamente, queste cose non nascono da sole. Penso che 8-10 anni fa, anche all'interno del consorzio IGP, eravamo in pochi a crederci, qualche centinaio di allevatori. Oggi siamo oltre 5.000 e finalmente si riesce a avere riconosciuto il nostro lavoro andando a pagare l'agnello di sopra di quelli che sono i costi di produzione che ci sono stati certificati da Ismea. E questo stesso percorso, questo esempio virtuoso, vorremmo assolutamente seguirlo anche sul comparto sucro. Che esce di a pezzi dopo 40 anni di totale blocco a causa della peste suina. Ne abbiamo un'occasione di lancio importantissima, moltissimi ahimè in questi 40 anni hanno chiuso i più allevamenti, in particolare grosse bucilaie, ma la cultura e la tradizione del porchetto è molto diffusa e molto capillare. Pensate come numeri di animali, attualmente oggi in Sardegna abbiamo circa 160.000 capi, ma sono palmati su 11.000 allevamenti, a dimostrazione che è molto mercato l'uso familiare, la tradizione, la cultura, l'allevare più razze, ma non può mancare il maiale a partire dal fumanaio per andare a dire proprio al porcetto piccolo che rientra tra quelli che nel disciplinare stiamo includendo nel cetto da latte, quindi sino a 10 kg di carne.
0: Benissimo.
1: Potendo fare questo marchio, siamo convinti che così come avviene sull'agnello, gli stessi consumatori saranno molto più collaborativi con noi. Mi spiego meglio. Qualora si verifichi qualche situazione anomala, sono i primi consumatori che vengono a segnarlo, facciamo venire le autorità competenti. Per cui è arrivato

0: Attualmente, anche in Sardegna ci sia un riconoscimento IGP sul computo suinicolo, ricordo male abbiamo 44 tra IGP e OP, in Sardegna ancora nulla, eppure a partire dal porcetto che è il prodotto più identitario, il disco può essere avviato. Pensiamo ai prosciutti che vengono realizzati nelle nostre interne, che nulla a che invidia con Patagro o altri prodotti che sono il cibo a livello mondiale. Quindi delle grosse opportunità, speriamo che anche in questo caso la burocrazia, la politica non oracoli un percorso che deve essere chiuso quanto prima. Speravamo di poter fare entro il 2025, ci mettiamo come obiettivo questi altri mesi del 2026, sperando di arrivare appunto a fine anno avendo già questo riconoscimento da parte del Ministero.
1: Benissimo, benissimo, grazie, grazie Presidente, grazie di stare
0: qua. Grazie a te,
1: Presidente.
0: Radiolina, fai corretto.

0: Sono le 9:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
3: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendo

0: dichiarandosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
1: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
0: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
1: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
0: Vediamo lo sport. Ital Nuoto Show in vasca a Parigi. Una Simona Quadrella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con la politica. Niente ritocco del 10% per i componenti degli uffici di gabinetto degli assessorati regionali. La Giunta ha ritirato la proposta dopo il pressing delle opposizioni. Rimane invece in vigore la normativa sugli staff che il Consiglio ha deciso di non abolire. Via libera unanime anche a 20 milioni aggiuntivi per il comparto unico regionale. Emergenza rifiuti, nuovi spazi per cercare di alleggerire il problema della plastica in Sardegna. Da oggi Macchiareddu può accogliere circa 1000 tonnellate di materiale, mentre altre 600 verranno spedite fuori dall'isola. La raccolta può così ripartire gradualmente nei territori convenzionati, ma la situazione resta critica. La regione lavora per rendere disponibili ulteriori depositi nelle prossime settimane. Sanità, è tornato operativo il punto nascita della Santissima Trinità di Cagliari, chiuso per alcune ore a causa della carenza dei pediatri. Una riunione d'emergenza ha consentito di reperire gli specialisti necessari per coprire i turni. La FIALS attacca però la regione e parla di un problema noto da tempo, denunciando una gestione priva di adeguata programmazione. Cantieri della metropolitana leggera, ancora al centro delle polemiche a Cagliari. I lavori registrano 2 anni di ritardo rispetto all'ultimo cronoprogramma, 5 sulle previsioni iniziali e costi cresciuti di circa 5 milioni. Un nuovo restringimento in via Roma legato alla rete del gas aumenta inoltre i timori per la viabilità alla ripresa di settembre. Passiamo all'economia. Anche il gelato pesa sempre di più sul portafoglio dei sardi. Secondo Confartigianato, tra il 2021 e il 2025 i prezzi sono aumentati del 39,6%, spinti dai rincari delle energie e delle materie prime. Il settore nell'isola vale circa 37 milioni di euro. Tra i gusti più richiesti restano fragole e cioccolato, ma avanzano anche le specialità sarde. Chiudiamo con lo sport e il basket. La Dinamo Sassari ha presentato la squadra che affronta la nuova stagione di Serie A2. Coach Luca Vitali punta a ricostruire soprattutto il legame col pubblico. Vogliamo che torni il feeling tra squadra e tifosi. Tutta la preparazione si svolge a Sassari e una seduta alla settimana sarà aperta agli appassionati. Quasi tutte le amichevoli saranno disputate in Sardegna. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
10: Tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
12: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: E si avvicina al momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi 12 agosto, oggi mercoledì, l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa occidentale, del Nord America e anche dalla nostra isola. Tanti saranno gli occhi puntati verso il cielo e ce lo racconta in diretta il nostro astrofisico di fiducia Manuel Flores. Ciao Manuel.
2: Ciao, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, raccontaci un po' oggi un evento attesissimo, un cielo meraviglioso che ci regalerà tanti bei regali.
2: Eh sì, perché questa sera al tramonto vedremo un'eclisse parziale di sole. È un fenomeno unico, non tanto per la rarità delle eclissi, che già quelle, insomma, se ne vedono poche. L'ultima così grande si è vista solo nel 1999, e quindi erano 26 anni e più che non vedevamo un'eclisse così importante, col sole nascosto fino al 90-95% a seconda di dove ci si trova nella nostra isola e se si sta magari in luoghi elevati. Ma anche l'unicità di questa eclisse è che la vediamo al tramonto. Inizierà il tutto intorno alle ore 19:35 con il primo contatto e l'eclisse andrà avanti fino al tramonto, con la luna che progressivamente oscurerà il disco solare, arrivando in alcune zone, come raccontavamo, a nasconderlo fino al 95%.
1: Fantastico, fantastico. E poi in cielo anche tante stelle, insomma, cade anche in un momento particolare dell'anno.
2: Eh sì, possiamo dire che questo 12 agosto è il giorno dell'astronomia, il giorno dell'universo, perché dopo l'eclisse di sole ci sarà la notte delle stelle cadenti, perché questo è il momento dell'anno in cui lo sciame delle Persedi raggiunge il suo massimo. Le Persedi sono le famose lacrime di San Lorenzo, e complice il fatto che la luna ha coperto il sole e non è visibile nella notte, potremmo ammirare al meglio lo sciame delle stelle cadenti, che si osserverà sempre più dopo le 11 di sera, quando il punto da cui appaiono provenire, che è la costellazione Perseo, si eleverà sempre più nel cielo. Quindi il consiglio che diamo a tutti i nostri ascoltatori è quello di prepararsi per questo giorno incredibile, munirsi di opportuni filtri protettivi per guardare l'eclisse. Quando poi il sole sarà sull'orizzonte, lo si potrà anche provare a guardare direttamente a occhio nudo, visto che già quando ci sono i tramonti li possiamo anche guardare quando il sole è basso sull'orizzonte. Ma per vedere tutto questo bisogna stare in un luogo dove l'orizzonte verso ovest è sgombro, e quindi ci sono località della Sardegna che non beneficeranno di queste eclisse. Tutti i luoghi che hanno delle montagne in quella direzione, io penso celebri località turistiche come Villa Simius ad esempio, Pula, quindi bisogna un po' muoversi. E noi abbiamo pubblicato, tra l'altro, sui canali social, l'ha pubblicato poi anche l'Unione Sarda, di riferimento a una cartina che ha realizzato un divulgatore scientifico, un ingegnere, che permette di trovare punto per punto dove mettersi, quindi andare a colpo sicuro sapendo quante eclissi si vedrà e che non ci saranno ostacoli naturali, fatto salvo poi alberi e case, che quelle certo uno le vede sul momento, che possono nascondere l'eclisse.
1: Benissimo. E per chi invece non potrà spostarsi di casa per andare a cercare l'eclisse in carne ed ossa, potrà vederla grazie al collegamento su Videolina questa sera in diretta a partire dal TG delle 19 e tutte le edizioni successive. Ci sarà un collegamento con te da Sant'Antioco, me lo confermi?
2: Eh sì, perché noi abbiamo un evento presso l'isola di Sant'Antioco al Carolina Ranch, un evento dove ci saranno circa qualche centinaia di persone per vedere con noi l'eclisse e per le stelle cadenti, e quindi per chi non potrà vederle perché magari non può andare materialmente in un luogo a vedere l'eclisse, bene, la faremo vedere al TG di Videolina con dei collegamenti che faremo in tutti i TG, sperando e confidando che il meteo sia buono.
1: Benissimo, benissimo, grazie mille. L'appuntamento questa sera è ad alzare gli occhi verso il cielo o a rivolgerli verso il telecomando e puntare su Videolina per la diretta con te. Noi torniamo subito.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236 9837.
11: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: caffè corretto.
1: Sono le 9.20, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leone e noi ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata, ma prima sentiamo Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Eccoci ancora qui per l'ultima volta, sono le 9.24, ci ha raggiunto nel frattempo anche il collega Andrea Deida per darci gli ultimi aggiornamenti dall'home page dell'unionesarda.it. Ciao Andrea.
1: Ciao Alessandra, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radiolina. Allora, innanzitutto la cronaca nera in primo piano su unionesarda.it, perché c'è stato un grave incidente nella notte a Orosei. Un operaio dell'Enel è rimasto ferito, folgorato a seguito di una scossa di corrente che avrebbe preso durante il ripristino di un guasto in una cabina dell'Enel. Il giovane è stato trasferito in ospedale a Sassari, si tratta di un ragazzo di Orgosolo. Nel corso della mattinata sicuramente avremo maggiori dettagli. Continuiamo a parlare di cronaca, questa volta ci spostiamo a Tortolì, sempre in Ogliastra, dove nella notte c'è stato un'aggressione nella casa di un'anziana, dove un rapinatore si è introdotto nel tentativo di in un tentativo di furto. Cos'è successo? È successo che la donna, una pensionata di 77 anni, è riuscita a mettere in fuga il rapinatore a seguito di una lite. La donna è stata anche ferita con un coltello. In questo momento le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. Parliamo poi di un altro tema che tiene banco da giorni in Sardegna, che è quello dell'emergenza plastica. La filiera del riciclo della plastica è entrata in crisi a livello nazionale già da un po' di tempo, negli scorsi giorni c'è stato uno stop in diversi comuni per quanto riguarda il ritiro della plastica. È di ieri la notizia dell'apertura di due nuovi depositi a Macchiareddu, grazie ai quali si potranno iniziare a conferire quei rifiuti che non sono stati ancora smaltiti, ma l'emergenza resta, lo dice anche l'assessora regionale all'ambiente Laconi, perché molti comuni sono ancora in sofferenza, non riescono a smaltire la plastica. Una buona notizia è il fatto che dalla Sardegna si stanno iniziando a conferire rifiuti nel resto d'Italia. Ottimo. Quindi una boccata d'aria arriva da questo punto di vista. In consiglio regionale ancora oggi è il giorno del voto sulla variazione alla manovra di bilancio. Già nei giorni scorsi c'è stata una battaglia tra maggioranza e opposizione sul voto. Proprio dei giorni scorsi è stata notizia dei giorni scorsi lo stop ai 30 milioni per la privatizzazione degli aeroporti in Sardegna, in particolare per

0: l'ingresso della regione all'interno della holding che dovrebbe gestire gli aeroporti.
1: Benissimo, benissimo, ti ringrazio. Grazie Andrea. Noi continueremo a seguire gli aggiornamenti costanti su homepage dell'unionesarda.it. La puntata di Caffè Corretto per oggi termina qui, con la promessa di vederci come sempre domani alle 8:10 di nuovo qua negli studi di Piazza Unione Sarda. Una buona giornata a tutti.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a

0: finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni!
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

0: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampi spazi assolati in Sardegna, da non escludere però nelle ore pomeridiane qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico che sarà ancora una volta caldo, con punte fin verso i 35-36 gradi, valori che resteranno comunque alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
3: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
4: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
3: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. Ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
4: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
3: Vediamo lo sport. Italnoto show in vasca a Parigi, una simula quadrella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
5: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. La cronaca in primo piano con il grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari, le sue condizioni sono gravi. È entrato nella casa di un'anziana per rubare soldi e gioielli e le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane con il quale è nata una violenta colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo, la signora che urlava chiedendo aiuto è rimasta ferita a una mano. L'aggressione è avvenuta nella notte di lunedì nel quartiere Zunturino, pieno centro di Tortolì. È strano incidente a Pirri in viale Alessandro III, dove un'auto con evidenti segnali di scasso è finita contro alcune auto parcheggiate provocando seri danni ai mezzi. L'auto molto probabilmente rubata è stata abbandonata sul posto e gli occupanti si sono dileguati. Sul posto la polizia locale di Cagliari. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclissi parziale di sole al tramonto. A partire dalle 19:35 circa il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole, arrivando a nasconderlo dal 75 fino al 95%. Tutto questo mentre la nostra stella si avvicinerà all'orizzonte. Per vedere appieno questa eclissi si dovrà stare in un luogo in cui l'ovest sia sgombro da case, colline, montagne e tutto quanto serva a nascondere l'orizzonte. Intorno alle 20:25 vedremo dunque il sole scomparire quasi completamente nascosto dalla luna, ammirando così un tramonto unico ed indimenticabile. Il faro di Capo Sant'Elia vicino a Calamosca è spento da almeno 4 settimane. In tanti hanno notato e segnalato come il promontorio resti al buio. La Marina Militare che gestisce il faro al momento non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale, mentre sul portale web risulta regolarmente funzionante. Calcio sport: per i 32esimi di Coppa Italia contro l'Arezzo sarà disponibile anche il neo acquisto rossoblu Kevin Carlos. Appuntamento per il fischio d'inizio alle 18:30. Dei 3 acquisti chiusi dal direttore sportivo Pietracardi, l'unico ancora non ufficiale è Giuseppe Aurelio, preso dalla Spezia, che è già arrivato in Sardegna. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
11: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
12: Direzione giusta. Direzione estate.
13: Tutti i giorni.
14: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
15: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
16: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
17: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Da Per Dormire trovi i doppi saldi, con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
20: Per Dormire, design for wellness.
21: Il postor Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
22: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
23: Bentrovati su Radiolina, siamo qui con Valerio, responsabile della scuola Sapiens Diplomati Online. Ciao Valerio.
24: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
23: Allora Valerio, di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online?
24: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
23: Come si studia nella scuola Sapiens?
24: La nostra scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
23: Chi sono solitamente i vostri studenti?
24: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi. Ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in 1. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
23: Quali sono i vostri costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici?
24: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 12 di agosto e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicono subito che provengono a nome di Radiolina.
23: Ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
24: Assolutamente sì, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, ripropongiamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Quindi lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora. In 12 mesi può recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito a settembre del 2026, fra un paio di mesi, e altri 2 anni a luglio del 2027.
23: Come possiamo contattarvi?
24: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
23: Perfetto Valerio, grazie e a presto.
24: Grazie a voi ragazzi e un saluto dalla nostra scuola Sapiens, Diplomati Online. Buona giornata.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Story.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano. Euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
3: svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
9: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
10: Direzione giusta. Direzione estate.
11: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it. La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
12: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A. Il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
13: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
12: Radiolina. Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampi spazi assolati in Sardegna, da non escludere però nelle ore pomeridiane qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico che sarà ancora una volta caldo, con punte fin verso i 35-36 gradi, valori che resteranno comunque alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
6: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. La quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
7: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna, all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
6: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
7: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
6: Il tennis, Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buongiorno da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. La cronaca in primo piano con il grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari, le sue condizioni sono gravi. È entrato nella casa di un'anziana per rubare soldi e gioielli e le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane con il quale è nata una violenta colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo, la signora che urlava chiedendo aiuto è rimasta ferita a una mano. L'aggressione è avvenuta nella notte di lunedì nel quartiere Zunturino, pieno centro di Tortolì. È strano incidente a Pirri in viale Alessandro III, dove un

0: auto con evidenti segnali di scasso è finita contro alcune auto parcheggiate, provocando seri danni ai mezzi. L'auto, molto probabilmente rubata, è stata abbandonata sul posto e gli occupanti si sono dileguati. Sul posto la polizia locale di Cagliari. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclissi parziale di sole al tramonto. A partire dalle 19.35 circa, il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole, arrivando a nasconderlo dal 75 fino al 95%. Tutto questo mentre la nostra stella si avvicinerà all'orizzonte. Per vedere appieno questa eclissi si dovrà stare in un luogo in cui l'Oves sia sgombro da case, colline, montagne e tutto quanto serva a nascondere l'orizzonte. Intorno alle 20:25 vedremo dunque il sole scomparire quasi completamente nascosto dalla luna, ammirando così un tramonto unico ed indimenticabile. Il faro di Capo Sant'Elia vicino a Calamosca è spento da almeno 4 settimane. In tanti hanno notato e segnalato come il promontorio resti al buio. La Marina Militare, che gestisce il faro, al momento non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale, mentre sul portale web risulta regolarmente funzionante. Calcio, sport. Per i 32esimi di Coppa Italia contro l'Arezzo sarà disponibile anche il neo acquisto rossoblu Kevin Carlos. Appuntamento per il fischio d'inizio alle 18.30. Dei 3 acquisti chiusi dal direttore sportivo Pietracardi, l'unico ancora non ufficiale è Giuseppe Aurelio, preso dalla Spezia, che è già arrivato in Sardegna. Bene, è tutto per questa edizione del GR. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Parliamo della clinica rigenerativa De Asalus, si occupa di medicina e chirurgia estetica. Per la rubrica Ricordati Unica, oggi con noi la dottoressa Federica Azzeni, medico chirurgo ed estetico, ma anche odontoiatra. Ben trovata su Radiolina.
12: Grazie, buonasera a tutti.
11: Oggi parliamo di trattamenti viso. Su quali aspetti si concentra per fare un piano di trattamento?
12: L'analisi del viso in prima visita generalmente rappresenta la parte più importante del nostro lavoro. Fondamentalmente quello che andiamo a analizzare è proprio l'aspetto profondo, quindi tutto ciò che sta sotto la pelle. Oggi si punta tanto sulla skin quality, quindi sulla cura della superficie, ma molto spesso l'esito è quello che vediamo in superficie è dato dalle modificazioni dei tessuti più profondi, a partire dalle ossa del massiccio facciale, per passare poi ai muscoli, che spesso vanno incontro a dei quadri di ipertono, cioè di un aumento della loro contrattilità e della loro funzione. Anche i legamenti che appunto inseriscono poi i muscoli sulle ossa, i setti che dividono i vari compartimenti del viso e i compartimenti adiposi che

0: Che mentre sul corpo vengono tanto demonizzati, sul viso in realtà sono fondamentali e danno poi quella che è l'aspetto giovanile al nostro viso.
1: Ecco, facciamo anche un po' di chiarezza, perché si parla di tossina botulinica, biorivitalizzazione, filler, che vengono spesso scambiati tra loro. Cosa fa ciascuno e a quale esigenza risponde?
0: Allora, ancora oggi in effetti c'è tanta confusione. Molto spesso si confonde l'azione della tossina botulinica con quella del filler. Il filler per definizione è un riempitivo, poi può essere di diverse sostanze, può essere un acido ialuronico, può essere un acido polilattico o si utilizzano anche altre sostanze che fondamentalmente stimolano la produzione del collagene oltre a riempire. Invece la tossina botulinica è l'unico farmaco che abbiamo in medicina estetica che utilizziamo. La sua funzione è quella di ridurre la contrattilità di alcuni muscoli, quindi noi andiamo a mirare specificamente alcuni muscoli proprio per rilassarli fondamentalmente. Quindi il concetto comune del botox che gonfia in realtà è totalmente sbagliato. Invece i biorivitalizzanti sono delle sostanze che utilizziamo prevalentemente con lo scopo di migliorare, diciamo, la qualità della pelle e soprattutto stimolare le nostre cellule a produrre elastina e collagene, che sono le sostanze che dopo i 30 anni iniziano a ridursi nel tempo e quindi a darci quell'aspetto sempre più invecchiato e più stanco.
1: Allora parliamo del botox, che fa ancora paura a molti. L'incubo è un po' il viso immobile. È davvero così? E dove sta la differenza tra un risultato finto e uno naturale in cui si è soltanto più riposati?
0: Come dicevo prima, la tossina botulinica è un farmaco, quindi come tale si utilizza con specifici dosaggi. Basti pensare che in medicina la tossina viene utilizzata anche in altri ambiti con dosaggi molto più elevati in maniera molto sicura. In letteratura non ci sono effetti collaterali gravi, se non rarissimi, e per lo più sempre transitori, quindi questo è un altro lato positivo. La differenza sta prevalentemente nella personalizzazione del trattamento. La conoscenza quindi dell'anatomia e anche della motilità dei muscoli del viso fa la differenza. Il medico estetico deve analizzare i movimenti del viso del paziente, deve modulare la quantità del farmaco, quindi le dosi, le unità, proprio sulla base dei movimenti e dell'anatomia del paziente.
1: Perfetto, torneremo su questo argomento anche in un altro episodio. Intanto ricordiamo che la clinica Dea Salus si trova in via Peretti 1 a Cagliari. Per maggiori informazioni il sito, ricordiamo, clinicadeasalus.it. Intanto ringraziamo la dottoressa Federica Azzeni.
0: Grazie a voi.

0: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che ha compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Il 21 agosto dalle 17, Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky, con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon, il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 11 e 35 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it. Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
10: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ho letto Alaska e materasso Memory Wake, ho letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni!
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
10: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampi spazi assolati in Sardegna, da non escludere però nelle ore pomeridiane qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico che sarà ancora una volta caldo con punte fin verso i 35-36 gradi, valori che resteranno comunque alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 11:59.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Trovati dalla redazione.
5: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
4: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia Bibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, Lavito avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
5: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella città in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
4: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubi fragi e grandinate.
5: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
4: Lo sport. Sarà Curtis è iniziato nel modo che le è più congeniale la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurro ha dominato la propria batteria col tempo di 27:31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Buongiorno da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina.
10: La cronaca in primo piano con il grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari, le sue condizioni sono gravi. È entrato nella casa di un'anziana per rubare soldi e gioielli e le ha puntato un coltello. Il responsabile della rapina a mano armata sarebbe un giovane con il quale è nata una violenta colluttazione. Nel tentativo di disarmarlo, la signora che urlava chiedendo aiuto è rimasta ferita a una mano. L'aggressione è avvenuta nella notte di lunedì nel quartiere Zunturino, pieno centro di Tortolì. È strano incidente a Pirri in viale Alessandro III, dove un'auto con evidenti segnali di scasso è finita contro alcune auto parcheggiate provocando seri danni ai mezzi. L'auto molto probabilmente rubata è stata abbandonata sul posto e gli occupanti si sono dileguati. Sul posto la polizia locale di Cagliari. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclissi parziale di sole al tramonto. A partire dalle 19:35 circa il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole, arrivando a nasconderlo dal 75 fino al 95%. Tutto questo mentre la nostra stella si avvicinerà all'orizzonte. Per vedere appieno questa eclissi si dovrà stare in un luogo in cui l'ovest sia sgombro da case, colline, montagne e tutto quanto serva a nascondere l'orizzonte. Intorno alle 20:25 vedremo dunque il sole scomparire quasi completamente nascosto dalla luna, ammirando così un tramonto unico ed indimenticabile. Il faro di Capo Sant'Elia vicino a Calamosca è spento da almeno 4 settimane. In tanti hanno notato e segnalato come il promontorio resti al buio. La Marina Militare che gestisce il faro al momento non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale, mentre sul portale web risulta regolarmente funzionante. Calcio, sport. Per i 32esimi di Coppa Italia contro l'Arezzo sarà disponibile anche il neo acquisto rossoblu Kevin Carlos. Appuntamento per il fischio d'inizio alle 18:30. Dei 3 acquisti chiusi dal direttore sportivo Pietracardi, l'unico ancora non ufficiale Giuseppe Aurelio, preso dalla Spezia, che è già arrivato in Sardegna. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda. Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari e i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di GUSP

0: Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi sino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino. In questi primi quattro blocchi parliamo di malattie neurologiche. Nostra ospite la professoressa Eleonora Cocco, segretaria regionale della Società Italiana di Neurologia, ma soprattutto professoressa ordinaria della Facoltà di Medicina all'Università di Cagliari, proprio in neurologia. Grazie professoressa per essere qui con
4: noi. Grazie a voi, buongiorno.
3: Allora, queste malattie neurologiche ne scopriamo sempre nuove al momento, aumentano i numeri, ma soprattutto le chiedo in generale che incidenza c'è in Sardegna.
4: Non abbiamo dati certi sul numero delle patologie neurologiche in Sardegna, sappiamo però che sono delle patologie in aumento. Sono in aumento perché alcune di esse sono tipiche anche della nostra popolazione, come le malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla, le malattie del nervo periferico o la miastenia gravis. Abbiamo anche una quota importante di malattie neurologiche rare, tra cui le distrofie muscolari, l'atrofia muscolare spinale, la corea di Huntington tra le tante, e poi abbiamo un gruppo molto ampio di malattie che sono le malattie neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica, tra le altre, la SLA, proprio sì, la famosa SLA, oltre a poi tutto un gruppo di patologie che sono le patologie invece cerebrovascolari. Pensiamo per esempio allo stroke o all'ictus, che comunque sono tutte condizioni che, aumentando con l'aumentare dell'età, possono colpire veramente una quota importante di persone.
3: Ecco, ce n'è una che è proprio un'incidenza maggiore rispetto alle altre. La sclerosi, no?
4: La sclerosi multipla, sì, infatti come dicevo è una delle malattie diciamo un po' dell'isola, un po' come succede per il diabete mellito di tipo primo, perché l'isola è un isolato genetico. Sappiamo che la popolazione che ha un background genetico specifico e peculiare, ed è quindi una popolazione maggiormente predisposta per l'autoimmunità, e quindi malattie come la sclerosi multipla, che è proprio una malattia autoimmune, o il diabete, presentano un'elevatissima frequenza nella nostra isola.
3: Quali sono i sintomi che devono iniziare a far suonare il campanello d'allarme?
4: Per quanto riguarda la sclerosi multipla, diciamo prima di tutto che è una malattia che colpisce la persona giovane adulta, quindi una persona tra i 20 e i 40 anni di età, colpisce più frequentemente le donne, e diciamo che si possono essere tanti tipi di sintomi, perché essendo multipla può colpire in maniera differenziata diverse aree del sistema nervoso, quindi possiamo avere disturbi della vista, come proprio la perdita della vista in un occhio in maniera repentina, disturbi motori come maggiore stanchezza ad un arto, disturbi della sensibilità come formicolio, alterazione proprio della sensibilità, quindi non sentire il tatto, il caldo, il freddo, o ancora la presenza di vertigini, vedere doppio, avere disturbi ancora nel controllo degli sfinteri, come quindi nel controllo nel fare la pipì, o ancora ci può essere il dolore come la nevralgia del trigemino, ovvero un tipo di dolore acuto, importante, come una scossa elettrica che colpisce generalmente il viso. Questi disturbi però, talvolta alcuni di questi sono dei disturbi che può presentare anche una persona che la malattia non ce l'ha, quindi bisogna chiaramente rivolgersi al medico di medicina generale prima di allarmarsi o andare a effettuare gli ulteriori controlli.
3: Non le faccio un'altra domanda perché volevo già iniziare a trattare un tema che purtroppo c'è sempre più caro, quello dell'Alzheimer, perché stanno aumentando a dismisura i casi. Non so se ci siano controlli maggiori oppure se ci sia effettivamente un aumento di queste patologie. Abbiamo una pausa musicale con i Pinguini, Tattici Nucleari, Sorri, Scusa, Lo Siento.

0: Sempre in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, la professoressa Eleonora Cocco, per parlare di malattie neurologiche. Abbiamo fatto già un discorso di carattere generale, entriamo nello specifico perché mi incuriosisce molto l'Alzheimer. Sono tantissimi casi, tra l'altro un'età che si abbassa, ma c'è un aumento di casi nel vero senso della parola o solo figlio di maggiori controlli?
1: Sicuramente c'è un aumento dei casi, però dall'altro lato c'è anche maggiore consapevolezza, quindi c'è una maggiore attenzione nei confronti di quel grosso capitolo della neurologia che sono le demenze. La malattia di Alzheimer è sicuramente la demenza più frequente. Prima si pensava che fosse una malattia che colpiva prevalentemente esclusivamente la memoria, ma poi adesso si è visto che in realtà è molto più sfaccettata rispetto a quello che appunto si riteneva in passato. La malattia di Alzheimer è una malattia che aumenta, la cui frequenza aumenta con l'aumentare dell'età. Esistono dei casi giovanili che sono però in linea di massima dei casi ereditari, in cui all'interno, cioè che quindi c'è una ricorrenza all'interno delle famiglie, perché ci sono dei veri e propri geni, come il gene della presenilina 1, che predispongono in maniera, anzi diciamo determinano la malattia. E poi ci sono invece tutta la maggior parte dei casi sporadici, che sono legati essenzialmente a alcune sostanze che si vanno ad accumulare all'interno del sistema nervoso centrale, in particolare della corteccia, cioè determinano una graduale perdita dei neuroni. La malattia di Alzheimer, come altre forme di demenza, la demenza a colpi di Levi, la demenza frontotemporale, e poi un'altra forma di demenza importante è la demenza vascolare, cioè ovvero una persona che magari ha avuto degli insulti vascolari, arriva meno sangue, in parole povere, al cervello, che magari non determinano dei sintomi tipici di ictus, che però poi allungano dei disturbi cognitivi e spesso si associano a quella che è la forma di classica demenza di Alzheimer, dando delle forme di demenza mista.
0: Ecco, che differenza c'è tra l'Alzheimer e la demenza senile? Cioè, non è la stessa cosa?
1: La demenza senile è un termine, diciamo, un po'
0: popolare.
1: Che riassume quello che è il deterioramento cognitivo, cioè le disfunzioni in tutte quelle funzioni che sono le funzioni che ci rendono noi stessi e ci permettono, diciamo, di interagire con gli altri. All'interno del capitolo demenza senile ci sta tanta roba, cioè ci sta chiaramente anche l'Alzheimer, come la demenza e le altre forme di demenza di cui parlavamo prima.
0: Tra l'altro, quello che un tempo, quando io ero giovane, veniva chiamata arteriosclerosi per le persone di una certa età.
1: Sì, perché come dicevamo, anche la demenza vascolare, cioè comunque ovviamente tutta una serie di fattori possono incidere anche sulla vascolarizzazione del nostro sistema nervoso, e le forme vascolari, come dicevo, che spesso sono forme miste che si associano all'Alzheimer, quindi c'è alla base, in realtà, anche se era una, diciamo, un termine popolare, in realtà aveva un suo fondo, diciamo, anche di verità, mettiamola così.
0: Assodato che, insomma, chiaramente non si può curare, ma si può fermare l'Alzheimer, ma si può rallentare più che fermare, però ecco, dal punto di vista della prevenzione cosa si può fare?
1: Allora, diciamo che gli ultimi anni sono stati fantastici, perché sono emersi anche delle terapie che possono, diciamo, agire andando a bloccare l'Alzheimer. Si tratta di anticorpi monoclonali specifici che agiscono sull'accumulo di quelle molecole di cui parlavamo prima, in particolare della sostanza che si chiama amiloide. Dall'altro lato, ovviamente, ancora sono alcune che sono in fase di sperimentazione, altre si stanno aspettando le valutazioni da parte degli enti regolatori, in particolare dell'AIFA in Italia. Dall'altro lato, la modalità migliore per cercare di evitare e di ridurre la frequenza e l'impatto dell'Alzheimer è quella di agire sul cosiddetto brain health, ovvero la salute del cervello. Agire sul brain health significa, sin da giovani, fare attività motoria, quindi attività sportiva a vario livello, curare molto bene l'alimentazione, evitare il fumo, l'alcol, avere una buona socialità, cioè andare a lavorare su tutte quelle diciamo azioni che ci permettono di migliorare come i neuroni parlano tra di loro e formare la cosiddetta riserva diciamo neurologica, che poi verrà spesa in futuro e che poi appunto si è visto avere un impatto. Addirittura si pensa che possa un approccio di questo tipo ridurre addirittura del 40% la frequenza di queste malattie.
0: Ora ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco parleremo ancora di malattie neurologiche.
2: La strambata su Radiolina. calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
14: Radiolina, meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
16: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampi spazi assolati in Sardegna, da non escludere però nelle ore pomeridiane qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico che sarà ancora una volta caldo con punte fin verso i 35-36 gradi, valori che resteranno comunque alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
17: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia Manuel Cozzolino, con noi in studio la professoressa Eleonora Cocco, segretaria regionale della Società Italiana di Neurologia. Professoressa, mi ha colpito in precedenza quando ha parlato di malattie neurologiche rare, quanto è difficile individuarle.
1: Le malattie neurologiche rare sono tante, possono colpire sia i bambini che gli adulti e sono tante ma colpiscono poche persone e spesso hanno dei disturbi che sono disturbi particolari, talvolta invece si nascondono in disturbi un po' più frequenti che possono mimare patologie più frequenti, e quindi sì, sono delle malattie difficili da diagnosticare spesso e sono ancora di più difficili da curare, sia perché spesso non ci sono gli specialisti che conoscano in maniera molto precisa queste malattie, e dall'altra perché, essendo rare, spesso anche la ricerca non ha permesso di ottenere delle terapie che possano trattarle in maniera specifica.
0: Diciamo che non possono rappresentare un business per le case farmaceutiche, insomma, anche per questo.
1: Sì, cioè, diciamo essendo pochi chiaramente, infatti quando in alcune di queste condizioni, parlo per esempio di alcune malattie neuromuscolari come può essere l'atrofia muscolare spinale, anche la stessa sclerosi laterale amiotrofica è considerata malattia rara, quando si trovano dei farmaci questi comunque hanno effettivamente dei costi piuttosto importanti, e quindi diciamo i sistemi sanitari devono poi aggiustarsi per riuscire a sostenere anche questo tipo di approccio. Però spesso diciamo è il problema maggiore è che queste persone sono sole nel gestire queste malattie e trovano e hanno difficoltà proprio anche per poter diciamo avere una buona qualità di vita anche nella gestione di alcuni disturbi che potrebbero talvolta essere trattati, quindi diciamo che una maggiore attenzione e conoscenza di queste malattie è veramente, veramente un aspetto importante.
0: Professoressa, si parla molto di innovazioni tecnologiche, quanto possono impattare sulle malattie neurologiche?
1: L'innovazione tecnologica è fondamentale sicuramente, già da adesso ma anche nei prossimi anni potrà dare veramente una mano importante, perché la può dare da un lato per gli aspetti diagnostici, perché il sistema nervoso chiaramente non è come altri organi come il fegato che noi possiamo palparlo e addirittura toccarlo, cioè chiaramente quindi tutta la diagnostica strumentale, pensiamo alla risonanza magnetica, alla PET, a tutta una serie di strumenti anche neurofisiologici come potenziali evocati e altro, da un lato possono darci molte, diciamo una grossa mano per fare il diagnosi, dall'altra c'è tutta l'innovazione tecnologica sia in ambito neuroriabilitativo, quindi la riabilitazione virtuale, l'utilizzo delle tecnologie virtuali immersive, anche banalmente gli exer game come la Wii che si usava tempo fa, e tutta una serie di altre strumentazioni possono essere utili per riabilitare, ma non solo, perché possiamo fare adesso con la televisita o con la teleriabilitazione, possiamo anche applicarle a domicilio del paziente senza necessitare di dover far spostare la persona. E ancora aggiungerei che possiamo anche utilizzare delle tecnologie come possono essere quelli gli smartwatch o tutti quegli altri, anche semplicemente il nostro smartphone, con una serie di applicazioni che permettono

0: di monitorare quello che uno fa durante la giornata, oppure anche esercitarsi con una serie di esercizi che aiutano sia le persone con malattie neurologiche, ma anche aiutano in quel concetto di brain health che dicevamo prima, nella giornata dei soggetti anche non affetti.
1: Ecco, avremo ancora un blocco per parlare di malattie neurologiche, abbiamo però una nuova pausa musicale con Irama che canta Cabana. Cabana.

Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi, regia Emanuele Cozzolino. Siamo con la professoressa Eleonora Cocco, che è ordinaria alla facoltà di medicina dell'Università di Cagliari, per parlare di malattie neurologiche. Ma adesso io approfitto della presenza della professoressa qui in studio con noi e le chiedo questo: è la sua branca?

0: che come inquinanti eterni che entrano a contatto con gli alimenti.
1: Lo sport con la terza giornata degli europei di atletica a Birmingham. Alice Mangione stacca al pass e semifinale nei 400. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri a caccia della qualificazione in finale. Paolo Russo è in finale nei 400 ostacoli. Intanto negli europei di nuoto a Parigi, Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo centrano entrambe l'accesso alle semifinali nei 200 stile libero. Nei 50 dorso Sara Curtis conquista il miglior tempo delle batterie.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva Calcio. Il Cagliari entra nel vivo della preparazione per il primo impegno ufficiale della stagione. Ieri seduta tra forza, lavoro tattico e partitella ad alta intensità, venerdì alle 18.30 alla Unipol Domus, i rossoblù affrontano l'Arezzo nei 32esimi di Coppa Italia. Oggi in programma un nuovo allenamento. Il calciatore rossoblù Raterink lascia temporaneamente il Cagliari, il centrocampista olandese classe 2006 si è trasferito in prestito all'Ado Den Haag fino al termine della stagione. Arrivato in Sardegna lo scorso febbraio, ha debuttato in Serie A contro il Napoli e ha contribuito alla salvezza della primavera. In Olanda cercherà ora maggiore continuità tra i professionisti. Passiamo al basket. La Dinamo Sassari ha iniziato il nuovo corso in vista della Serie A2. Coach Luca Vitali vuole ricostruire subito il rapporto con il pubblico. Vogliamo che torni il feeling tra squadra e tifosi. La preparazione si svolge interamente a Sassari con un allenamento settimanale aperto agli appassionati e gran parte delle amichevoli programmate nell'isola. Passiamo al basket femminile, a due si muove il mercato, la Virtus Cagliari ha ingaggiato la francese Carla Bremo, reduce da una stagione ad Ancona, chiusa con 15 punti di media. La Mercede Alghero ha invece preso la serba Milica Popovic in B interregionale, l'Esperia ha confermato Nicola Manca per la prossima stagione. E chiudiamo con l'atletica. Agli europei di Birmingham è in pista Daya Kaddari, la velocista cuartese corre in questi istanti nei 200 metri, cerca uno dei 12 migliori tempi per conquistare l'accesso alla semifinale di questa sera. Invece sabato toccherà ad Andrea Agrusti nella maratona di marcia e a Lorenzo Pata nella staffetta 4%. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
9: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
10: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
11: PAN, sardi come voi.
12: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
13: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
15: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina i 6

0: settembre. Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardè, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
1: La strambata.
2: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla è Andrea Secchi, ma in regia abbiamo Manuel Cozzolino. E per quanto riguarda i siti, abbiamo veramente una notizia che campeggia nel sito dell'Unione Sarda: una tragedia avvenuta a Trinità d'Agultu, perché c'è stato uno schianto, è morta una donna di 58 anni e la vittima si chiamava De Muro, di nome faceva Andreana. L'incidente è avvenuto, sembra che all'origine ci sia una invasione di corsia. E poi durante la notte un altro incidente sul lavoro, Rosé, con un operaio folgorato dai cavi dell'alta tensione, sottolinea l'Unione, si tratta di un giovane di Orgosolo ricoverato in ospedale. E ora chiudiamo lo spazio dedicato alle informazioni sul sito dell'Unione Sarda, apriamo un nuovo capitolo all'interno della strambata. Siamo in collegamento con Franco Ferrandù per parlare di sport, della nuova Dinamo Sassari. Dopo la brutta retrocessione dello scorso campionato, la Dinamo riparte con propositi celati ufficialmente di risalire subito di categoria, secondo alcuni siti specializzati una sorta di corazzata, chiaramente butta acqua sul fuoco la società. Ma insomma, Franco, che idea ti sei fatto di questa Dinamo che ha 10 giocatori intercambiabili, tra l'altro alcuni un lusso per la Serie A2 come Michele Vitali, che sino a un anno fa era in nazionale?
3: Hai detto tutto tu, Andrea, posso chiudere, ciao.
2: Più forte di
3: no,
2: me.
3: No, hai detto tutto, lo credo. Beh, anche perché ti ricordo, e lo dico, te lo voglio dire, nella conferenza stampa di ieri si è respirato quel clima che tu hai conosciuto bene, quel clima di vecchia Dinamo, quello spirito di vecchia Dinamo che aveva contraddistinto questa società sassarese prima che le cose cambiassero e si pagassero anche in qualche modo sul campo, anche con la scelta dei giocatori che poi hanno fortemente deluso. Serie A2, società perfettamente calata nella parte, il colpo è stato accusato, il colpo è stato doloroso e si è creata una squadra, come ha detto Luca Vitali, fratello di Michele Vitali, che è stata costruita non una squadra di figurine, ma anche di, che so, grandi giocatori che accettano un ingaggio per andare in A2, ma di giocatori di prospettiva, tutti i giocatori, hai detto tu, hai citato Michele Vitali, tra l'altro il fratello Luca, che è il coach, ha detto è stato il più difficile da convincere per portare a Sassari, perché comunque ha fatto una retrocessione dalla 1 alla 2, però insomma tutti i giocatori di prospettiva che conoscono la 2, che conoscono la categoria, che conoscono le serie minori anche in Germania, in Francia, ma che vogliono crescere, più alcuni grandi vecchi.
2: Ecco, e soprattutto un ritorno romantico come quello di Jeff Brooks, uno dei grandi eroi di quel triplete del 2015.
3: Allora, io mi sono commosso quando l'ho visto, intanto ci ha salutato e ci ha abbracciato, perché è un giocatore un po' particolare, è un giocatore che si era adeguato alla realtà italiana, sassarese, è un italiano più che uno statunitense, ricordiamo tra l'altro con una moglie italiana, contento, 37 anni, è stata una decisione sofferta, ha fatto una buona stagione a Trieste anche se ha avuto degli infortuni, chiaramente un giocatore a cui si chiede soprattutto una presenza tecnica, perché è un giocatore tecnico per insegnare un po', è una presenza limitata nel minutaggio, ma che possa trasferire tutte quelle belle cose di 10, 11, 12 anni fa, insomma quelle che abbiamo conosciuto. Quindi c'è un giocatore che dovrebbe essere in qualche modo non un giocatore finito, questo è stato detto, gli chiedono di giocare altri 5 anni, lui ha rilanciato a 8, ma si sa che il termine può essere quello di qualche un paio d'anni, però per trasmettere qualcosa sia dal punto di vista tecnico sul campo sia dal punto di vista proprio mentale, anche perché un giocatore che ha vinto il triplete, ha vinto con Milano, insomma un giocatore che ha una storia, è una squadra che ha anche un altro grande ritorno, non grandissimo come quello, ma anche Diego Bonaldi, che è un giocatore che venne a Sassari nel 2016-2017 e che comunque ha lasciato un'ottima impressione. Quindi ci sono dei giocatori che
2: in Serie A2 rappresenta un

0: Fattore Franco, eh?
1: Beh, ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso, insomma, cioè stiamo parlando di un giocatore che ha personalità, che ha tiro, che ha garra, come si può dire. Sul fronte esterni, anche con Kazza Kajamikin, che è tra l'altro un giocatore canadese, ma che ha mamma sarda addirittura, quindi è stato, si sapeva, ma è stato ribadito. Cioè, sono esterni particolarmente dinamici. Proprio questo è stato un termine non a caso nella Dinamo che è stato ripetuto più volte, ma anche giocatori magari non altissimi, però che hanno un certo impatto fisico, che non temono, per esempio come Bui dell'anno scorso, anche l'approccio fisico, perché il campionato di A2 è una sorta di girone infernale, questo è quello che si dice. Giocatore, un campionato lungo, con squadre minori, con squadre ambiziose, che costa, perché il mercato ormai è lievitato dappertutto. È la mia impressione, la mia paura, che la 2 sia il campionato dimensionato alle possibilità sassaresi di questo periodo, mentre la 1 ha dei prezzi abbastanza impazziti. Quindi, insomma, è una squadra che ha, come hai detto tu, giocatori bidimensionali, almeno non c'è il centrone, anche se c'è Romando, che è un giocatore italiano, ma che ha due
0: buon giocatore anche quello, un giocatore di categoria,
1: un buon giocatore.
0: È una signora squadra, no, Franco.
1: Nobili, me lo dici tu, Nobili che è un giocatore dalle grandi possibilità, Nzè che è un giocatore che arriva dalla Francia, è una squadra che è stata costruita secondo certi criteri. Vogliamo trovare un po' l'incognita, Andrea?
0: Sì,
1: dimmelo
0: l'allenatore?
1: Tu.
0: Che poverino, ha la prima esperienza.
1: Allora, bello vederlo, è arrivato sorridente, contento, ha detto subito: se pensate di vincere al primo anno state sbagliando, io voglio far vedere bel gioco e riportare entusiasmo, perché qua di Sassari ricordo l'entusiasmo,
0: ma l'entusiasmo,
1: noi ricordiamo anche quando
0: l'entusiasmo, Franco, si
1: basta.
0: Può avere solo con le vittorie. Adesso, cioè, prima che mi lanci una pietra, il mio regista, dobbiamo anche chiudere. Grazie Franco per essere stato con noi, te l'avevo detto che occorrevano due blocchi, non mi hai seguito. Ti rimprovero qua, che occorrevano due blocchi per parlare della Dinamo, perché quando iniziamo a parlare di basket non ci fermiamo più. Grazie Franco per essere stato con noi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia. Manuel Cuzzolino ci ha raggiunto per questo blocco. Manuel Floris, perché oggi, caro responsabile del planetario l'Unione Sarda, oggi c'è l'eclissi di sole. Insomma, abbiamo il brano, Manuel, dobbiamo
1: prima, lasciamo spazio alla musica.
0: Prima di parlare dell'eclissi di sole dobbiamo lasciare spazio a Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: Ancora in diretta con la strambata che gli parla Andrea Secchi, regia Manuel Cuzzolini. Finalmente lo possiamo presentare, il responsabile del planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris. Buongiorno, grazie per essere qui.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi è un giorno speciale, giusto?
0: Oggi è un giorno speciale perché c'è questa eclissi di sole, tutti col naso all'insù. A partire da quale orario però?
1: Dalle ore 19.35 circa, quindi più che all'insù sarà sull'orizzonte. Questa è la specialità di questa eclisse di sole di quest'anno ed è la più grande dal 1999, anzi qui per la Sardegna possiamo dire che neanche nel 99 era così grande come l'eclisse, perché nel 99 si raggiunse il 70% di copertura del sole, invece qui raggiungeremo quasi il 95% di copertura del sole in alcune zone della nostra isola. Quindi un'eclisse parziale di sole, non totale, che avverrà al tramonto e bisogna volgere lo sguardo verso ovest. E quindi tutte le località dove ci sono montagne e colline in quella direzione purtroppo non la potranno vedere, perché inizierà quando ormai mancheranno 50 minuti al tramonto.
0: Ecco, ci saranno delle zone in cui si vedrà meglio rispetto ad altre?
1: Sicuramente tutta la costa occidentale, per non parlare poi delle cime da cui si vede l'orizzonte. Cagliari è abbastanza avvantaggiata perché c'è il Campidano in quella direzione.
0: Al nord?
1: Al nord, beh,
0: ti
1: nord...
0: vuoi mettere in difficoltà?
1: No, al nord.
0: Perché ci ascoltano anche su.
1: Certo, nord Sardegna, sicuramente tutta la zona di Alghero, lì si raggiungono le coperture massime di tutta l'isola, l'Asinara, tutto il tratto di costa tra Bosa e Alghero, insomma non mancano i posti. D'altra parte poi abbiamo pubblicato sui nostri canali social e con l'Unione Sarda un riferimento a una cartina del cielo, cioè una cartina dell'Italia e dell'Europa, che permette di capire dove posizionarsi per non avere le ombre. E quindi cercatela, abbiamo nei nostri canali eccetera, quella aiuta a trovare il posto giusto per osservare queste eclissi di sole con sicurezza. Però
0: ecco, a proposito di sicurezza, volevo proprio chiederti questo, Manuel, quanto bisogna stare attenti?
1: Il sole è il nostro amico, ma osservato con i nostri occhi è pericoloso. Allora, siccome inizierà alle 19.35, quando il sole sarà alto 8 gradi, però è ancora bello luminoso, guardarla senza filtri, senza, con gli occhiali da sole ad esempio, no, danneggia l'occhio. Quindi bisogna munirsi di filtri opportuni, cioè occhialini da sole che sono però introvabili, occhialini specifici per le eclissi, oppure vetrini da saldatore, almeno da gradazione 13 o 14, al minimo 12, oppure il modo più sicuro, se non si trovano questi supporti, è prendere un cartoncino bello scuro, farci un foro, un piccolissimo foro con un punto di spillo, metterci un foglio di carta dietro e si vedrà l'eclisse. Poi quando il sole sarà proprio sull'orizzonte, gli ultimi 2-3 minuti dell'eclisse, quando sarà attenuata la sua luce dall'atmosfera terrestre, allora lì sì che potremo anche dare un'occhiata con i nostri occhi, ma solo in quegli istanti finali.
0: Tra l'altro ci saranno anche dei collegamenti speciali nel corso delle varie edizioni serali del TG di Videolink.
1: Sì, dalle ore 19 partiremo i collegamenti dall'isola di Sant'Antioco, dove c'è un evento che coordiniamo col planetario presso il Carmina Ranch, e quindi avremo dei collegamenti per far vedere a chi non potrà vedere queste eclisse quello che si vedrà, sperando che il cielo sia terso e che sia trasparente per godere al meglio di questo evento.
0: Mi immagino le richieste di prenotazione al planetario.
1: Ah sì, siamo sold out al planetario, non abbiamo più occhialini solari, così lo diciamo ai nostri ascoltatori. Però per chi non si perdesse queste eclisse, il 2 agosto dell'anno prossimo ne abbiamo una altrettanto bella e soprattutto si vedrà solo dal sud dell'Italia, Sardegna, isole e l'isola di Sicilia, quindi sarà un appuntamento speciale, in quel caso sarà alta nel cielo.
0: Grazie Manuel Floris, quindi ripetiamo appuntamento
1: alle ore 19.35 per l'eclisse parziale di sole di questo 2026.
0: E adesso dobbiamo lanciare un brano, perché Manuel Floris ha detto no, bisogna mettere una canzone che ci ricordi il sole. Io ho, insomma, Battisti, non l'ho voluto, alla fin fine, al termine di una trattativa a tre, abbiamo deciso per Simply Red Sunrise.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:33.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a Mengiano, ai 4:04 di a Postibrangio e ai 10:04 di a Sunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 €. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: La Faradda di Licandarei, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina, estate. La strambata.
8: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino, lo spazio dedicato ai siti di informazione, a iniziare dall'Unione Sarda. Abbiamo già fatto un accenno in precedenza perché l'apertura è dedicata alla cronaca, l'attività del culto, l'invasione di Cossia, poi lo schianto, muore una donna di 58 anni, la vittima si chiamava Andreana De Mura che è morta sul colpo. Ancora un incidente sul lavoro la notte scorsa a Rosei con un operaio folgorato dai cavi dell'alta tensione. Si tratta di un giovane di Orgosolo ricoverato in ospedale. Ancora relativamente ai trasporti, aeroporti privati, lo stop ai 30 milioni fa saltare la firma tra Regione e F2I, lo stop durante la variazione di bilancio dei fondi regionali. E poi ancora da Elmas cerca di tornare in Olanda con i minerali portati via dal pan di zucchero, turista fermato all'aeroporto. Ora diamo un'occhiata al Corriere della Sera. La notizia più importante riguarda i problemi che si stanno avendo in Sicilia con l'eruzione dell'Etna. Caos in Sicilia, lo scalo di Catania ha chiuso fino alle 18, riapre e invece Comiso, le ceneri fino a Malta e in Libia. Ancora Mattarella che ha parlato della ricorrenza anniversario di Sant'Anna di Stazzema, che è il simbolo dell'abisso delle guerre, l'eccidio fascista. È intervenuto anche il vice premier Tajani. I fascisti furono complici dell'eccidio. La questione Ranucci-Lavitola. Ranucci nella chat con Lavitola, le mosse per la candidatura. Il sondaggio va integrato. Questo è il virgolettato. Schlein, Conte e gli altri nomi improbabili per le primarie. Adesso passiamo alla Gazzetta dello Sport con la notizia più importante che riguarda il mercato per Frattesi dell'Inter, sempre più vicino il suo passaggio alla Lazio. Ancora invece sempre relativamente all'Inter, Spence è un passo, ecco a quanto si può chiudere. E poi c'è anche la possibilità che lasci la società nerazzurra Luis Enrique diretto al alla Roma. Ancora la Juve che stringe per Suzuki, oggi il vertice per l'intesa. Il giocatore, il portiere, ex Parma, è stato già acquistato dal Paris Saint Germain e potrebbe andare in prestito alla Juve. Ancora sul mercato, Vlahovic oggi a Istanbul, Piccoli a un passo dal Bologna, nuova offerta del Barça per Rodri. Relativamente agli europei di nuoto, il programma di oggi da Ceccona, Pilato a Curtis. Invece per quanto riguarda gli europei d'atletica, 5 azzurre in semifinale tra 400 e 200 donne, c'è anche la nostra Dalia Caddari, invece pernici in finale negli 800 metri, ma tanta delusione per l'infortunio di Jacobs nella finale dei 100 metri. Ieri sera si è dovuto fermare dopo un paio di appoggi per un problema muscolare, lui che aveva realizzato il miglior tempo proprio della serata, compresa anche la finale. Ora abbiamo un nuovo spazio musicale, Gaia Bossa Nostra.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Siechi in regia, Manuel Cuzzolino. Ci ha raggiunto il vice direttore del TG Rivideonina, Nicola Scano. Insomma, di che cosa? Grazie per essere qui, Nicola. Buongiorno.
1: Grazie a te, grazie a te, buongiorno a tutti.
0: TG oggi su che cosa si concentra?
1: Purtroppo, con una notizia di cronaca in apertura, riportata anche ad unionestrada.it, i nostri ascoltatori l'avranno già letta e sentita dal nostro telegiornale. Purtroppo uno scontro frontale tra due auto sulla provinciale per Trinità d'Agulto. La vittima è una donna di 58 anni di Tempio. Una dinamica, come si dice in questi casi, ancora da chiarire. Pare che tutto sia successo su un lungo rettilineo. Capiremo meglio qualcosa più tardi. Poi c'è la testimonianza della sorella, ricorderete, della sorella di Martina Lattuca. È una vicenda estremamente amara. Questa donna è scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Calamosca. E cosa dice la sorella di Martina, Sara, al nostro telegiornale? C'è un jacuzzi, come si dice, secondo, come dire, un termine giornalistico. In pratica lamenta quello che è successo per il marito della ministra, ricorderete tutti, scomparso nel lago, ha detto 37 giorni di impegno di forze dell'ordine eccetera per cercarlo, per mia sorella soltanto 3 giorni e tutto quanto è finito nel dimenticatoio. Insomma, uno sfogo piuttosto amaro che ci ha riportato Egidiangela Secchi. Poi la politica, vorrei dire la solita politica, perché parliamo anche oggi della manovrina, questa variazione di bilancio.
0: Sai che ne parleremo venerdì qui alla strambata. Avremo ospiti Paolo Truzzo e di Fratelli d'Italia, Gianluca Palmas del Movimento 5 Stelle.
1: Fantastico, quindi insomma saranno scenari da fuochi artificiali, no, battute a parte, insomma, maggioranza e opposizione, sappiamo bene qual è l'atmosfera intorno a questo documento. E insomma, ci sono in ballo questi 2 miliardi, tanto vale questa variazione di bilancio che chiamiamo manovrina. E arrivano 50 milioni per il caro carburante e 160 per università e asili nido gratuiti. Poi c'è una polemica, la sentirete da Stefano Fioretti nel telegiornale, e naturalmente l'opposizione prende di mira l'assessora del lavoro. Per parlare di feste, c'è la grande festa dei candelieri. Sassari ormai è pronta, tutto si svolgerà il 14 agosto, e per turisti e visitatori c'è un nuovo infopoint in piazza Azzuni. Come vuole tradizione, Videolina seguirà la discesa in diretta e l'Unione Sarda domani regalerà ai propri lettori un inserto speciale. Non bisogna dimenticarsi l'eclissi di sole, perché è il grande appuntamento di questa giornata. Prima la notte di San Lorenzo, oggi il 12, tutti a guardare l'eclissi. È un evento speciale che il nostro telegiornale seguirà in diretta da Sant'Antioco a partire dalla TG del 19. Insomma, armatevi, secondo quello che ci ha suggerito il nostro astrofisico.

0: Manuel. Poc'anzi.
1: Ah, fantastico, perfetto. Quindi gli strumenti giusti avrà già detto come bisogna fare. Avrete anche la possibilità, insomma, di vederla per la televisione. È tutto per ora.
0: Grazie, grazie, grazie a te, grazie a te per essere stato con noi. Adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria.
2: La strambata su Radiolina.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Hard Dis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Hard Dis e scopri tutte le offerte del volantino. Hard Dis, buono anche nel prezzo.
6: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias!
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampi spazi assolati in Sardegna, da non escludere però nelle ore pomeridiane qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico che sarà ancora una volta caldo, con punte fin verso i 35-36 gradi, valori che resteranno comunque alti anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

Nuovo spazio musicale all'interno della strambata, stavolta il turno di Martin Garrix e Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ultimo blocco della strambata, il momento dello spazio dedicato all'Unione Sarda con Caffè Scorretto.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 12 agosto 2026, detto con trasporto, a cura di Luigi Almiento. L'Italia è flagellata da un morbo noto alla scienza medica come appaltite acuta, prodigio dell'alchimia contabile. Si mette a gara un'opera a valore 100, i costruttori assicurano di farla a 81, ma alla fine presentano un conto da 150. Sui tempi della consegna, poi, la fisica si arrende. Se in alcuni angoli del paese i lavori finiscono, nell'isola l'unità di misura per i cantieri resta l'era geologica. Naturalmente ogni cantiere ha la sua dignità, ma il capolavoro comico è il disagio regalato ai cittadini, teorici beneficiari del premio finale. A Cagliari, ma un po' ovunque in Sardegna, l'opera pubblica è un'eredità intergenerazionale. Noi ci facciamo strangolare dal traffico da manicomio oggi, e un giorno i nostri pronipoti potranno godersi qualche chilometro di binari. Un bel gesto d'amore, per carità. Ma qualcuno avvisi l'ARST che avremmo un vago impegno anche con il nostro sistema nervoso. Il caso di scuola è la metropolitana leggera cagliaritana. Con un budget del genere e un'attesa così biblica, negli oggi vituperati e non a torto Stati Uniti ci avrebbero scavato 4 livelli di gallerie sotterranee sotto il deserto del Nevada. Qui, per stendere 2 rotaie all'aria aperta, celebrare il 50% dei lavori sembra un'ipotesi fantascientifica. Risultato? Tutti felicemente incolonnati, senza trasporti pubblici e, ormai, pure senza trasporto emotivo. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
0: Bene, quindi si chiude qui questa puntata odierna della strambata. Un saluto a coloro che ci hanno seguito da casa da parte di Andrea Secchi e del regista Manuel Cozzolino. L'appuntamento con la strambata torna domani alle 12.30. Buona giornata!
2: Radiolina ha presentato La Strambata.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
3: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
4: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
3: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
4: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
3: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni!
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: ENA SRL. Unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23. Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23 gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344 236 98 37.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it. Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
7: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda...

0: Da Sanmermin, le camiche Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vieni a scoprirla da Autobahn.
2: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
3: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social, non mancare.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
2: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2.000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da ampi spazi assolati in Sardegna, da non escludere però nelle ore pomeridiane qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico che

0: Sono le 15:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
3: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
4: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
3: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
4: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
3: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Incidente mortale sulla strada provinciale 90 Trinità d'Agulto. Nello scontro tra due auto ha perso la vita una 58enne di Tempio, Andreana De Muro. La tragedia, avvenuta intorno alle 8:30, si è verificata al termine di un lungo rettilineo. Grave incidente sul lavoro nella notte a Rosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo trasportato in ospedale a Sassari. Uno yacht di 30 metri è affondato nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di un'avaria al motore, è imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Per mia sorella solo 3 giorni di ricerche, per il marito della ministra Roccella 37. L'amaro sfogo sui social di Sala Lattuca, sorella di Martina scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Cala Mosca. La famiglia non crede che si sia tolta la vita e chiede che le indagini proseguano. Atteso oggi il via libera alla variazione da 2 miliardi, in arrivo 50 milioni per il caro carburante e i 160 per università e asili nido gratuiti, nel mirino l'assessora del lavoro. Alla ricerca di acqua e cibo, i cinghiali stanno invadendo anche le periferie di Settimo San Pietro. È successo anche stamane, una decina si è avvicinata a orti e vigneti scavando nel terreno per trovare l'acqua. Il fenomeno riguarda anche Sinnai, nelle ultime settimane sono stati avvistati diversi branchi. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclisse parziale di sole al tramonto. A partire dalle 19.35 circa, il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole. Il TG di Videolina seguirà l'evento in diretta da Sant'Antioco. Sassari prepara la grande festa dei candelieri, in programma il 14 agosto. Per turisti e visitatori il nuovo infopoint di Piazza Azzuni. Videolina seguirà la discesa in diretta. L'Unione Sarda domani regalerà un inserto speciale. Ora lo sport con il Cagliari. Per la partita di Coppa Italia contro l'Arezzo, Fabio Pisacane avrà a disposizione anche il nuovo acquisto Kevin Scarlos. Appuntamento per il fischio d'inizio venerdì alle 18.30. Dei 3 acquisti chiusi dal direttore sportivo, Pietro Accardi, l'unico ancora non ufficiale, e Giuseppe Aurelio, già arrivato in Sardegna. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidi Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
14: Direzione giusta. Direzione estate.
15: Tutti i giorni!
16: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
17: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
18: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
8: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare.

0: dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esistato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: acquirenti. Per mia sorella solo 3 giorni di ricerche, per il marito della ministra 37, l'amaro sfogo sui social di Sara Latuca, sorella di Martina, scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Calamosca. Atteso per oggi il via libera alla variazione da 2 miliardi, in arrivo 50 milioni per il caro carburante e 160 per università e asili nido gratuiti, nel mirino l'assessora del lavoro. Sassari prepara la grande festa dei candelieri, in programma il 14 agosto per turisti e visitatori, il nuovo info point di Piazza Asuni. Vigliorina seguirà la discesa in diretta, l'Unione Sarda domani regalerà un inserto speciale. Occhi puntati al cielo per l'eclissi di sole di stasera, un evento speciale che il nostro TG seguirà in diretta da Sant'Antioco a partire dalle 19. La cronaca con l'incidente mortale avvenuto questa mattina sulla provinciale per Trinità d'Agulto, la vittima una donna di 58 anni. Maurizio Landi per i particolari.
1: Incidente mortale sulla provinciale 90 nel territorio del comune di Trinità d'Agulto e Vignola, in Gallura. La vittima è una donna di 58 anni di Tempio, Andreana De Muro. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto intorno alle 8.30, le due auto si sono scontrate frontalmente al termine di un lungo rettilineo. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e mezzi delle associazioni PAS e Abadorzu con il soccorso che ha trasferito l'altro ferito in ospedale a Sassari. Ancora da accertare la dinamica della tragedia, i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Le condizioni dell'altro ferito sono stabili, anche se gravi.
0: Grave incidente sul lavoro ad Orosei, un operaio dell'Eni è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto ad una cabina elettrica. Il giovane di Orgosolo è stato trasportato d'urgenza a Sassari. Uno yacht di 30 metri è affondato nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di una avaria al motore, è imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Lo yacht è stato messo in sicurezza appoggiato sul fondale per evitare che si inabissasse. Dalla capitaneria di porto della Maddalena in arrivo un provvedimento per imporre il ripristino dei luoghi, adottare ogni azione necessaria per evitare danni ambientali. Dopo la riapertura lampo del punto nascita di Cagliari alla Santissima Trinità, il comune di Lanusei chiede alla regione di valutare l'equipe itineranti anche per l'Ogliastra. Daniele Osai.
2: 3 anni dopo, a Lanusei la sala parto resta chiusa e ogni nascita continua a cominciare con una strada da percorrere verso un nuoro Cagliari troppo lontane quando il tempo conta davvero. La riapertura a lampo del Santissima Trinità riaccende così una ferita mai rimarginata.
3: Quello che è successo a Cagliari è la dimostrazione pratica che le capacità amministrative e la volontà politica, se lavorano insieme, possono davvero garantire grandi risultati. Quindi noi chiediamo che velocemente si apprestino tutte le azioni pratiche, concrete, che servono a riaprire il punto a nascita.
2: Il comune chiede alla regione di provare anche in Ogliastra con equipe itineranti di specialisti, ma i numeri pesano. 1300 parti l'anno a Cagliari, meno di 350 a Lanusei, contro una soglia ministeriale di 500.
3: Più di 3 anni, un lasso temporale assolutamente importante. Sappiamo che sono dei lavori da fare importanti che si stanno rimandando sulle altre 8 a 9. Allontaneranno ulteriormente l'Ogliastra dai centri dove si può nascere in sicurezza.
2: Il punto è tutto qui: trovare una soluzione che non trasformi la distanza geografica in una distanza dagli diritti.
3: Non stiamo chiedendo che venga riaperto domani mattina, è uno spunto quello di Cagliari, però se c'è una roadmap da portare avanti, vogliamo che sia affiancata da un cronoprogramma, però vogliamo che diventi una priorità, perché per noi certamente lo è.
0: Le titoli del nostro sommario: per mia sorella solo 3 giorni di ricerche, per il marito della ministra Roccella 37. Lo ha scritto sui social Sara Latuca, sorella di Martina, scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Calamosca. Giriangela Secchi.
4: Ogni vita ha lo stesso valore e ogni famiglia merita lo stesso impegno. Sono durate 37 giorni le ricerche del marito della ministra Roccella. Mia sorella invece è stata cercata solo per 3 giorni. È l'amaro sfogo sui social di Sara Latuca, sorella di Martina, la 49enne cagliaritana scomparsa a Calamosca. Il 18 agosto prossimo saranno trascorsi 9 mesi. Quel giorno di novembre Martina guida fino alla nota località costiera e parcheggia nei pressi di un locale. Alcune telecamere la riprendono che cammina sotto la pioggia. Si presuppone si diriga sulla Sella del Diavolo, una zona di alte scogliere che affacciano a picco sul mare del Golfo di Cagliari. Martina non tornerà mai a casa. Le ricerche a mare non porteranno a nulla. Sarà un gruppo di canoisti ad individuare il suo zainetto nella Baia Pasqualino, nei pressi di una grotta. Dentro ci sono il portafoglio, gli occhiali e il telefonino. In momenti diversi si ritrovano

0: Ella ha sempre detto non aveva ragioni per togliersi la vita. Aveva un lavoro, nessun debito, un figlio che non avrebbe mai abbandonato. Sara non si dà pace, vuole conoscere la verità, è solidale con chi sta vivendo il suo stesso dramma. Un pensiero, scrive la giovane sui social, va a Cristina Pittalis, Federica Pambianchi, Roberta Carassai, Maria Lidia Pistis, a tutte le famiglie che continuano a cercare i propri cari.
1: La politica adesso, andiamo in consiglio regionale, oggi via libera alla variazione da 2 miliardi. Stefano Fioretti per noi.
2: Sarà probabilmente una seduta fiume in consiglio regionale con l'obiettivo di arrivare al voto finale in giornata. La variazione di bilancio annunciata in primavera e diventata estiva sarà dunque approvata oggi, mettendo così a correre i 2 miliardi della copertura finanziaria. All'esame dell'Aula gli ultimi articoli assessoriali, interesse soprattutto su quello cultura e pubblica istruzione, particolarmente ricco con circa un quarto delle somme dell'intera manovrina. Tra gli interventi previsti sotto forma di emendamenti, quelli sul diritto allo studio, la misura 024 che stanzia 160 milioni per garantire un percorso formativo dall'asilo nido all'università gratuito per tutti, abbattendo le tasse. Seguirà un altro intervento molto atteso, il fondo per fronteggiare il caro carburante a favore di autotrasportatori, aziende agricole della pesca colpite dai rincari, 30 dei 50 milioni stanziati proprio dall'assessorato all'agricoltura. Misura questa largamente condivisa che sarà discussa più avanti nella seduta fiume, aperta in un clima torrido e tra le polemiche, peraltro ampiamente prevedibili, a segnare il dibattito sul lavoro, con l'assessora Manca nel mirino delle opposizioni, anche vecchie ruggine datate gennaio, quando sul traguardo della finanziaria il centrodestra abbandonò i lavori per l'assenza proprio dell'assessora, arrivata poi in aula. E anche lei oggi ha dovuto incassare attacchi e accuse di populismo sulla scia del blitz della giunta per aumentare gli stipendi degli staff, che ha avvelenato la seduta di ieri, tentativo poi fallito con il ritiro dell'emendamento.
1: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina Digitale.
1: A pochi giorni dal Ferragosto, l'aeroporto Costa Smeralda di Olbia guarda avanti e pensa ai mesi di spalla. Giampaolo Cucuru.
4: Una sfida partita da Olbia e proprio dall'aeroporto Karim Aga Khan, Volotea lancia un'offerta per allungare la stagione nell'isola. Collegamenti internazionali verso Spagna e Francia, più città servite in Italia e una maggiore presenza di turisti anche nei mesi di spalla.
5: Un'estate all'insegna del successo per Volotea, che opera su tutti e tre gli scali. Offriamo infatti per l'estate 27 destinazioni da Olbia, 4 da Cagliari e ben 6 da Alghero.
4: Lo scalo del Costa Smeralda diventa così una base invernale.
5: Da Olbia offriamo ben 9 destinazioni tutto l'anno. In particolar modo per il prossimo inverno voleremo per la prima volta verso Madrid. E questa nuova destinazione internazionale si aggiunge a quelle che già operavamo verso Barcellona e Parigi. E poi rimangono tutte le destinazioni italiane che già operavamo, con la novità di Napoli che verrà operata durante il periodo invernale e Bologna per tutto l'inverno.
4: Linee d'azione contenute nel piano di sviluppo sottoscritto nei mesi scorsi e che nel nord Sardegna, oltre alle compagnie, coinvolge comuni, società di gestione e altri operatori del settore ricettivo.
1: Sassari si prepara e prepara la grande festa dei candelieri in programma il 14 agosto. Vigliorina trasmetterà in diretta domani un inserto speciale sull'Unione Sarda, come vi racconteremo tra poco, ma intanto il comune di Sassari, per turisti e vacanzieri, ha inaugurato un info point in piazza Asuni. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
6: In città si respira aria di festa, ogni vetrina e ogni angolo del centro racconta quello che sta per accadere, una festa di popolo, un'antica devozione. A luglio occupazione record e boom di stranieri in tutto il nord Sardegna, per i candelieri arrivano in città tantissimi turisti, lo confermano i dati dei visitatori nei siti della rete Tamus Cittadina, con una crescita pari al 62,8% in più rispetto all'anno precedente. Intanto l'amministrazione comunale investe in un nuovo infopo in pieno centro.
7: Noi abbiamo pensato che questo luogo doveva ritornare alla città attraverso un servizio e pensiamo che appunto con la centralità che ha questo luogo possa rappresentare insieme un presidio.
8: Addio all'infopoint mobile di Piazza Castello, rimane operativo l'ufficio turistico di Via Satta all'interno di Palazzo di Città. Il piano terra dello storico Palazzo Tomei al civico 13 di Piazza Zuni, 150 metri quadrati a disposizione con postazioni per l'accoglienza e materiale informativo pronto ad essere distribuito, sta già accogliendo i turisti e visitatori in giro per la città.
9: Tutte le informazioni relative alla città, sia la parte museale sia anche le informazioni più spicciole, quindi dove trovare il miglior ristorante tipico, come girare per la città e poi tutti gli eventi, le mostre.
1: Nota dolente a proposito dei candelieri, Santa Maria in Betlem sarà chiusa anche quest'anno. Franco Ferrando.
10: Lavori fermi da un anno, chiesa agibile per metà, da sciogliere un intricato nodo burocratico tra superperizie e bilanciamento di finanziamenti tra enti differenti o in trasformazione. Risultato: Santa Maria di Betlem a Sassari, casa dei candelieri, luogo naturale dello scioglimento del voto, è ancora off limits. La stessa intronizzazione della Vergine Assunta da rito corale è diventata un momento quasi privato. La statua della Madonna è stata collocata nel chiostro e non davanti all'altare maggiore. Come consuetudine
11: veniva portata processionalmente un gremio a turno per le vie del chiostro, uscendo dalla porta dal chiostro e poi nella piazza, e dalla porta centrale veniva intronizzata al centro della chiesa, come da tradizione.

0: Cantone.
1: Venerdì ancora candelieri in piazza, nella speranza che l'anno prossimo qualcosa succeda.
0: Per tante lungaggini, tante motivazioni burocratiche che sono legate proprio alla prosecuzione dei lavori, che si sono rivelati anche più gravi di quelli per i quali erano stati progettati. Purtroppo sta di fatto che ancora oggi, nonostante le promesse e tutte le speranze, viviamo davvero di questa speranza che questo sia l'ultimo anno che possiamo celebrare lo scioglimento del voto sulla piazza.
2: Intanto domani al centro dell'Unione Sarda, estraibile nella versione cartacea, ci sarà uno speciale dedicato alla festa dei candelieri, la tradizione, i 13 gremi, la storia dei protagonisti, il saluto al sindaco che poi rappresenta una sorta di sondaggio sull'operato della municipalità. Una pagina sarà dedicata anche ai candelieri di Ploaghe, Nulvi e Iglesias. Lo speciale, in omaggio in edicola e sull'app L'Unione Digital, è coordinato da Paolo Paolini. Tra poco parleremo dell'emergenza cinghiali e molto altro, dopo la pubblicità.
3: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
7: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
10: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
11: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radio Lina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Contesto tratti variabile in Sardegna nelle prossime ore. Non mancheranno spazi assolati, ma non è da escludere qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico caldo, con punte fin verso localmente i 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani non mancheranno ampie schiarite con qualche nuovo fenomeno pomeridiano e clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Dal.
1: Alla ricerca di acqua e cibo, i cinghiali stanno invadendo anche le periferie di Settimo San Pietro. È successo stamane, una decina si è avvicinata a orti e vigneti scavando nel terreno per trovare l'acqua. Il fenomeno riguarda anche Sinnai, a ridosso delle ultime case del rione di Bacco Narbonia, nelle vicinanze del vecchio cimitero. Nelle ultime settimane sono stati ugualmente avvistati diversi branchi. Cambiamo pagina. Il comune di Cabras ha predisposto nuovi accessi al mare a Funtana Meiga per rendere la spiaggia più sicura, accessibile e tutelare la costa dall'erosione. Mario Tasca.
2: D'estate Funtana Meiga cambia volto e vita. La borgata del Sinis in territorio di Cabras arriva ad accogliere circa 2000 persone tra residenti, proprietari delle seconde case e bagnanti. E per anni il mare è stato raggiunto attraverso sentieri spontanei, spesso difficili e poco sicuri, che con il continuo passaggio contribuivano anche al deterioramento della fascia costiera. Ora gli accessi vengono regolamentati. Con un intervento da 325.000 euro sono state realizzate 4 nuove discese verso la spiaggia, con passerelle e strutture in legno per accompagnare i bagnanti fino all'arenile e ridurre il passaggio incontrollato sulla falesia.
3: Si tratta di un sistema di accessi e di passerelle che sostituiscono quelli che erano varchi che si sviluppavano nella falesia con grandi pericoli rispetto allo scivolamento delle persone.
2: Particolare attenzione è stata riservata all'accessibilità. La rampa principale può essere percorsa anche in sedia a rotelle e conduce a una piattaforma attrezzata.
3: Questa è la discesa, poi l'intero litorale sono circa 700 metri fino, diciamo, all'ultima spiaggia. Sono coperti con altre 3 discese scalinate in questo caso, e vedete, si tratta comunque di una costa in particolare erosione. Era davvero significativo consentire alle persone che scendessero in sicurezza.
2: A disposizione anche una sedia job che permette alle persone con difficoltà motorie di raggiungere l'acqua.
3: Qui all'arrivo è presente un'area di scambio, è possibile il passaggio della persona dalla carrozzina alla sedia anfibia, che consente appunto di fare il bagno.
1: Bisogna prestare molta attenzione alla falsa mazza di tamburo, un fungo tossico che cresce nei giardini. Teresa Pirenda.
4: Questo è una falsa mazza di tamburo, in realtà è un Chlorophyllum molybdates.
5: In questo periodo prolifera nei giardini di casa e nei parchi cittadini, favorito dalle alte temperature e dall'umidità legata alle frequenti irrigazioni. La falsa mazza di tamburo è un fungo fortemente tossico di origine subtropicale, se ingerito provoca gravi sintomi gastrointestinali e possibili complicanze neurologiche. È comparso per la prima volta in Sardegna nel 2008, da allora si sta diffondendo.
4: Quest'anno abbiamo avuto già diverse segnalazioni della presenza di questo fungo. Alcuni sono preoccupati per la possibile incauta raccolta da parte di bambini oppure per essere ingeriti dai cani.
5: Ecco come distinguere la falsa mazza di tamburo dal fungo commestibile.
4: Il colore in massa delle spore, che nel Chlorophyllum molybdates è verde. Nel fungo maturo possiamo già vedere queste sfumature verdastre sulle lamelle, mentre nella macrolepiota procera sono bianche e rimangono bianche. Altra differenza la troviamo nel gambo, che nel Chlorophyllum molybdates è liscio, mentre nel gruppo della macrolepiota procera è zebrato, come si dice a pelle di serpente. Poi fondamentale è il viraggio della carne, che possiamo vedere strofinando con l'unghia, e vediamo un netto arrossamento, cosa che invece nel gruppo della macrolepiota procera non succede.
1: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Occhi puntati al cielo per l'eclisse di sole di stasera, un evento speciale che noi vi faremo vedere dal telegiornale delle 19 per poi arrivare sempre in diretta intorno alle 20:30 con il nostro TG e i nostri inviati. Il servizio è di Veronica Fadda.
7: Questa sera del 12 agosto avremo una eclisse parziale di sole. È dal 1999 che non vediamo un'eclisse così grande. Il sole in Sardegna verrà nascosto dall'80 fino al 95% dalla luna che vi transiterà di fronte, ma sarà un fenomeno che vedremo al tramonto, pertanto bisognerà avere l'orizzonte sgombro in direzione ovest, ma negli ultimi istanti ci si potrà anche togliere gli occhialini solari per guardare il tramonto in un modo unico, veramente speciale. È un evento incredibile, perché un'eclisse di sole al tramonto non la vedevamo da decenni e non vi so dire quando la rivedremo ancora.
8: Un appuntamento atteso da appassionati e semplici curiosi pronti con lo sguardo rivolto al cielo. In Sardegna per un sole alto in eclissi parziale bisognerà aspettare il 2 agosto 2027, mentre per un'eclissi totale, visibile in gran parte dell'isola, l'attesa sarà molto più lunga, fino al 6 luglio 2187. Per godersi al meglio lo spettacolo, però, è importante arrivare preparati.
7: I consigli sono andare in un posto elevato, andare magari sul mare o in una montagna e godersi lo spettacolo, munendosi di filtri opportuni. E se non li si hanno, provare a proiettare l'immagine del sole facendo un buco, un foro piccolissimo su un cartoncino e guardando l'immagine proiettata da quel foro su un foglio di carta. Così si potrà seguire in sicurezza l'eclisse.
8: Il TG di Videolina seguirà l'evento con collegamenti in diretta da Sant'Antioco a partire dalle 19.
1: Stata giusta adesso, stata giusta, lo segno di Santa Giusta conserva preziosi giacimenti di materiali che raccontano la vita dell'antica città Fenicio Punica di Otoca. Gli ultimi scavi, state vent'anni fa. Elisabeth Sanna.
9: Si tratta di un giacimento di età punica veramente straordinario, che è rimasto intatto nella laguna perché la laguna non ha subito degli interventi in modo molto invasivi. E quindi noi abbiamo questo giacimento che istituisce una quantità enorme di materiale archeologico.
10: Antiche acque dello stagno di Santa Giusta conservano ancora un'infinità di reperti archeologici della Otoca, dalle anfore ai legni e dai resti di ovni ai semi d'uva. Nel 2009 fu ritrovata anche la testa di un stiro di ottima fattura.
9: Nel stagno provengono moltissimi materiali che consentono anche di porre delle ipotesi su economia di questa città.
11: Gli materiali difficilmente si trovano sia a terra che quelli organici, proprio perché fanno conservare tutto essere un ambiente aerobico.
10: Dalle indagini archeologiche di circa 20 anni fa e da zona attuale di Otoca si è parlato all'inaugurazione di Casa Figu, luogo che l'amministrazione comunale dedicherà agli eventi culturali. Nelle case comunali arrivano 300.000 euro per l'allestimento del museo, paese attento a 30 anni, 10.000 euro saranno destinati per il restauro dei reperti archeologici.
1: È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.

0: 15:59.
1: Bello giardino, ma proprio un forno.
2: Ti serve pergola bioclimatica.
1: E possiamo finte stare all'esterno anche nelle ore più calde?
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli che motorizzati, lamelle ondabili e ghiandaia integrata.
1: Più ombra, più comfort e finalmente si vede l'estate aperto.
2: Per alcuni modelli puoi aggiungere accessori e migliorare la casa, migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo a Cifadda.
3: Cifadda, il brick 100% Ardegna.
4: Pomeriggio dalla redazione.
5: Non si ferma l'emergenza cenere di Cadeletna con conseguenze pesanti per aeroporto Sicilia. Dall'8 all'11 agosto a causa dell'attività eruttiva del vulcano sono saltati all'aeroporto di Catania tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni circa 700 voli. La SAC, azienda che gestisce le strutture di Catania Fontana Rosa di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16. Dei 700 voli circa 400 guardano aerei in partenza da Carlo Sicino e secondo il sito della SAC altre 52 saranno sospese nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
6: La Danimarca pronta a rafforzare i controlli alle frontiere in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di un'ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso della dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
5: Un italiano di 60 anni è morto nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. Spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
6: La terra torna a tremare in Toscana. Un'onda di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 10.57 dall'INGV con epicentro a largo della costa settentrionale da Valletro alla Divisa e a profondità di 9 km. È stata avvertita a massa rara Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa minore in e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
5: Il caldo e le temperature da nord continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono

speciali in s'Unione Sarda. Totus sono attendi se crisi de su Sole, un evento astronomico speciale che si trasmette in videolina con una diretta di Sant'Antiogo dai setti de Nottesta. Un'altra cruci in Isarugas adesso Sardegna, dunque se questo mangiano c'è stato un incidente mortale in Trinidadi, in sa provinciali numero 90. Si è avuto un bar a due macchine, se sti morta una femmina di 58 anni, de Tempio, Andreana De Muro Fiaraghiendi, un Opel Corsa. Se incidente succedio a esote mesore su mangiano, luego si è potuto intervenire su operatori del centro regioto, i spompierisi, ma San Femmine viera già è morta. Un'altra persona sta parlando a struppiare, un uomo di 58 anni, che Fiaraghiendi, una Mazda. Un elicottero del centro regioto, da riportare in sospirali de Tattari, in condizioni manco male, non punti graesi, carabinieri di coda ruina, punti vendi indagini, poi comprendi come ti succede se incidenti. E c'è stato un incidente grave sul luogo del traballo, questo mangiano in Orosei, uno dipendente del Senel stava rau, vulminato mentre si va traballendo, arrangiare un guasto in una cabina elettrica a soccorso dei operatori del centro regioto, su dipendenti Enel, un bicciocco del Bintotano, de Orgosolo è stato portato d'urgenza in sospirali del Nugoro e Puzzi, in su centro grandi ustionati de Tattari, in su Santissima Annunziata, in un sagatra recuperato, su bicciocco se stia bruciato una mano e una gamba, si interviene finse su personali de sospresa al del Nugoro, che in moi effendi indagini. In Gallura uno yacht de 30 metri, se sta ciuffando su mari de sa Gallura, intra s'isola Canate dei Cappuccini e Capoferro, sa barca in cingiara una valiga e disi a eoi, casere sicuro ha ridento un guasto e su motori e in manco 10 minuti sa barca sesti a ciuffara. A intro ci vienta 14 persone, sa capitaneria di porto de San Maddalena si intervenne a luego a riservare rotto, sempre sa capitaneria ha rivolto in sicurezza sa barca e moi Santa Deppi va a indagini, si può comprendere che ci punti danno su ai sommari inquinamento ambientali. Sa questione del suo reparto, dove nasce Pipiedro, su Serrao e Oberto, torre in una barica e oras in Casteddu, in sospirali dei Smirionis, è arrivato Torre a Pillu, sa questione del suo chinanta punto nascite in Ollastra, in l'anno 6 su centro e Serrao de Tresano, su mamma sa che dunque sa del suo direttore che depintiva e nasce spipiedo su in Nugoro o in Casteddu. Su che succede in su Santissima Trinità, come ti narra su sindico della Nusè Davide Bucchi, estere in porto, arrivato comprendi ai totus che il problema se si vuole risolvi quando c'è questa volontà di politica e quando c'è questa capacità di amministrativa lavoro. Su comune della Nusè, una raga in Ollastra lavoro, si deve ritornare a Oberri, su centro, i specialistico, e sdomero su però, punti differenti in mera. I Spartus in Casteddu, punti grossi del 1300, in sospirali dei Smirionis, in Lanusè in manco 350. Su problema non si vuole a risolvi grasi, doscia su beni, nara ancora su sindico Davide Burchi, ma vorrei su traballai, tottuvarisi, regioni, ASL, ministero, poveri torre sul reparto, a entro una briga annus, ponnosu, nara ancora Burchi, esti una priorità. Come ti si deprecar curai su valori di una vita, Galietti su valori di una vita rispetto a un'altra, e ti si pregunta che vari in i social Sar Lattuca, sa sorri di Martina, 49 anni, sui sparessi in Calamosca, in Casteddu, 9 mesi a Eoi. Sar Lattuca ha riscritto uno post, o cicca e sorri mia, ti traballa 3 disi, posso un marino de San Ministra Roccella, 37 disi. Donna Vira teneri su proprio valori, donna famiglia, merescere sul proprio impegno di aici iscriri sarà la tua. Sasori, Martina, e sti sparesse su mese Donia Santri, e sarò assai, stelle camera dando inquadrare in duro archeggio accanto a un locale in Calamosca. Da questo momento non si scirì il te succedio e sa femmina, quindi è arrivato in indagini, si sesti boccia, si c'è sti ghettare in mare desiscoglio. Vuoti stessi a cattavo uno zaino, a intro ci vianta isoliera, sa documento e il bottino su puro. Poi Sasori de Martina invece, sa

0: non s'est boccia, tenere un traballo, viera mamma di Ravicciocchedu, viera tranquilla. Dunque, non vi ha pensato di sicuro, a si boccia, 10 nara Sara Lattuca. Ca este barrara ci tiamo mesi e mesi e noi, o li sciri, sa veridati. Sa politica regionale aressi a provare oggi su consiglio su grande manovrina che vale 2 miliardi di euro s'obiettivo della maggioria della opposizione buru e stare ad approvare no testa e questo provvedimento s'assemblea leggendo degli ultimi articoli sopra scritto tutto provvedimento che tocca a sa cultura e sa pubblica istruzione intra es intervento su un cifo di 160 milioni di euro sa camminera formativa da asilo a gratis a università punti previdos a giurus possa fascia pros debili de studenti un altro intervento da importo per toccare su di contra sa crisi energetica per combattere sa crescita dei prezzi su carburanti a regioni arrivano dei 30 e 50 milioni di euro tutto di noi che a raggiurare i camionisti piscarori aziende de messai e devastori s'opposizione invece sa questo mangiano a criticare un meda s'assessora del suo traballo, Desire Manca. E Fendi, propaganda populista scetti, 10 nati rappresentanti del suo centrodestra, anticritica umera, s'assessora Manca. Tutto pronto in Tattari, vostra Faradda, edizioni 2026, sapete questa manna dedicarsi ai scandareri, i vostri grasi, già in città di Cummencia, Antarribais turisti, sa donna e bottega. Donne arrenconi della città di Gontara, Fuedra, dessa veste, una veste de popolo, una veste religiosa, de devozione in manna. Il status de su mesargiola, se che tocca questa presenza de visitatori in Tatari e in totu su nord e occidentali de Sasadia, un di bonus, sa crescita estetica de su 62% a rispetto a Sano Vassano. E su mentre si sa amministrazioni comunali, a ridestino da incingiare un spazio totu nuovo, in su centro della città, disegnato un info point, sono servizio da importo, quindi nara s'assessore della cultura, de Tattari, Nicoletta Puggioni, un spazio tutto riqualificato che si sta rendendo a essa città. Questo operativo finisce sull'ufficio turistico di Via Satta, a entro su palazzo de città, e in su palazzo Tommè, in sa piazza Azzoni, in molti punti 150 metri quadri su con posto, se vuoi riuscire visitatori e tutti su materiali che vuoi servire ad un turista. E grazie in Unione Sarda, in spagina sa centrali de su giornali, ci ha reso un speciale tutto dedicato a Savarada, sa tradizione, i stregi gremios, i scandareresi, si storia de donne protagonista, su saluru e su sindico, come ti oli sa tradizione, sti momento in noi cittadini, vorrete giudicare sa attività de sa municipalità, ci ha reso finse su una pagina, dedicare ai scandareresi de piaghe, e gusto su de nuivi e scandalesi de bidegresia. Si speciali dunque sa gratis, sa gatteri su giornali, in sedicola e sa versioni digitali vuru in su Unioni Digital, uni speciali coordinato de su giornalista Paolo Paolini. Trumas a desir bonus, 20 a Riolais, abitanti de settimo, brusche e totto, soschi biventi in appendizio su de sa periferia galanta, de esatto, su circhendi. Cose va a pae, cercando acqua burro, questo mangiano, a su manco 10, sirbonis, si monte a costausa, una variga ortus, una variga bincias, iscavendi in donna logu. Cittadino suonante che trumas a desirbonis, galante su notti, in isarrugas a desu brugu, bacu narboni in su territorio designia, e in sa zona accanto su camposanto, e dunque sa esti un'emergenza. Oi, su Scuricadrosio, tutto su pronto se castiai su gelo, voi ti accetti se crisi parziali de su soli, come ti spiegherà Manuel Flores, che è su direttore scientifico de su planetario, de su Unione Sarda, su ultima crisi de questo tipo, che si che si vorrà birri in Sardegna, c'è stato su 1999. Sa luna non testa alla governi su soli de 80 e su 95%. Può birri gusti grissi, era ancora Manuel Forrest in mezzo de Sivonni Olieras i speciali. Si è stato un attobio che è esamantioso su de astronomia, punti a vettendi de tempo su mera, c'è stato un'altra crisi parziali, insomma, si è avuto de sano chi berri. Mentre sa può birri un crisi totali de soli, sarà deppi avete su mesa argiolas, ma de su 2187. Oi Videolina, Raseghiri in diretta a Seventu con collegamento su de Sant'Antiogo, come incendi, con sedizioni dei setti de su telegiornali. Andauso in provincia de Aristanis, in sostanzi de Santa Giusta, ci vuole un sacco mano e reperto su archeologico, su materiali che contano de Savira, in sa città di Beccia de Otoca, de sedadi Fenicio Punica. Est un iscusorcio di Areros, come ti narra Carla del Vais, de s'Università di De Gasteddu. Materiali de valore in mano. Is ultimos iscavus, puntile su 2006, ma su 2009 siete gattara finza sa sagonca de un'istatua. S'idea est rivigai totti gustos repertos, bondi fai una mosta, e totus de pitidenni sa possibilità di apprezziare questo materiale nantes ispertus. Puntile repertus, casi contanta de una città di arricca de commercio e dei scambi. E sono cattati materiali organici puro, come ti narra Ignazio Sanna, della sovrintendenza di Casteddu, Aristanis e Sud Sardegna. Reperto, se casi vorrei ti studiai bene, vuoi ti avunti a Varrauso, allogauso in Sulludu. De gusto argomento, si indesta legau, in occasione di Sincingera de Casa Figus, un spazio che a su comune de Santa Giusta, oliri, buoni a disposizione. De Rotus, de Sassozius, va a fare evento su Corturalis. Poi su museo, in Iscascias, de su comune, ci vuoti 300.000 euro. 10.000 euro, antes in preaso, poi vai a tornare a noi, i Zeppertus, archeologicus. E vi accabbavo, i gusti di lavoro, si torno grazie a voi, attenzione, si intendeso, si bieso, e si edizioni di Benedri, un saluto e totus.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sager J presenta Music Marathon, 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sager J. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837. Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
3: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Icnos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il Sangue.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
3: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tris di mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Ha il sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales. Cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione. Questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Hard Dis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Hard Dis e scopri tutte le offerte del volantino. Hard Dis, buono anche nel prezzo.
7: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
10: Scopri il programma US. Comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web. Comunicati aziendali per raccontarsi. Ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali. E trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Contesto a tratti variabile in Sardegna nelle prossime ore. Non mancheranno spazi assolati, ma non è da escludere qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico caldo, con punte fin verso localmente i 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani non mancheranno ampie schiarite con qualche nuovo fenomeno pomeridiano e clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza Breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in sassarese, lo ascoltiamo in Tue saoghe mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:01.
3: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 voli su Trapani.
8: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12:30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
7: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
7: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il Sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del Sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
8: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e secondo le previsioni la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi 12 agosto sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Incidente mortale sulla strada provinciale 90 Trinità d'Agulto. Nello scontro tra due auto ha perso la vita una 58enne di Tempio, Andreana De Muro. La tragedia avvenuta intorno alle 8.30 si è verificata al termine di un lungo rettilineo. Grave incidente sul lavoro nella notte a Rosei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo trasportato in ospedale a Sassari. Uno yacht di 30 metri è affondato nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di una avaria al motore, è imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tra

0: fatta in salvo. Per mia sorella solo 3 giorni di ricerche, per il marito della ministra Roccella 37. L'amaro sfogo sui social di Sala Lattuca, sorella di Martina scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Cala Mosca. La famiglia non crede che si sia tolta la vita e chiede che le indagini proseguano. Atteso oggi il via libera alla variazione da 2 miliardi, in arrivo 50 milioni per il caro carburante e i 160 per università e asili nido gratuiti. Nel mirino l'assessora del lavoro. Alla ricerca di acqua e cibo, i cinghiali stanno invadendo anche le periferie di Settimo San Pietro. È successo anche stamane, una decina si è avvicinata a orti e vigneti, scavando nel terreno per trovare l'acqua. Il fenomeno riguarda anche Sinnai, nelle ultime settimane sono stati avvistati diversi branchi. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclisse parziale di sole al tramonto. A partire dalle 19.35 circa, il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole. Il TG di Videolina seguirà l'evento in diretta da Sant'Antioco. Sassari prepara la grande festa dei candelieri in programma il 14 agosto. Festa dei candelieri in programma il 14 agosto per turisti e visitatori, il nuovo info point di Piazza Azzuni. Videolina seguirà la discesa in diretta. L'Unione Sarda domani regalerà un inserto speciale. Ora lo sport con il Cagliari. Per la partita di Coppa Italia contro l'Arezzo, Fabio Pisacane avrà a disposizione anche il nuovo acquisto Kevin Carlos. Appuntamento per il fischio d'inizio venerdì alle 18.30. Dei 3 acquisti chiusi dal direttore sportivo, Pietro Accardi, l'unico ancora non ufficiale, e Giuseppe Aurelio, già arrivato in Sardegna. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Smeralda.
1: Buon mercoledì sera, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare, alle 17:11 minuti, live fino alle 18:30, come sempre con tante notizie e tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica e partiamo dalla nuova di Anna.

0: Ancora una buona serata da Radiolina, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niala, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi possiamo non parlare dell'argomento super virale, ovvero l'eclissi.
1: Esatto, oggi è il giorno insomma in cui l'universo ci regala uno spettacolo unico, perché insomma dalle 19:30 circa ritornerà l'eclissi anche sul nostro territorio, quell'eclissi che manca dal 1999, che era stata immortalata anche nel video, ti ricorderai, grazie mille, degli 883, che era uscita proprio in quell'anno ed era stata una, insomma, un crack per la musica di quell'anno. E ritorneremo questa sera tutti con gli occhialini per ammirare quella che sarà appunto quello che sarà l'oscuramento del sole da parte della luna, perché appunto questa si sovrapporrà lentamente, arrivando a nasconderlo dal 75 fino al 95%. Succederà perfettamente, si vedrà perfettamente in Nord Italia, ma anche in Sardegna ci sarà la possibilità di apprezzarla, non al massimo, però con delle belle percentuali.
0: Eh sì, nuvolette permettendo, perché io ti dico, esatto, qua almeno nella parte di Olbia è nuvolo. Poi vedevo, sicuramente da qua non si potrà vedere, però dalla parte di Alghero, dove effettivamente c'è la più probabilità di vederla,
1: sì, esatto,
0: lì qualche nuvoletta c'è, quindi con la speranza che non si metta in mezzo qualche nuvoletta per vederlo.
1: Diciamo che le zone migliori per vederle sono appunto, come hai detto, quelle della costa est, da Alghero fino al Sinis, in generale quelle dove c'è il tramonto sul mare, quindi in quel caso arriva proprio fino all'orizzonte, quindi sarebbe perfetto. Bisogna fare i conti con le nuvole, bisogna fare i conti anche con l'attrezzatura, perché ve l'avranno ripetuto in tantissimi, mi raccomando, non osservate l'eclissi a occhio nudo, con gli occhiali da sole, con rimedi casalinghi, ci vogliono gli occhialini apposta, perché insomma il conto potrebbe essere salato e presentarsi con dei danni anche irreversibili negli occhi.
0: Assolutamente.
1: Quindi attenzione.
0: Quindi se non avete gli occhialini, meglio niente. Meglio non guardare.
1: Esatto, meglio niente, perché rischiare non vale la pena. E comunque prima o poi tornerà. L'ultima del 99 era, facciamo due rapidi conti, 27 anni fa.
0: La prossima.
1: Qui. E la prossima speriamo di doverne aspettare altri 27, ma magari qualcuno meno. E quindi dai, per la prossima cerchiamo di rimediare gli occhialini che non c'è riuscito, di rimediare gli occhialini che non c'è riuscito in questa.
0: Eh sì, portiamoci avanti, cioè acquistiamoli già adesso nei prossimi giorni, così li teniamo da parte, no?
1: Esatto.
0: Tanto vanno a ruba all'ultimo istante, quindi
1: sì,
0: così. Dai, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ci sentiamo domani.
1: Ciao Cristian, grazie, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Time Britney Spears dal 99 su Radio Lina alle 17:20. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento

su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Peggy Goo su Radio Nina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Adesso andiamo nella redazione di UnioneSada.it. Ci sono le ultime notizie con Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti. Apriamo UnioneSarda.it con la cronaca, con la tragedia che si è verificata oggi sulla provinciale 90 in direzione Trinità d'Agultu, dove una donna di 58 anni, Andreana De Muro, è morta sul colpo dopo uno scontro frontale. L'incidente è mentre la donna viaggiava a bordo di una Opel Corsa diretta verso il paese. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'incidente ci sarebbe una invasione di corsia. Il violento impatto è avvenuto contro un'altra auto guidata da un uomo di 58 anni con la donna, che purtroppo non ha avuto scampo dopo lo scontro. Inutili i soccorsi da parte degli operatori sanitari intervenuti sul posto con due ambulanze e un elisoccorso Areus. L'uomo che era alla guida dell'altra auto è stato invece trasferito con lievi ferite all'ospedale di Tempio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Valle d'Oro e i vigili del fuoco. Si indaga per la ricostruzione della dinamica e le eventuali responsabilità. E poi nel nostro primo piano torniamo sul tema della manovra da 2 miliardi di

euro verso l'approvazione finale in consiglio regionale. L'esame è ripreso questa mattina con l'aula che ha dato il via libera all'articolo 11 in materia di lavoro. In discussione generale l'assessora Desiree Manca, oltre a illustrare le misure previste, la maggior parte destinate alla formazione, ha fatto anche il punto sulle assunzioni a tempo determinato e indeterminato in Sardegna negli ultimi

0: intense, un'allerta di colore giallo valida dalle 12 alle 18 di domani, giovedì 13 agosto, e che interessa tutti i settori orientali dell'isola tranne la Gallura. Resta poi invece alta l'allerta soprattutto sul Cagliaritano per rischio incendi e temperature elevate previste domani in città e sul territorio, ondate di calore con temperature massime percepite che potranno sfiorare anche i 40 gradi. E nell'isola prosegue nel frattempo appunto l'emergenza roghi che hanno anche oggi hanno tenuto impegnata la macchina antincendio da nord a sud dell'isola, come riportiamo negli articoli dedicati su unionesarda.it.
1: E allora grazie mille a Virginia Lodi. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.
0: Grazie Christian e buona serata a tutti.

0: One Republic Connection su Radio Lina dal 2018. Ancora ben ritrovati, cari amici. Tra poco state con noi perché diamo uno sguardo alla programmazione di Videolina.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni.

0: tutti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari. È un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ancora una buona serata con Giulia, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Mare, io Cristian Zarad e sono Eduardo alla programmazione di Vigilina perché domani alle 15 andrà in onda un approfondimento dedicato a una storia di resistenza, ritratto e rinascita. Al centro speciale c'è la testimonianza di ex rugbista che è uno dei 16 sopravvissuti al drammatico incidente aereo di Grande del 1972. Allora, per scoprire come è nato questo lavoro, questo speciale, per darci le anticipazioni dei contenuti in onda domani alle 15, abbiamo in collegamento il curatore dello speciale, Andrea Secchi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian.
0: Allora, come nasce l'idea di questo approfondimento e quali contenuti vedremo domani?
1: Allora, l'idea nasce dal fatto che la nostra direttrice generale Elia Serrei ha assistito a Lazzaretto alla testimonianza appunto di quest'uomo di 72 anni che all'epoca del disastro aereo delle Ande di anni

0: aveva solo 18. Ebbene, nella conferenza che è stata organizzata dal Cagliari Calcio nell'ambito degli eventi per il trofeo Gigi Riva, Carlo Spalz ha raccontato questa avventura incredibile, 72 giorni che hanno fatto storia, un aereo partito dall'Uruguay che doveva arrivare in Cile e che si è schiantato sulle pendici delle Ande con appunto queste persone, 12 sono morti subito, che in pratica hanno dovuto sperare nei soccorsi che non arrivavano a 3500 metri d'altezza, con poco cibo, senza acqua, tanto che alla fine sono stati costretti a cibarsi dei loro compagni morti. Una storia incredibile che ha quasi del miracoloso, che ci ha raccontato in tutti i suoi risvolti Carlo Spalz, una storia di fede, di speranza, di resilienza, di coraggio, di tante altre cose, una cosa incredibile quasi a pensarci. Ti assicuro, Christian, che al momento dell'intervista, insomma, ci è venuta la pelle d'oca, eravamo io, l'operatore Beppe Passavanti, Enzo Asuni, il nostro social media manager che ha curato la traduzione, eravamo tutti lì con la pelle d'oca, una vicenda che bene o male si conosce da una vita, perché nei tutti i suoi risvolti drammatici, insomma, chi è che non ha saputo della tragedia delle Ande? E poi 2 anni fa c'è stato un film molto apprezzato, La società della neve, che mi ha detto lo stesso interlocutore a microfoni spenti, è un film assolutamente che rispecchia la realtà.
1: Ecco, è molto bello, l'ho visto qualche anno fa e effettivamente sono rimasto un po' sconvolto da tutta questa storia, che ovviamente racconterai domani in questo speciale a partire dalle 15 su Videolina. E allora ovviamente tutti i dettagli li vedremo domani. Allora grazie mille ad Andrea Secchi, ti auguro un buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: Ho perso le parole, Luciano Ligabue dal 1998 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco vi porto qua in gallura alla scoperta di chi effettivamente in questi giorni è in circolazione, e poi stasera ci sarà il grande evento in quella del Cala di Volpe del super concerto di Katy Perry, di cui vi racconteremo ovviamente domani, però tra poco parliamo di VIP in Costa Smeralda e non solo.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni!
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo cortorico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
13: Radiolina. Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto tratti variabile in Sardegna nelle prossime ore. Non mancheranno spazi assolati, ma non è da escludere qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico caldo, con punte fin verso localmente i 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani non mancheranno ampie schiarite con qualche nuovo fenomeno pomeridiano e clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: sun.
1: Ugel, moving to the sun nel nostro mercoledì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora VIP, ce ne sono diversi qua in Sardegna, in Gallura in particolare. Travis Scott, vabbè, Robbie Williams, Rita Ora, Paris Hilton, che guidano un po' la carovana delle celebrities che sono sbarcate in questi giorni in Gallura per godersi le bellezze delle nostre coste. Mare cristallino, hotel super lusso, vi potete immaginare, yacht da sogno. A proposito di yacht, ma ce ne sono di veramente incredibili, da mille una notte oltre, secondo me. Comunque, a quanto pare, per quanto riguarda il pianeta sia effettivamente molto molto grande, tantissimi ritornano in Sardegna. Sì, non si perdono neanche un'estate, e così l'isola si conferma la calamita perfetta per gestione internazionale, pronta ad accogliere cantanti, campioni dello sport, ereditieri un pochino... Ecco, nei giorni scorsi è già andata via comunque Paris Hilton, paparazzata tra virgolette anche da Rita Ora, perché Rita Ora ha fatto una stories dell'aereo proprio di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi di Paris Hilton. Sapete, l'aereo inconfondibile, è un jet super privato e ha i motori rosa, è proprio quella firma di Paris Hilton proprio nella coda. Però è stato beccato anche Travis Scott, un rapper fantastico, super famoso ovviamente in tutto il mondo. C'è anche il campione Mbappé, ma ovviamente c'è stato anche Robbie Williams, che è ancora qui in vacanza, si gode gli ultimi giorni di vacanza dopo il reduce dal concerto appunto tenuto nei giorni scorsi in un hotel della Costa Smeralda. E ovviamente, come vi dicevo, tutti gli occhi sono puntati a

adesso il concerto di questa sera di Katy Perry in quel dell'hotel Cala di Volpe, e sicuramente l'evento dell'estate in Costa Smeralda, e ovviamente c'è chi aguzza la vista per capire chi si siederà proprio ai tavoli di questo gala meraviglioso. Tra sicuramente una portata e l'altra, la sensazione è che ci sarà anche una ricca presenza di personaggi super famosi a godersi lo spettacolo live di Katy

0: su Radiolina nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione, ovviamente nazionale e locale, con le ultime notizie dalla nostra redazione. State con
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Non si ferma l'emergenza cenerlavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16.
4: Delicata resta così la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
5: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita due persone, una cinquantina erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese, che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
4: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, l'8 agosto scorso, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
4: Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Radiolina. Radio Notizie.
7: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radiolina. Incidente mortale sulla strada provinciale 90 Trinità da Gultu. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un 58enne di Tempio, Andreana De Muro. La tragedia, avvenuta intorno alle 8.30, si è verificata al termine di un lungo rettilineo. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orusei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo trasportato in ospedale a Sassari. Uno yacht di 30 metri affondato nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di un'avaria al motore, ha imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Per mia sorella solo 3 giorni di ricerche, per il marito della ministra Roccella 37. E l'amaro sfogo sui social di Sara Lattuca, sorella di Martina, scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Calamosca. La famiglia non crede che si sia tolta la vita e chiede che le indagini proseguano. Atteso oggi il via libera alla variazione da 2 miliardi, in arrivo i 50 milioni per il caro carburante e i 760 per l'università e gli asili nido gratuiti. Nel mirino l'assessora del lavoro. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclisse parziale di sole al tramonto. A partire dalle ore 19.35 circa il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole. Il TG di Migliolina seguirà l'evento in diretta da Sant'Antioco. E Sassari intanto prepara la grande festa dei candelieri in programma il 14 agosto. Per turisti e visitatori il nuovo infopoint di Piazza Azzuni. Migliolina seguirà la discesa in diretta, mentre l'Unione Sarda domani regalerà un inserto speciale. Chiusura con lo sport, il Cagliari che venerdì alla Domus farà l'esordio in Coppa Italia contro l'Arezzo. Pisacane potrebbe inserire tra i convocati i 3 nuovi acquisti, Aurelio, Maldini e Carlos. Spera in una chiamata anche Mina. Domani alle 12.15 la conferenza della vigilia del tecnico. Infine, Olbia a un passo dal fallimento. La società, salvo sorprese, rinuncerà al ricorso contro l'esclusione del campionato di eccellenza. In questo caso i bianchi non saranno iscritti a nessun campionato e verrebbero cancellati dal panorama calcistico nazionale e regionale. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
8: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
9: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
10: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
11: Pan, sardi come voi.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
14: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata con Radiolina alle 18.08. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Merck & Cremont e Partenopa.

Merken Cremont, Partenope con i The Colors, Serena Brancale nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, avete presente il mantello dell'invisibilità? Allora, l'hanno inventato negli Stati Uniti, ed non è proprio un mantello, ma è una t-shirt. Sì, voi direte in che modo? È una maglietta anti-riconoscimento facciale, praticamente a tutti dei codici strani delle righine, sapete i QR code, ecco, ci avete presente i QR code? Allora è una maglietta così, con dei QR code proprio tutti strani stampati sulla maglietta. A quanto pare non, le telecamere, quelle di intelligenza artificiale, non lo decifrano bene, quindi non decifrano queste immagini qui, quindi vanno in confusione. Ed è un progetto che nasce con l'obiettivo molto chiaro: offrire una protezione concreta ai cittadini di fronte alla diffusione sempre più capillare della videosorveglianza di massa. Quindi, invece di indossare maschere o cappucci, basta indossare questo capo d'abbigliamento con questi motivi grafici stampati appunto su questo tessuto. Il software di scansione prova a inquadrare il passante, poi i calcoli vanno così in tilt e il sistema scambia la figura umana per un oggetto o un animale, quindi non riprende. E ovviamente la tecnologia andrà avanti e riuscirà comunque in ogni caso anche a interpretare tutti questi segnali. È una cosa temporanea, secondo me, visto che comunque, ecco, fatta la legge, trovato l'inganno, anche in questo momento comunque sicuramente troveranno il modo per oltrepassare questo ostacolo negli States. Almeno poi staremo a vedere anche nel resto d'Europa, in particolare in Italia. Black and Gold, Sam Sparrow, dal 2008, nei prossimi minuti qua su Radio Dina.

0: offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tris di mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, il nuovo singolo qua su Radiolina, ancora ben ritrovati. E adesso le anticipazioni e consigli di lettura sull'Unione domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore Emanuele Dessì. Buonasera direttore, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben ritrovato, grazie a chi ti segue su Radio Smeralda in diretta su Radiolina. Beh, in primo piano c'è la politica regionale, perché oggi dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, arrivare in via libera quella che si chiama manovrina in Consiglio regionale. In realtà stanno spostando 2 miliardi, quindi è quasi come se fosse una manovra finanziaria. Quindi ci sono tutta una serie di benefici per i sardi che racconteremo. Cito per tutti 50 milioni per il settore dell'autotrasporto, messo così a dura prova dal caro carburante che viviamo tutti, anche noi semplici automobilisti che dobbiamo mettere benzina o piuttosto che gasolio. Poi purtroppo c'è tanta cronaca, come l'incidente che ha costato la vita a una donna a Trinità d'Agutu, o anche la vicenda dello yacht di 30 metri con 14 persone a bordo, tutte salve per fortuna, affondato al largo di Porto Cervo. Torniamo poi sul problema di dove devono nascere i bambini in Sardegna, ne nascono sempre meno e poi si hanno difficoltà. C'è stato per un giorno il blocco della Santissima Trinità.

0: Poi riaperto e la Nusei dice: avete riaperto il Santissimo in un giorno, da noi non si nasce da 3 anni, quindi c'è un dibattito che coinvolge un po' tutta la Sardegna. E poi quello che è l'argomento del giorno nel nostro paese, l'interrogatorio di La Vitola, dopo cinque ore ha confessato: sì, sono io il mandante dell'attentato al mio amico giornalista Ranucci, ma Ranucci ne era consapevole. Lui ha detto sul punto: no comment. Ci sono polemiche a non finire sul giornalista che conduce il report per responsabilità sua o meno. Ovviamente c'è un dibattito aperto sul futuro della sua conduzione per questo programma così seguito su Rai 3. E poi, spigolando un po' nelle pagine di cronaca, citiamo su Cagliari: crescono i furti in spiaggia. Questo è un problema che riguarda un po' tutte le zone della Sardegna, ma il poeta c'è un vero e proprio allarme, tanto che sono stati intensificati i controlli anche da parte dei carabinieri con agenti in borghese. E poi c'è l'appello della sorella di Martina Lattuca, una 49enne cagliaritana che è scomparsa, usiamo il presente, è scomparsa 9 mesi fa nella zona di Calamosca. La sorella si sfoga, questa notizia anche in questo momento in top sul nostro sito, dice per un po' forse una banalità, però ecco, per il marito della ministra Roccella avete lavorato 37 giorni per cercare mia sorella solo 3, e intanto non sappiamo che fine abbia fatto questa donna cagliaritana. E poi nelle pagine di Unione Stati, in primo piano la notte per i VIP che si sta per vivere al Cala di Volpe, con la nostra Elenia Giagnoni che racconterà la serata con un'icona pop quale Katy Perry. E poi nelle pagine di sport, aspettando l'esordio ufficiale venerdì all'Unipodomus contro l'Arezzo, squadra di Serie B, parliamo del primo turno per il Cagliari di Coppa Italia, il personaggio che raccontiamo è Caprile, al momento ancora portiere del Cagliari, da tifoso mi auguro che lo sia anche dopo il 31 agosto, data che segna la fine del mercato estivo. Poi ricordo al volo anche Cristian, c'è un bell'inserto dedicato ai candelieri, la discesa dei candelieri a Sassari, 8 pagine coordinate da Paolo Paolini, con tante curiosità sulla Savesta Manna dei sassaresi.
1: E il resto ovviamente domani sul primo quotidiano dell'isola. Grazie mille al direttore dell'Unione Sarda Emanuele Di Sivi, leggeremo domani.
0: Grazie, un saluto dalla nostra redazione.
1: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Alghe Summer Festival, la grande musica e gli spettacoli all'Anfiteatro Ivan Graziani. 18 agosto, Madame. 19 agosto, Masini. 20 agosto, Capo Plaza. 21 agosto, Fulminacci. 22 agosto, Caparezza. 23 agosto, Voglio tornare negli anni 90. Info su alghesummerfestival.it.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari e i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
11: Direzione giusta. Direzione estate.
12: Tutti i giorni!
13: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
14: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000. Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias!
2: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginao Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Contesto a tratti variabile in Sardegna nelle prossime ore. Non mancheranno spazi assolati, ma non è da escludere qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico caldo, con punte fin verso localmente i 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani non mancheranno ampie schiarite con qualche nuovo fenomeno pomeridiano e clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
3: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
4: Una avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
3: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
4: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Dopo solo 2 anni, Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia

0: 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo quarto scudetto.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Incidente mortale sulla strada provinciale 90 Trinità da Gultu. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un 58enne di Tempio, Andreana De Muro. La tragedia, avvenuta intorno alle 8.30, si è verificata al termine di un lungo rettilineo. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orusei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo trasportato in ospedale a Sassari. Uno yacht di 30 metri affondato nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di un'avaria al motore, ha imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Per mia sorella solo 3 giorni di ricerche, per il marito della ministra Roccella 37. E l'amaro sfogo sui social di Sara Lattuca, sorella di Martina, scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Calamosca. La famiglia non crede che si sia tolta la vita e chiede che le indagini proseguano. Atteso oggi il via libera alla variazione da 2 miliardi, in arrivo i 50 milioni per il caro carburante e i 760 per l'università e gli asili nido gratuiti. Nel mirino l'assessora del lavoro. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclisse parziale di sole al tramonto. A partire dalle ore 19.35 circa il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole. Il TG di Vigliolina seguirà l'evento in diretta da Sant'Antioco. E Sassari intanto prepara la grande festa dei candelieri in programma il 14 agosto. Per turisti e visitatori il nuovo infopoint di Piazza Azzuni. Vigliolina seguirà la discesa in diretta, mentre l'Unione Sarda domani regalerà un inserto speciale. Chiusura con lo sport, il Cagliari che venerdì alla Domus farà l'esordio in Coppa Italia contro l'Arezzo. Pisacane potrebbe inserire tra i convocati i 3 nuovi acquisti, Aurelio, Maldini e Carlos. Spera in una chiamata anche Mina. Domani alle 12.15 la conferenza della vigilia del tecnico. Infine, Olbia a un passo dal fallimento. La società, salvo sorprese, rinuncerà al ricorso contro l'esclusione del campionato di eccellenza. In questo caso i bianchi non saranno iscritti a nessun campionato e verrebbero cancellati dal panorama calcistico nazionale e regionale. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
3: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Mercoledì 12 agosto, ben trovate e ben trovati al GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'estate è per la pelle un vero e proprio stress test. Sole, calore intenso, raggi UV, salsedine, cloro della piscina, aria condizionata e sbalzi termici mettono alla prova continuamente il film idrolipidico che protegge la nostra cute. Questi fattori accelerano la disidratazione e favoriscono la perdita di elasticità e primi segni di fotoinvecchiamento, come rughe e macchie. Eppure la modalità relax tipica delle vacanze ci porta spesso a trascurare la nostra beauty routine. Ci limitiamo a spalmarci di crema solare e via. Invece non c'è errore più grande che possiamo fare. Oggi il concetto di skin longevity invita a considerare l'estate non come una pausa dalla cura della pelle, ma come il periodo in cui proteggerla maggiormente e curarla in modo mirato. Le vongole sono tra gli alimenti che più rappresentano l'estate italiana, dagli immancabili spaghetti alle vongole alla zuppa di mare fino alle ricette più leggere della tradizione mediterranea sono protagoniste della tavola durante le vacanze. Oltre al loro sapore delicato, racchiudono un interessante patrimonio nutrizionale, apportano proteine di elevata qualità, sono povere di grassi e forniscono vitamine e minerali essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha confermato il valore nutrizionale dei molluschi bivalvi, evidenziando come possano rientrare in un'alimentazione equilibrata anche durante un percorso di controllo del peso. La prima sensazione è semplicemente di fame, ovvero di impulso a interrompere qualsiasi azione e cercare qualcosa da mettere sotto i denti. A un esame più attento, però, ci accorgiamo subito che la fame reale e la fame nervosa generano sensazioni molto diverse tra loro. La fame fisiologica ci spinge verso qualsiasi cosa abbiamo sotto mano, pur di rispondere all'appello dello stomaco, mentre la fame nervosa ci fa cercare solo alcuni cibi specifici, di solito sempre gli stessi. È questo il primo segnale che ci aiuta a distinguere le due forme di appetito e che ci deve guidare verso la soluzione più appropriata. Prima di salutarci, una piccola curiosità: la musica classica è piena di storie strane e divertenti, come il Trillo del Diavolo di Tartini, nato da un sogno, il numero 14 che ossessionava Bach, e la scritta Viva Verdi usata come codice segreto in Italia. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tris di mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
3: Venerdì 21 e sabato 22 agosto a Tertenia torna Subiginau Antigu. Il centro storico rivive tra antichi mestieri ed esibizioni itineranti. Venerdì in concerto i Cantidos, sabato la comicità di Giuseppe Masia e la grande musica di Maria Giovanna Cherchi. Programma completo sui social. Non mancare!
4: Il 21 agosto dalle 17 Oliana Sagergei presenta Music Marathon. 5 concerti tra natura, musica, cibo e vino per un viaggio di emozioni da vivere insieme. Jazz, musica classica, folk, soul and funky con Chiaroscuro, Sestetto OCS, Tenores di Bitti, Duo Fantafolk e Louis Marshall and Her Brethren. E alle 23, gran finale con Spaghettata. Music Marathon il 21 agosto da Oliana Sagergei. Prenotazione obbligatoria al 344-236-9837.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Da per dormire trovi doppio.

0: saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Contesto a tratti variabile in Sardegna nelle prossime ore. Non mancheranno spazi assolati, ma non è da escludere qualche isolato fenomeno sui settori orientali. Contesto climatico caldo, con punte fin verso localmente i 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani non mancheranno ampie schiarite con qualche nuovo fenomeno pomeridiano e clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radiolina. Incidente mortale sulla strada provinciale 90 a Trinità da Gultu. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un 58enne di Tempio, Andreana De Muro. La tragedia, avvenuta intorno alle 8.30, si è verificata al termine di un lungo rettilineo. Grave incidente sul lavoro nella notte a Orusei, dove un operaio dell'Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto su una cabina elettrica. Si tratta di un giovane di Orgosolo trasportato in ospedale a Sassari. Uno yacht di 30 metri affondato nelle acque della Gallura tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro. Lo scafo, inaugurato qualche giorno fa, forse a causa di una avaria al motore, ha imbarcato acqua ed è colato a picco. A bordo c'erano 14 persone, tutte tratte in salvo. Per mia sorella solo 3 giorni di ricerche per il marito della ministra Roccella, 37. E l'amaro sfogo sui social di Sara Lattuca, sorella di Martina, scomparsa nel nulla 9 mesi fa a Cala Mosca. La famiglia non crede che si sia tolta la vita e chiede che le indagini proseguano. Atteso oggi il via libera alla variazione da 2 miliardi, in arrivo i 50 milioni per il caro carburante e i 660 per l'università e gli asili nido gratuiti. Nel mirino l'assessora del lavoro. L'universo ci regalerà oggi uno spettacolo unico, un'eclisse parziale di sole al tramonto. A partire dalle ore 19.35 circa il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole. Il TG di Vigliolina seguirà l'evento in diretta da Sant'Antioco. E Sassari intanto prepara la grande festa dei candelieri in programma il 14 agosto. Per turisti e visitatori il nuovo infopoint di Piazza Azzuni. Vigliolina seguirà la discesa in diretta, mentre l'Unione Sarda domani regalerà un inserto speciale. Chiusura con lo sport, il Cagliari che venerdì alla Domus farà l'esordio in Coppa Italia contro l'Arezzo. Pisacane potrebbe inserire tra i convocati i 3 nuovi acquisti, Aurelio, Maldini e Carlos. Spera in una chiamata anche Mina. Domani alle 12.15 la conferenza della vigilia del tecnico. Infine, Olbia ha un passo al fallimento. La società, salvo sorprese, rinuncerà al ricorso contro l'esclusione del campionato di eccellenza. In questo caso i bianchi non saranno iscritti a nessun campionato e verrebbero cancellati dal panorama calcistico nazionale e regionale. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella

0: for Wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: piccolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 21:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
18: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
19: Direzione giusta. Direzione estate.
20: Tutti i giorni.
2: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo tuo.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Subito.

0: del Faro vicino a Porto Cervo, uno yacht di 30 metri è affondato dopo aver imbarcato acqua, in salvo 14 persone. Sassari aspetta la festa dei candelieri, il comune apre il nuovo infopoint di Piazza Asuni, Vidiolina seguirà la discesa in diretta, inserto speciale domani con l'Unione Sarda. Venerdì il Cagliari in Coppa Italia, la Domus arriva all'Arezzo, sul mercato la società saluta Ratering ceduto in prestito al Den Haag. E allora queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del TG, che apriamo con la politica regionale. Via libera in consiglio all'attesa variazione di bilancio da 2 miliardi e mezzo, approvazione ancora tra polemiche, la maggioranza parla di misure strategiche, per l'opposizione persa un'occasione storica. Il servizio di Stefano Fioretti.
1: Presenti 43, votanti 43, maggioranza 22, favorevoli 30, contrari 31, il Consiglio approva.
2: Via libera dunque la più ricca variazione di bilancio della storia dell'autonomia, 2 miliardi e mezzo per la Sardegna con la manovrina annunciata di primavera e diventata estiva anche per sfruttare totalmente le prime entrate nell'avvertenza con lo Stato, metà risorse sulla sanità, altre misure significative su lavori pubblici, enti locali, comparto unico.
3: Una variazione di bilancio che è all'altezza delle aspettative dei sardi, del mondo del lavoro, mondo produttivo. Abbiamo dato delle risposte importanti, concentrandoci in settori che oggi vedono riconosciute le loro istanze.
4: Le risorse erano veramente tante. Dopo 35 anni il governo italiano riconosce miliardi di euro alla regione Sardegna, potevano assolutamente essere spesi in maniera...
2: 7 giorni di sedute rese frenetiche da revisioni, riscritture ed emendamenti orali dell'ultimo momento, fin sotto il traguardo polemiche anche su punti condivisi come l'atteso fondo da 50 milioni per fronteggiare il caro carburante a favore di autotrasportatori, aziende agricole della pesca.
5: Una dotazione finanziaria che andrà a coprire solamente metà del fabbisogno rispetto a quelli che sono i 70-80 milioni necessari.
2: Tra gli ultimi interventi approvati il pacchetto sul diritto allo studio di matrice PD da 160 milioni per garantire un percorso gratuito dall'asilo nido all'università.
6: L'idea è quella che la formazione e l'istruzione non debba essere un privilegio per nessuno.
2: Sui trasporti, oltre al taglio nei mesi invernali della tassa aeroportuale d'imbarco, resta impressa la frenata della maggioranza su fusione e privatizzazione degli aeroporti, così come il tentativo poi fallito della giunta di aumentare i compensi degli staff tra i momenti più carichi di tensione ad accentuare le distanze nei giudizi finali.
7: È una variazione che guarda all'oggi ma soprattutto al domani, perché ci sono anche le risorse per i giovani per farli rimanere e avere un futuro prospero qui in Sardegna.
8: Si è persa un'occasione storica, c'erano 2,5 miliardi da programmare, poteva essere il cambio di passo ma è l'ennesimo passo falso. I soldi si sono tutti sperperati e i sardi vanno soltanto le briciole.
3: Avremmo potuto pensare a interventi strutturali più ampi, ma occorre in quel caso pensare che queste debbano essere risorse impegnabili nel breve periodo, che non vadano a formare avanzo.
0: Ora la cronaca, tragedia questa mattina sulla provinciale 90 nel territorio del comune di Trinidad Agultu. Nello scontro frontale fra due auto ha perso la vita una donna di 58 anni di tempio. Maurizio Landi.
9: Andreana De Muro. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente avvenuto intorno alle 8.30, le due auto si sono scontrate frontalmente al termine di un lungo rettilineo. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e i mezzi delle associazioni PAS e Abadorzu con il soccorso che ha trasferito l'altro ferito in ospedale a Sassari. Ancora da accertare la dinamica della tragedia, i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Le condizioni dell'altro ferito sono stabili, anche se gravi.
0: Tragedia sfiorata invece davanti alla spiaggia di Cala del Faro vicino Porto Cervo, dove ieri pomeriggio uno yacht di 30 metri è semiaffondato dopo aver imbarcato acqua, in salvo le 14 persone fra cui i membri dell'equipaggio. Il servizio di Giampaolo Cucuru.
10: L'autorità del Nord Sardegna ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dello yacht di 30 metri Angiola, battente bandiera maltese, semiaffondato nella rada davanti alla spiaggia di Cala del Faro, vicino Porto Cervo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando lo scafo con 14 persone a bordo, compresi i membri d'equipaggio, ha cominciato a imbarcare acqua da una falla, con probabilità causata dalla collisione contro una secca, vicino all'isolotto dei Cappuccini, nell'area del Parco dell'Arcipelago. Immediato l'allarme, l'SOS è stato raccolto dalla Guardia Costiera di La Maddalena, alla quale è stata segnalata una avaria e che ha subito inviato una motovedetta sul posto per coordinare i soccorsi. Si sono vissuti momenti di grande paura, ma il piano di evacuazione per fortuna ha funzionato. I diportisti sono stati tratti in salvo e accompagnati a Poltukuatu. Come testimoniano le nostre immagini, l'angiola ora si trova adagiato su un lato in un fondale di appena 5 metri. L'intervento delle ditte specializzate ha messo

0: messo in sicurezza lo specchio di mare e grazie all'impiego delle panne galleggianti che bloccano qualsiasi sversamento di combustibile si difende l'ambiente dall'inquinamento da idrocarburi. Diversi gli episodi avvenuti durante l'estate in Gallura, ultimo dei quali l'affondamento dopo un incendio di un 18 metri fra Tavolara e Capoceraso.
1: Torniamo a parlare di Martina Lattuca, la ragazza scomparsa 9 mesi fa a Cala Mosca, lo facciamo con l'accusa via social della sorella Sara. Servizio e dieci di Angela Secchi.
2: Ogni vita ha lo stesso valore, ogni famiglia merita lo stesso impegno. Sono durate 37 giorni le ricerche del marito della ministra Roccella, mia sorella invece è stata cercata solo per 3 giorni. E l'amaro sfogo sui social di Sara Lattuca, sorella di Martina, la 49enne cagliaritana scomparsa a Cala Mosca. Il 18 agosto prossimo saranno trascorsi 9 mesi. Quel giorno di novembre Martina guida sino alla nota località costiera e parcheggia nei pressi di un locale. Alcune telecamere la riprendono che cammina sotto la pioggia. Si presuppone si diriga sulla Sella del Diavolo, una zona di alte scogliere che affacciano a picco sul mare del Golfo di Cagliari. Martina non tornerà mai a casa, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Sarà un gruppo di canoisti ad individuare il suo zainetto nella baia Pasqualino, nei pressi di una grotta. Dentro ci sono il portafoglio, gli occhiali e il telefonino. In momenti diversi

0: abbandonato. Sara non si dà pace, vuole conoscere la verità ed è solidale con chi sta vivendo il suo stesso dramma. Un pensiero, scrive la giovane sui social, va a Cristina Pitalis, Federica Panbianchi, Roberta Carassai, Maria Lidia Pistis, a tutte le famiglie che continuano a cercare i propri cari.
1: Prima pausa pubblicitaria, ma tra poco.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
1: Ripartiamo da Sassari, dove è stata aperta al traffico la strada che collega via Nino Giagu e via Giuseppe Di Vittorio. Il collegamento, proprio sopra il Pala Serra di Mini, ridurrà il volume di traffico in Piazza Le Segni, aree limitrofe, del 40% circa. L'idea di base era nata diversi anni fa, per collegare solo con vie esterne i vari quartieri di Sassari, in questo caso nella parte alta della città, evitando così di appesantire il traffico in aree densamente abitate. E da Sassari ci spostiamo di pochi chilometri ad Alghero, parlando di sicurezza stradale, perché sulla statale 127 bis c'è una piccola rotatoria che pare essere particolarmente pericolosa. Il servizio di Alessandra Mura.
3: Ecco cosa accade quasi quotidianamente nella rotatoria fronte quartiere Caragol sulla statale 127 bis settentrionale sarda in ingresso ad Alghero. Dare la precedenza è un optional, eppure la cartellonistica verticale e orizzontale è molto chiara.
4: Una zona particolarmente trafficata, ricordo che in quel tratto di strada che va da Galbonedo in direzione Alghero c'è un limite di velocità di 30 km/h, questo già deve servire come monito a rallentare e invitare gli utenti alla prudenza.
3: Prudenza che non tutti possiedono, senza contare che a 50 metri dalla rotatoria, in un senso e nell'altro, ci sono gli attraversamenti pedonali e le fermate dell'autobus.
4: Chi si mette nella rotatoria deve dare precedenza ai veicoli che già sono all'interno. È stata creata qualche anno fa per garantire l'uscita in sicurezza dei residenti della zona di Caragol. Oggi il mio invito, e ci saranno anche delle campagne di sicurezza in tal senso, è quello di regolare la velocità anche in base alle condizioni di traffico. Riattualizzeremo sistemi quale autovelox e telelaser. Il nostro obiettivo è migliorare la sicurezza stradale.
3: Intanto l'amministrazione comunale sta già elaborando una soluzione alternativa.
1: Nei giardini di Cagliari, attenzione alla falsa mazza di tamburo, un fungo velenoso, ce ne parla Teresa Piredda.
5: Questo è una falsa mazza di tamburo, in realtà è un Chlorophyllum molybdites.
6: In questo periodo prolifera nei giardini di casa e nei parchi cittadini, favorito dalle alte temperature e dall'umidità legata alle frequenti irrigazioni. La falsa mazza di tamburo è un fungo fortemente tossico, di origine subtropicale, se ingerito provoca gravi sintomi gastrointestinali e possibili complicanze neurologiche. È comparso per la prima volta in Sardegna nel 2008, da allora si sta diffondendo.
5: Quest'anno abbiamo avuto già diverse segnalazioni della presenza di questo fungo. Alcuni sono preoccupati per la possibile incauta raccolta da parte di bambini oppure per essere ingeriti dai cani.
6: Ecco come distinguere la falsa mazza di tamburo dal fungo commestibile.
5: Il colore in massa delle spore, che nel Chlorophyllum molybdites è verde. Nel fungo maturo possiamo già vedere queste sfumature verdastre sulle lamelle, mentre nella macrolepiota procera sono bianche e rimangono bianche. Altra differenza la troviamo nel gambo, che nel Chlorophyllum molybdites è liscio, mentre nel gruppo della macrolepiota procera è zebrato, come si dice a pelle di serpente. Poi fondamentale è il viraggio della carne, che possiamo vedere strofinando con l'unghia, e vediamo un netto arrossamento, cosa che invece nel gruppo della macrolepiota procera non succede.
1: E ora è il momento di sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda con le anticipazioni di Michele Ruffi.
7: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la manovra da 2 miliardi approvata in consiglio regionale. Spiegheremo quali sono i principali provvedimenti. Poi a Cagliari allarme per i furti in spiaggia, al Poetto in particolare. Vedremo quali sono le tecniche ricorrenti dei ladri in mezzo agli ombrelloni. Negli spettacoli l'esibizione di Katy Perry, la star americana al Cala di Volpe di Porto Cervo. E infine nello sport il Cagliari con il mercato e poi un focus su Caprile, ormai alla quarta stagione in rosso-blu. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
1: E per noi ancora una pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
10: Tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radio Lina.
1: Partiamo da Sassari, dove cresce l'attesa per i candelieri del 14 agosto. Attenzione soprattutto ai turisti, con il comune che ha inaugurato un nuovo infopoint in piazza Asuni. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
14: In città si respira aria di festa, ogni vetrina e ogni angolo del centro racconta quello che sta per accadere, una festa di popolo, un'antica devozione. A luglio occupazione record e boom di stranieri in tutto il nord Sardegna, per i candelieri arrivano in città tantissimi turisti. Lo confermano i dati dei visitatori nei siti della rete Tamus Cittadina, con una crescita pari al 62,8% in più rispetto all'anno precedente. Intanto l'amministrazione comunale investe in un nuovo infopoint in pieno centro.
15: Noi abbiamo pensato che questo luogo doveva ritornare alla città attraverso un servizio e pensiamo che appunto con la centralità che ha questo luogo possa rappresentare insieme un presidio.
14: Addio all'infopoint mobile di Piazza Castello, rimane operativo l'ufficio turistico di Via Satta all'interno di Palazzo di Città. Il piano terra dello storico Palazzo Tomei al civico 13 di Piazza Zuni, 150 metri quadrati a disposizione con postazioni per l'accoglienza e materiali informativo pronto ad essere distribuito, sta già accogliendo i turisti e visitatori in giro per la città.
16: Tutte le informazioni relative alla città, sia la parte museale sia anche le informazioni più spicciole, quindi dove trovare il miglior ristorante tipico, come girare per la città e poi tutti gli eventi, le mostre.
1: E a proposito dei candelieri a Sassari, anche quest'anno la discesa non troverà il suo naturale approdo all'interno di Santa Maria di Betlem, dove i lavori di restauro sono ancora fermi. Servizio Franco Ferrando.
17: Lavori fermi da un anno, chiesa agibile per metà, da sciogliere un intricato nodo burocratico tra superperizie e bilanciamento di finanziamenti tra enti differenti o in trasformazione. Risultato: Santa Maria di Betlem a Sassari, casa dei candelieri, luogo naturale dello scioglimento del voto, è ancora off limits. La stessa intronizzazione della Vergine Assunta da rito corale è diventata un momento quasi privato. La statua della Madonna è stata collocata nel chiostro e non davanti all'altare maggiore. Come consuetudine
18: veniva portata processionalmente un gremio a turno per le vie del chiostro, uscendo dalla porta dal chiostro e poi nella piazza, e dalla porta centrale veniva intronizzata al centro della chiesa, come da tradizione.
17: Venerdì ancora candelieri in piazza, nella speranza che l'anno prossimo qualcosa succeda.
18: Per tante lungaggini e tante motivazioni burocratiche che sono legate proprio alla prosecuzione dei lavori che si sono rivelati anche più gravi di quelli per i quali erano stati progettati. Purtroppo sta di fatto che ancora oggi, nonostante le promesse e tutte le speranze, viviamo davvero di questa speranza che questo sia l'ultimo anno che possiamo celebrare lo scioglimento del voto sulla piazza.
1: E anche l'Unione Sarda domani celebrerà i Candelieri con uno speciale dedicato appunto alla festa di Sassari, con appunto uno speciale estraibile nella versione cartacea. La tradizione, i 13 gremi, le storie dei protagonisti, il saluto al sindaco che poi rappresenta una sorta di sondaggio sull'operato della municipalità. Una pagina sarà dedicata anche ai candelieri di Ploaghe, Nulvi e Iglesias. Lo speciale, in omaggio in edicola sull'app L'Unione Digital, è coordinato da Paolo Paolini. E per noi ora ancora una pausa pubblicitaria, torneremo tra poco con l'ultima parte del parlare di Eclissi e di Cagliari.
19: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
20: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: È la sera dell'eclissi di sole, occhi puntati al cielo, ma chi non potesse vederlo potrà seguire l'evento in diretta su Videolina da Sant'Antioco. Vedete alle mie spalle Valentina Orgiu con Manuel Floris. Valentina, a te la linea.
21: Buonasera Alberto, buonasera a quanti ci stanno seguendo da casa, che hanno scelto di vivere con noi questa esperienza incredibile, perché dicevi bene, alziamo gli occhi al cielo, stiamo aspettando uno degli eventi astronomici più spettacolari, un'eclissi di sole. Ma come la vedremo? Perché la vedremo? E soprattutto in che modo la vedremo? Allora queste domande le rivolgiamo al nostro esperto, l'astrofisico e direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris.
22: Eh sì, questa eclissi è un'eclissi unica, perché vedremo il sole tramontare mentre viene nascosto dalla luna. E se già le eclissi sono rarissime, la specialità di questa che potremmo ammirare oggi dalla Sardegna è il suo tramonto, e allora bisogna guardare verso ovest per vederla. Infatti noi ci troviamo sulla costa occidentale dell'isola di Sant'Antioco al Carolina Lecce per mostrare a centinaia di persone questa eclissi, ma per chi non la può vedere già sta vedendo il sole che ancora non è nascosto dalla luna. Mancano ancora una decina di minuti perché il primo contatto avvenga.
21: Ecco, avete posizionato qua le nostre spalle, si vedono appunto i telescopi per vedere insomma questo spettacolo incredibile, iniziare a vedere questo spettacolo.
22: E sì, è anche la scusa per vedere il sole, perché il sole è qualcosa di vivo che cambia nel tempo. In questo momento è in corso un'eruzione solare che col nostro telescopio speciale che abbiamo al Planetario è possibile vedere, quindi stanno ammirando il sole aspettando che arrivi la luna, che piano piano se ne porterà via un pezzo.
21: Ed è particolare, è particolarmente rara il fatto che sia al tramonto.
22: E sì, questa è la specialità di questa eclissi, è vero, in Spagna la vedranno totale, ma anche noi ci abbiamo il nostro pezzo del cielo speciale in questa sera, e pertanto vale la pena veramente guardarla, ma munendosi degli opportuni filtri, perché il sole sì è un nostro amico, ma quando è alto nel cielo, visto in maniera per lungo tempo con i nostri occhi, può danneggiare la nostra retina. E allora servono i famosi occhialini solari per chi li ha trovati, filtri da saldatore, o se no guardate l'immagine proiettata del sole, e quando sarà sul tramonto si potrà osservare.
21: Ecco, non so se Gianmarco riesce ad inquadrarli, questi sono gli occhialini, insomma, che sono andati a ruba in questo periodo proprio in previsione dell'eclissi. Quindi cosa non dobbiamo fare? Cioè non dobbiamo guardare direttamente il sole, abbiamo delle raccomandazioni dell'INAF, non dobbiamo nemmeno scattare delle foto col cellulare.
22: Possiamo scattarle solo se abbiamo dei filtri, però negli istanti finali si fanno le foto al tramonto, allora aspettiamo che sia sull'orizzonte e portiamoci via un piccolo pezzo di questa eclisse, aspettando poi la futura del 2 agosto 2027, che sarà molto bella ugualmente, ma non sarà al tramonto.
21: Va bene, allora Alberto, noi qua ci godiamo insomma questo anticipo di eclisse e ti restituiamo la linea.
1: Grazie Valentina, grazie Manuel Floris. Ricordiamo appunto che alle 20.30 il nostro telegiornale seguirà l'evento in diretta, per cui se non potrete seguirlo dal vivo con gli occhialini, come diceva Valentina, sarà sulla nostra emittente. E ora lo sport, il calcio, con il Cagliari che prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di venerdì sera alla Domus in Coppa Italia contro l'Arezzo. E intanto sul mercato saluta Rattering il servizio. Il Cagliari si prepara al calcio vero. Venerdì allo Domus, inizio alle 18.30, esordio in Coppa Italia con la sfida all'Arezzo, che vale la qualificazione in gara secca ai sedicesimi di finale. Poi il 22 via al campionato con la trasferta del Tardini contro il Parma. Pisacane vuole sfruttare l'occasione di Coppa come prova generale in vista della Serie A. e contro l'Arezzo, potrebbe essere l'occasione buona per provare sul campo anche i nuovi arrivati. Dei tre, Aurelio e Maldini sembrano quelli più avanti nella preparazione, con l'ex Atalanta che punta addirittura una maglia da titolare, mentre Carlos partirà dalla panchina, dove potrebbe trovare spazio anche Mina, che vuole bruciare le tappe per riprendersi il bastone del comando in difesa. Chi non ci sarà è naturalmente Esposito. Scaduto il certificato medico per stress e ansia, in teoria il giocatore è atteso ad Assiminello proprio alla vigilia della sfida con l'Arezzo, ma intanto il club cerca di stringere i tempi per la sua cessione col Como attualmente prima scelta. E a proposito di mercato, il Cagliari ha ufficializzato la cessione in prestito di Ratering agli olandesi del Den Haag. Bene, con il calcio, con il Cagliari si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, sempre su Videolina. Buona serata.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Led, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi cosa ci fadda? Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a Mengiano, ai 4:04 di a Postibrangio e ai 10:04 di a Sunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
19: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
20: Direzione giusta. Direzione estate.
21: Giorni.
22: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
23: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Saluri a todos, bergataus, benitorraus a su telegiornale in sardo de Sardegna 1 Bieus, intendeus che le conti snovas a Deo e cominciaus, come ti faeus sempre, con i titoli de su sommario. Un'altra cruci in Isarrugas, dessa Sardegna, in se provinciale, quando è in Trinidade, si conti stumbaras a due macchine, se sti morto una femmina de 58 anni, de Tempio. Poi cercai sorri mia, antitraballato tre disi, o su marino de San Ministra, 37. E stinchieta a mera, sarà la tuca sa sorri de Martina, isparessi a 9 mesi a oi in Calamosca, in Castello. Sa politica oi sa approvazione de sa manovrina, che vale di 2 miliardi su de euro, 50 milioni se combatti sa crisi energetica, 160 milioni po universidadis e asilus a gratis. Tattari e preparandosi per Savarada, Busti Grasi, in Savrazza, Zune, stetti in Cingiano, in Spazio Nuovo, visitatori e turisti. Grasi, un inserto speciale in Sunione Sarda. Totus Monti Avettendi, se crisi de Susoli, un evento astronomico speciale che si trasmette in videolina con una diretta di Sant'Antiogo dai setti de Nottesta. Un'altra cruci in Isarrugas adesso Sardegna, dunque se questo mangiano c'è stato un incidente mortale in Trinidadi, in sa provinciale numero 90. Si è venuto in barra a due macchine, se sti morta una femmina di 58 anni, de Tempio, Andreana de Muro, Viaraghiendi, un Opel Corsa. Questo incidente succede a esotto e mezzo su Mangiano, luego sono venuti intervenire su operatori su centro regiotto, i spompieri, ma sa femmina Viera già è morta. Un'altra persona sta parlando a struppiare, un uomo di 58 anni, su Viaraghiendi, una Mazda. Un elicottero del su centro regiotto, da riportare in sospirali de Tattari, in condizioni manco male, non punti graesi, scarabinesi di coda ruina, punti venti indagini, poi comprendi come ti succede, si incidenti. E c'è stato un incidente grave sul luogo del traballo, questo Mengiano, in Orosei, uno dipendente de Senel stava rau, vulminato, mentre si va traballendo, arrangiando un guasto in una cabina elettrica a soccorso dei operatori, del suo centro regiotto, su dipendenti Enel, un bicciocco del Bito Tanus, de Orgoso, è stato portato ad urgenza in sospirali del Nugoro e Putisi, in su centro grandi ustionati de Tattari, in su Santissima Annunziata, in Usagatra Recoverau, su bicciocco stia bruciando una mano e una gamba. Si interviene finse su personali del suo spresal del Nugoro, che in modo effendi indagini. In Gallura uno yacht de 30 metri, se stia ciuffando su mari de sa Gallura, intra s'isola Canate dei Cappuccini e Capoferro. Sa barca in Cingiara una variga e disi a oi, casa di sicuro ha ridento un guasto e su motori e in manco 10 minuti su sa barca sesti a ciuffara. A intro ci vienta 14 persone, sa capitaneria di porto de sa Maddalena si intervenne a luego a riserva rotto, sempre sa capitaneria in sicurezza sa barca. Santa Deppi va in indagini, si può comprare che ci vundi danno su mare, inquinamento ambientale. Sai che mi è su Artu, ben nasci vipendo su Serra e Ober, torre in una barriga ora in Casteddu, su spirali di Smirioni, è tutto re a pillu, se questioni su inanta punto nascite in Ollastra, in anno 6 centro e Serra de tre anni, mamma che dunque de su territorio che definitiva e nasci spipiedo in numero o in Casteddu. Su che succede su Santissima Trinità, con su sindaco dell'anno 6, Davide Burchi, e se ne è arrivato comprendi, hai tozzo, che ha il problema si vuole risolvi quando c'è questa volontà politica e quando c'è questa capacità di amministrativa. Solo della nusera che in un lavoro si deve ritornare a Oberri, centro specialistico. Il numero sono punti differenti in mera. I partus in Cattedo punti 1300, in sospirali dei Smirioni, non usano in manco 300 in canta. Il problema non si vuole risolvere grasi, dove sono beni, era ancora su sindaco Davide Urchi, ha preso tra l'AI, i tuari, i regioni, il ministero, aver tor sul parto, entro una brigata, non so, ancora buchi, e una priorità.
come ti si deve pregare sul valore di una vita, calieti su valori di una vita rispetto a una. Questi si pregare vari in social la tua sorri di mattina, 49 anni, sono espressi in calamocca, in castello, noi mesi a lui. Sara la tua ha riscritto uno post, ci esorri mia, ti traballa tra disi. Tu marino, sa ministra, Roccella, 37 disi. Ogni avvira teneri su proprio valori, una famiglia merece, su impegno, dai ci iscriviti tra la tua. Sara Martina. E si sarebbe su Macedonia Santa, però sai, stelle camera da entrare in duro che giù accanto a un occhio in Camosca. Da questo momento non si scende il tesedio a Vemmina. Quindi arriva l'indagine, si è stibolta, si è stighetta a mare di scoglio. Vuoti stessa a causa uno zaino, a intro città, sliera, documento e il bottino solo. Poi Sasori Martina, incisa Sasori, non si è stibolta, tenere un traballo, via la mamma di ciò che è, via la tranquilla. Dunque non vi pensate di sicuro. Uscire di ai Sara Tuca a farare CT mesi e moi olisci sabedati sa politica regionali aressi approvare oggi su consiglio su grande manovrina caballi di 2 miliardi di euro su obiettivo dessa maggioria dessa opposizione buru e stare da provare no testa e questo provvedimento s'assemblea legendi desortimo s'articolo super

E tutto provvedimento che toccano a sa cultura e sa pubblica istruzione. Intra es intervento, un ci vuole 160 milioni di euro, sa camminera formativa, da es asilo, sa gratis a es università. Punti previdos a giuruso, possa vascia pros debili de es studiantes. Un altro intervento de importo per toccare a su dinai contra sa crisi energetica, a combattere sa crescita dei prezzi, de su carburante, sa regione, a buoni dei 30 e 50 milioni d'euro, tutto il denaro che ha raggiunto i camionisti, piscarori, aziende, dei messaggi e dei pastori. S'opposizione invece, questo mangiano ha criticato Meda, assessora del suo traballo, Desire Manca. E Fendi, propaganda populista scetti, 10 nati rappresentanti del su centro-destra, che ha criticato Meda, assessora Manca. Tutto pronto in Tattari, vostra Faradda, edizioni 2026, si sapeva manna dedicarsi ai scandareri, i vostri grasi, già in città di Cummenci, arrivare ai turisti, a donne e bottega, donne arrenconi della città di Contra, Fuedra, dessa veste, una veste de popolo, una veste religiosa, de devozione in manna. Il status de su mesargiola, se per tocca questa presenza de visitatori in Tattari e in tutto sul nord occidentali de Sasadia, un bonus, sa crescita estetica de su 62% a rispetto a Sano Vassano. E su mentre ci sono amministrazioni comunali a ridestinare in Cingiai un spazio tutto nuovo, in su centro dessa città, in atto un info point, sono servizio da importo, quindi nara assessore della cultura de Tattari e Nicoletta Puggioni, un spazio tutto riqualificato che si sta rendendo a essa città. Questo operativo finisce sull'ufficio turistico di Via Satta, a entro su palazzo de città. E in su palazzo Tommè, in sa piazza Azzoni, in molti punti 150 metri quadri con posto, se vuoi ricevere visitatori e tutti i materiali che vuoi servire ad un turista. E grazie in Unione Sarda, in spagina sa centrali de su giornali, ci ha reso un speciale tutto dedicato a sa varada, sa tradizione, i stregi gremios, i scandareresi, si storia de donne protagonista, su saluru e su sindico, come ti oli sa tradizione, sti momento in noi cittadini, vorrei giudicare sa attività de sa municipalità, ci ha reso finse su una pagina, dedicare ai scandareresi de piaghe, e gusto su de nuivi e scandalesi de bidegresia. Si speciale dunque sa gratis, sa gatteri su giornali, in sedicola e sa versioni digitali muro in su unioni digital, un speciale coordinato de su giornalista Paolo Paolini. Giornalista Paolo Paolini. Trumas a desir bonus, 20 a Riolais, abitanti de settimo, brusche tot, soschi biviti in appendizio su dessa periferia. Galanta, de esatto, su circendi cose vappai, circendi acqua burro, gusto mangiano, a su manco 10 sir bonus, si monte a costausa, una variga ortus, una variga bincias, iscavendi in donna logu. Cittadino su Nantaga, Trumas a desir bonus, galanta in su notti, in isarrugas a desu brugu, Bacco Narboni in su territorio designa e in sa zona accanto su Camposanto e dunque sa est un'emergenza. Oi su Scuricadrosio, tutto su pronto sa castiai su gelo, voi tacesti se crisi parziali de su soli, come ti spiegherà Manuel Flores, che è su direttore scientifico de su planetario de su Unione Sarda, s'ultima è crisi de gusto tipo, che si vorrà birra in Sardegna, c'è stato su 1999. Saluna non testa alla governi su soli, de su 80 e su 95%. Può birra i gusti grissi, era ancora Manuel Forresti, in mezzo de Sivonni, Olieras, i speciali. Si è stato un attobio che è esamantioso su de astronomia, punti avettenti de tempo, su mera, c'è stato un'altra crisi parziali, insomma, si è avuto de Sano Ghiberi. Mentre si può birra una crisi totali de solis, radepi avete su mesargiolas, ma de su 2187. Oi Vidolina, Raseghiri in diretta a Seventu, con collegamento su de Sant'Antioco, come incendi, con sedizioni dei setti de su telegiornali.
andamus in provincia de Aristanis, in sustanis de Santa Giusta. Ci fu un sciacquo manno e repertus archeologicus.

0: materiali che contano de sa vira in sa città di Beccia de Otoca, de sa edadi fenicio-punica. Est un iscusorciu di Areros, come ti narra Carla del Vais, de s'Università de Gasteddu. Materiali de valore in mano. Is ultimos iscavus, vuntile su 2006, ma in su 2009 si tegattara finza sa sagonca de un'istatua. S'idea est rivigai totu custus repertus, bondi fai una mosta, e totus depitidendi sa possibilità di apprezziare custo materiali nantes ispertus. Vuntile repertus, casi contanta de una città di arricca de commercio e dei scambi. E sono cattati materiali organici puro, come ti narra Ignazio Sanna, della soprintendenza di Casteddu, Aristanis e Sud Sardegna. Reperto, se casi vorrei ti studiai bene, vuoi ti avunti a Varrauso, allogauso in Sulludu. De gusto argomento, si indesta legau, in occasione di Sincingera de Casa Figus, un spazio che a su comune de Santa Giusta, oliri, buone a disposizione, de rotus, de s'associus, ma fa eventus culturalis. Pos un museo, in iscascias de su comune, ci vunti 300.000 euro. 10.000 euro, antes in preasu, po vai torrai a nou, is apertus archeologicus. E vos accabbavo, i gusti di lavoro, si torru grazie a vos attenzione, si intendeusu, si bieusu, e si edizioni di benedri, un saluto e totus.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
6: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
7: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena, della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerenzia de Sos Barones.

0: Nel settembre del 2023, Claudia Crabusa è stata ospite del premio Maria Cata a Sigo. La sua esibizione ha proposto anche questa saerenzia de sos barones.
1: Sarradina. Isso stessa terra nostra.
2: Da un tetto tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Gods de San Candelora. Le launed sono suonate da Gianfranco Meroni.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
7: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sosa, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nuorese.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Ci sono anche le launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Bujumannu.

0: erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruglia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni!
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Classicamente.

0: calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
5: Classicamente

0: Profoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Spiaggia di Cala del Faro, vicino Porto Cervo. Uno yacht di 30 metri è affondato dopo aver imbarcato acqua, in salvo 14 persone. Sassari aspetta la festa dei candelieri, il comune apre il nuovo infopoint di Piazza Asuni, Vidiolina seguirà la discesa in diretta, inserto speciale domani con l'Unione Sarda. Venerdì il Cagliari in Coppa Italia, la Domus arriva all'Arezzo, sul mercato la Domus arriva all'Arezzo, sul mercato la società saluta Rattering che è ceduto in prestito al Denaglia. Allora, queste sono le principali notizie del nostro telegiornale, che apriamo con la politica regionale, perché c'è stato il via libera in consiglio all'attesa variazione di bilancio da 2,5 miliardi. Approvazione ancora tra le polemiche. La maggioranza parla di misure strategiche, per l'opposizione invece un'occasione storica persa. Il servizio di Stefano Fioretti.
1: Presenti 43, votanti 43, maggioranza 22, favorevoli 30, contrari 31, il Consiglio approva.
2: Via libera dunque la più ricca variazione di bilancio della storia dell'autonomia, 2,5 miliardi per la Sardegna con la manovrina annunciata di primavera e diventata estiva anche per sfruttare totalmente le prime entrate dell'avvertenza con lo Stato, metà risorse sulla sanità, altre misure significative su lavori pubblici, enti locali, comparto unico.
3: Una variazione di bilancio che è all'altezza delle aspettative dei sardi, del mondo del lavoro, il mondo produttivo. Abbiamo dato delle risposte importanti, concentrandoci in settori che oggi vedono riconosciute le loro istanze.
4: Le risorse erano veramente tante. Dopo 35 anni il governo italiano riconosce miliardi di euro alla regione Sardegna, potevano assolutamente essere spesi in maniera diversa.
2: 7 giorni di sedute, rese frenetiche da revisioni, riscritture ed emendamenti orali dell'ultimo momento, fin sotto il traguardo polemiche anche su punti condivisi come l'atteso fondo da 50 milioni per fronteggiare il caro carburante a favore di autotrasportatori, aziende agricole e della pesca.
5: Una dotazione finanziaria che andrà a coprire solamente metà del fabbisogno rispetto a quelli che sono i 70-80 milioni necessari.
2: Tra gli ultimi interventi approvati il pacchetto sul diritto allo studio di matrice PD da 160 milioni per garantire un percorso gratuito dall'asilo nido all'università.
6: L'idea è quella che la formazione e l'istruzione non debba essere un privilegio per nessuno.
2: Sui trasporti, oltre al taglio nei mesi invernali della tassa aeroportuale d'imbarco, resta impressa la frenata della maggioranza su fusione e privatizzazione degli aeroporti, così come il tentativo poi fallito della giunta di aumentare i compensi degli staff tra i momenti più carichi di tensione, ad accentuare le distanze nei giudizi finali.
7: È una variazione che guarda all'oggi ma soprattutto al domani, perché ci sono anche le risorse per i giovani per farli rimanere e avere un futuro prospero qui in Sardegna.
8: Si è persa un'occasione storica, c'erano due

0: Adriana De Muro. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto intorno alle 8.30, le due auto si sono scontrate frontalmente al termine di un lungo rettilineo. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e mezzi del associazioni PAS e Abadorzu, con il soccorso che ha trasferito l'altro ferito in ospedale a Sassari. Ancora da accertare la dinamica della tragedia, i carabinieri hanno effettuato i rilievi. Le condizioni dell'altro ferito sono stabili, anche se gravi.
1: E la tragedia è stata fortunatamente solo sfiorata davanti alla spiaggia di Cala del Faro, vicino a Porto Cervo, dove ieri pomeriggio uno yacht di 30 metri è semiaffondato dopo aver imbarcato acqua. In salvo 14 persone tra passeggeri ed equipaggio. Il servizio di Giampaolo Cucuru.
2: L'autorità del Nord Sardegna ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dello yacht di 30 metri Angiola, battente bandiera maltese, semiaffondato nella rada davanti alla spiaggia di Cala del Faro, vicino a Porto Cervo. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando lo scafo con 14 persone a bordo, compresi i membri d'equipaggio, ha cominciato a imbarcare acqua da una falla, con probabilità causata dalla collisione contro una secca, vicino all'isolotto dei Cappuccini, nell'area del parco dell'arcipelago. Immediato l'allarme, l'SOS è stato raccolto dalla Guardia Costiera di La Maddalena, alla quale è stata segnalata un'avaria e che ha subito inviato una motovedetta sul posto per coordinare i soccorsi. Si sono vissuti momenti di grande paura, ma il piano di evacuazione per fortuna ha funzionato. I diportisti sono stati tratti in salvo e accompagnati a Poltukuatu. Come testimoniano le nostre immagini, l'Angiola ora si trova adagiato su un lato in un fondale di appena 5 metri. L'intervento delle ditte specializzate ha messo in sicurezza lo specchio di mare e grazie all'impiego delle panne galleggianti che bloccano qualsiasi sversamento di combustibile, si difende l'ambiente dall'inquinamento da idrocarburi. Diversi gli episodi avvenuti durante l'estate in Gallura, ultimo dei quali l'affondamento dopo un incendio di un 18 metri fra Tavolara e Capoceraso.
1: Ricorderete sicuramente Martina Lattuca, 49enne cagliaritana scomparsa 9 mesi fa a Cala Mosca. A rompere il silenzio la sorella Sara con un post sui social in cui chiede di tornare a indagare sulla scomparsa della sorella. Egidia Angela Secchi.
3: Ogni vita ha lo stesso valore, ogni famiglia merita lo stesso impegno. Sono durate 37 giorni le ricerche del marito della ministra Roccella. Mia sorella, invece, è stata cercata solo per 3 giorni. E l'amaro sfogo sui social di Sara Lattuca, sorella di Martina, la 49enne cagliaritana scomparsa a Cala Mosca. Il 18 agosto prossimo saranno trascorsi 9 mesi. Quel giorno di novembre vida sino alla nota località costiera e parcheggia nei pressi di un locale. Alcune telecamere la riprendono che cammina sotto la pioggia. Si presuppone si diriga sulla Sella del Diavolo, una zona di alte scogliere che affacciano a picco sul mare del Golfo di Cagliari. Martina non tornerà mai a casa, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Sarà un gruppo di canoisti ad individuare il suo zainetto nella baia Pasqualino, nei pressi di una grotta. Dentro ci sono il portafoglio, gli occhiali e il telefonino. In momenti diversi si

0: Maria Lidia Pistis, a tutte le famiglie che continuano a cercare i propri cari.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
1: Notizie per gli automobilisti di Sassari: è stata infatti aperta al traffico la strada che collega via Nino Giagu e via Giuseppe Di Vittorio. Il collegamento è proprio sopra il Palaserra di Migni, ridurrà i volumi di traffico in Piazzale Segni e aree limitrofe del 40% circa. L'idea di base, che era nata diversi anni fa, per

0: collegare solo con vie esterne i vari quartieri di Sassari, in questo caso nella parte alta della città, evitando così di appesantire il traffico in aree densamente abitate. E problemi invece ad Alghero, perché sulla statale 127 bis una piccola rotatoria sta diventando molto pericolosa. Alessandra Mura.
1: Ecco cosa accade quasi quotidianamente nella rotatoria fronte quartiere Caragol sulla statale 127 bis settentrionale sarda in ingresso ad Alghero. Dare la precedenza è un optional, eppure la cartellonistica verticale e orizzontale è molto chiara.
2: Una zona particolarmente trafficata, ricordo che in quel tratto di strada da Galbonedo in direzione Alghero c'è un limite di velocità di 30 km orari, questo già deve servire come monito a rallentare e invitare gli utenti alla prudenza.
1: Prudenza che non tutti possiedono, senza contare che a 50 metri dalla rotatoria, in un senso e nell'altro, ci sono gli attraversamenti pedonali e le fermate dell'autobus.
2: Chi si mette nella rotatoria deve dare precedenza ai veicoli che già sono all'interno. È stata creata qualche anno fa per garantire l'uscita in sicurezza dei residenti della zona di Caragol. Oggi il mio invito, e ci saranno anche delle campagne di sicurezza in tal senso, è quello di regolare la velocità anche in base alle condizioni di traffico. Riattualizzeremo sistemi quale autovelox e telelaser. Il nostro obiettivo è migliorare la sicurezza stradale.
1: Intanto l'amministrazione comunale sta già elaborando una soluzione alternativa.
0: Allerta da parte degli esperti anche nel Cagliaritano per un fungo pericoloso molto diffuso nei giardini, il servizio di Teresa Piredda.
3: Questo è una falsa mazza di tamburo, in realtà è un Chlorophyllum molybdites.
4: In questo periodo prolifera nei giardini di casa e nei parchi cittadini, favorito dalle alte temperature e dall'umidità legata alle frequenti irrigazioni. La falsa mazza di tamburo è un fungo fortemente tossico, di origine subtropicale, se ingerito provoca gravi sintomi gastrointestinali e possibili complicanze neurologiche. È comparso per la prima volta in Sardegna nel 2008, da allora si sta diffondendo.
3: Quest'anno abbiamo avuto già diverse segnalazioni della presenza di questo fungo, alcuni sono preoccupati per la possibile incauta raccolta da parte di bambini oppure per essere ingeriti dai cani.
4: Ecco come distinguere la falsa mazza di tamburo dal fungo commestibile.
3: Il colore in massa delle spore, che nel Chlorophyllum molybdites è verde. Nel fungo maturo possiamo già vedere queste sfumature verdastre sulle lamelle, mentre nella macrolepiota procera sono bianche e rimangono bianche. Altra differenza la troviamo nel gambo, che nel Chlorophyllum molybdites è liscio, mentre nel gruppo della macrolepiota procera è zebrato, come si dice a pelle di serpente. Poi fondamentale è il viraggio della carne, che possiamo vedere strofinando con l'unghia, e vediamo un netto arrossamento, cosa che invece nel gruppo della macrolepiota procera non succede.
0: E ora con il collega Michele Ruffi un'anticipazione di quello che troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola.
5: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la manovra da 2 miliardi approvata in consiglio regionale. Spiegheremo quali sono i principali provvedimenti. Poi a Cagliari allarme per i furti in spiaggia, al Poetto in particolare. Vedremo quali sono le tecniche ricorrenti dei ladri in mezzo agli ombrelloni. Negli spettacoli l'esibizione di Katy Perry, la star americana al Cala di Volpe di Porto Cervo. E infine nello sport il Cagliari con il mercato e poi un focus su Caprile, ormai alla quarta stagione in rosso-blu. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Per noi una pausa pubblicitaria, torniamo tra poco per parlare dei candelieri.
6: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
0: E allora, come detto, parliamo dei candelieri. Si avvicina il grande giorno, il 14 agosto. Videolina naturalmente seguirà in diretta la Farad. E allora andiamo a Sassari, dove si attendono tanti turisti, tanti visitatori. Allora il comune ha inaugurato un nuovo infopoint in piazza Asuni, il servizio di Maria Grazia Ledda.
7: In città si respira aria di festa, ogni vetrina e ogni angolo del centro racconta quello che sta per accadere, una festa di popolo, un'antica devozione. A luglio occupazione record e boom di stranieri in tutto il nord Sardegna, per i candelieri arrivano in città tantissimi turisti. Lo confermano i dati dei visitatori nei siti della rete Tamus Cittadina, con una crescita pari al 62,8% in più rispetto all'anno precedente. Intanto l'amministrazione comunale investe in un nuovo infopoint in pieno centro.
8: Noi abbiamo pensato che questo luogo doveva ritornare alla città attraverso un servizio e pensiamo che appunto con la centralità che ha questo luogo possa rappresentare insieme un presidio.
7: Addio all'infopoint mobile di Piazza Castello, rimane operativo l'ufficio turistico di Via Satta all'interno di Palazzo di Città. Il piano terra dello storico Palazzo Tomei al civico 13 di Piazza Zuni, 150 metri quadrati a disposizione con postazioni per l'accoglienza e materiali informativo pronto ad essere distribuito, sta già accogliendo i turisti e i visitatori in giro per la città.
9: Tutte le informazioni relative alla città, sia la parte museale sia anche le informazioni più spicciole, quindi dove trovare il miglior ristorante tipico, come girare per la città e poi tutti gli eventi, le mostre.
0: Intanto anche quest'anno la discesa dei candelieri non avrà il suo naturale approdo all'interno di Santa Maria di Betlem, dove i lavori di restauro sono fermi. Franco Ferrando.
10: Lavori fermi da un anno, chiesa agibile per metà, da sciogliere un intricato nodo burocratico tra superperizie e bilanciamento di finanziamenti tra enti differenti o in trasformazione. Risultato: Santa Maria di Betlem a Sassari, casa dei candelieri, luogo naturale dello scioglimento del voto, è ancora off limits. La stessa intronizzazione della Vergine Assunta da rito corale è diventata un momento quasi privato. La statua della Madonna è stata collocata nel chiostro. E non davanti all'altare maggiore, come consuetudine.
11: Veniva portata processionalmente un gremio a turno per le vie del chiostro, uscendo dalla porta dal chiostro e poi nella piazza, e dalla porta centrale veniva intronizzata al centro della chiesa, come da tradizione.
10: Venerdì ancora candelieri in piazza, nella speranza che l'anno prossimo qualcosa succeda.
11: Per tante lungaggini e tante motivazioni burocratiche che sono legate proprio alla prosecuzione dei lavori, che si sono rivelati anche più gravi di quelli per i quali erano stati progettati. Purtroppo sta di fatto che ancora oggi, nonostante le promesse e tutte le speranze, viviamo davvero di questa speranza che questo sia l'ultimo anno che possiamo celebrare lo scioglimento del voto sulla piazza.
0: Abbiamo detto che la discesa dei candelieri sarà trasmessa in diretta a Videolina, mentre domani sull'Unione Sarda verrà in omaggio ai lettori uno speciale dedicato alla festa, con la tradizione, i 13 gremi, le storie dei protagonisti, il saluto al sindaco che poi rappresenta una sorta di sondaggio sull'operato della municipalità. Una pagina sarà dedicata anche ai candelieri di Ploaghi, Nulvi e Iglesias. Lo speciale, in omaggio in edicola e sull'app L'Unione Digital, è coordinato da Paolo Paolini. E ora ultima pausa pubblicitaria, torniamo tra poco per parlare dell'eclissi.
12: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Abbiamo visto nei diversi collegamenti durante le edizioni serali del nostro TG, è stata una serata particolare, quella del tramonto con l'eclissi totale di sole. Abbiamo visto i collegamenti con Valentina Urgiu, che ora in questo servizio ci fa vedere quello che è successo questa sera.
14: Occhi al cielo per lo spettacolo dell'eclissi che ha incantato i cieli d'Europa con il giorno che per qualche istante diventa notte. A 27 anni dall'ultimo episodio la Sardegna ha goduto del sole che spariva all'orizzonte coperto dalla luna, lasciando solo un minuscolo spicchio di luce. L'evento astronomico, il più atteso dell'estate, è stato seguito in diretta dai telespettatori del TG di Vidolina con un collegamento speciale da Sant'Antioco.
15: Posso dire uno degli eventi più spettacolari degli ultimi anni. Dal 1999 non assistavamo a un'eclisse così grande in Sardegna, ma un'eclisse al tramonto, chi se la ricorda? Credo nessuno di noi, perché

0: perché l'ultima eclissi al tramonto è avvenuta decenni e decenni fa, per cui non ce lo possiamo ricordare perché nessuno di noi era ancora in vita, e quindi è uno spettacolo che valeva la pena vedere. Figlio di un allineamento fra Terra, Sole e Luna, è di un regalo, possiamo dire, che ci ha fatto l'universo.
1: Alla fine resta lo spettacolo di un allineamento perfetto e di un'emozione indimenticabile.
2: Ero piccolina quando ho visto, forse quella parziale o non mi ricordo se era totale, però no, incredibile. Poi al tramonto, bellissimo. Poi vederla anche un po' senza occhiali alla fine, insomma, è stato bello.
1: Ecco, tu hai scelto di vivere questa esperienza, insomma, stasera in un luogo così di vacanza.
2: Sì, sì, perché in realtà io vengo da Milano, ero qua in vacanza a Sant'Antioco e abbiamo trovato Carolina Renci, siamo venuti qua a vedere, insomma, l'eclissi. Poi è bello con tutte queste persone, tanti bambini, è emozionante.
3: È stato molto emozionante, anche se per un attimo le nuvole hanno coperto tutto, però poi è tornato ad essere affascinante.
4: Complimenti alle riprese del nostro Gianmarco Ru, che ha potuto mostrare a tutti quanti questa storica eclisse di sole. E ora siamo allo sport, al calcio, con il Cagliari che prepara l'esordio in Coppa Italia. Ricordiamo venerdì sera alle 18.30 alla Dums contro l'Arezzo, prima gara ufficiale della stagione. Intanto c'è il mercato con l'attesa della definizione del caso Esposito e intanto la partenza di Ratering, che torna in Olanda in prestito. Il servizio.
5: Il Cagliari si prepara al calcio venerdì allo Domus, inizio alle 18.30 e Zon Coppita con la sfida Arezzo che va a qualificazione in gara secca ai 16 di finale. Poi il T2 via campionato con la sfida dei Tardini contro il Parma. Pisacca vuole sfruttare l'occasione di Coppa e prova generale in vista Serie A e contro l'Arezzo potrebbe essere l'occasione buona per provare sul campo anche i nuovi arrivati. Detta Aurelio Maldini sembra che più avanti la preparazione con l'ex Atalanta che punta addirittura a una media da titolare, mentre Carlos parla dalla panchina, dove potrebbe trovare spazio anche Mina, che vuole bruciare l'età per riprendersi il bastone del comando in difesa. Chi non ci sarà è naturalmente Esposito, scaduto certificato medico, press e ansia, in teoria il giocatore è atteso da Seminè proprio alla vigilia della sfida con Arezzo, ma intanto il Lebbe cerca di stringere i tempi per la sua cessione col Como attualmente prima scelta. E a proposito di mercato, il Cagliari ufficializza la cessione in prestito di Ratering, gli olandesi del Den Haag.
4: E domani a mezzogiorno ci sarà conferenza di presentazione tecnico Pisani, che naturalmente seguiremo e racconteremo nelle edizioni del nostro TG. TG che si quindi con lo sport e con il calcio. Vi ringraziamo per averci assistito e vi auguriamo una buona notte, ma ancora con i promi di video.

0: Sa terra nora.
1: Nel programma album, Maria Cassa si presta entieri a cantare a cappella tra gli ospiti del programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

Era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: è 1:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Saluri a tottus, bergataus, benitorraus a su tre giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendesu che le contis novas a Deo, e cominciaus, come ti faeusu sempre, con is titulus de su sommario. Un'altra cruci in Isarrugas, dessa Sardegna, in se provinciale, quando è in Trinidade, si potesse tumbarsi a due macchine, se sti morto una femmina de 58 anni, de Tempio. Poi cercai sorri mia, antitraballa tre disi, o su marino de San Ministra, 37. Sti inchieta a mera, sarà la tuca sa sorri de Martina, isparesi a noi mesi a oi in Calamosca, in Castello. Sa politica ha questa approvazione di sa manovrina che vale di 2 miliardi su de euro, 50 milioni se combatte sa crisi energetica, 160 milioni se po universidadis e asilus a gratis. Tattari e preparandosi po sa varada, questi grasi in sa brazza, azzune, stetto in cingiamo in spazio nuovo, visitatori e turistas, grasi un inserto speciale in s'Unione Sarda. Totus Monti Avettendi, se crisi de Susoli, un evento astronomico speciale che si trasmette in videolina con una diretta di Sant'Antiogo dai setti de Nottesta. Un'altra cruci in Isarrugas de Sardegna, dunque se questo mangiano c'è stato un incidente mortale in Trinidadi, in sa provinciali numero 90. Si è stumbarsi a due macchine, se sti morta una femmina di 58 anni, de Tempio, Andreana de Muro Viaraghiendi, un Opel Corsa. Se incidente succedio a esote mesore su Mangiano, luego si potete intervenire su operatori su centro regiotu, i spompierisi, ma San Femmine Viera già è morta. Un'altra persona sta parlando a struppiare, un uomo di 58 anni, su Viaraghiendi, una Mazda. Un elicottero del su centro regiotu, da riporta in sospirali de Tattari, in condizioni manco male non punti graesi scarabinesi di coda ruina punti vendi indagini poi comprendi come ti succede se incidenti e c'è stato un incidente grae sul luogo del traballo questo mangiano in Orosei uno dipendente de Senel stava rau vulminau mentre si va traballendi arrangiano guasto in una cabina elettrica a soccorso des operadores del su centro regiotto su dipendenti Enel uno bicciocco de Bintotanos de Orgosolo è stato portato ad urgenza in sospirali del Nugoro e Puzzisi in su centro grandi ustionati de Tattari in su Santissima Annunziata in un segatra recuperau su bicciocco se stia bruciando una mano e una gamba si interviene finse su personali de sospresa del Nugoro che in moi effendi indagini. In Gallura uno yacht de 30 metri, se stia ciuffando su mari de sa Gallura, intra s'isola, canate dei Cappuccini e Capoferro, sa barca in Cingiara, una variga e disi, aioi, casa di sicuro, ridento un guasto e su motori, e in manco 10 minuti sa barca se sti a ciuffara. A intro ci vienta 14 persone, sa capitaneria di porto de San Maddalena si intervenne a Luegos a riservare rotto sempre sa capitaneria ha riposto in sicurezza sa barca e poi Santa Depi va indagini si può comprendere che ci punti danno su e su mari inquinamento ambientale. Sa questione del suo reparto può nascere piede su Serrao e Oberto torre in una pariga e ora in Casteddu in sospirali dei Smirionis è arrivato Torre a Pillu sa questione de su Ghinanta punto nascite in Ollastra e l'anno 6 su centro e Serrao de Tresanus mamma sa caduncas sa de su territorio che depintiva e nasce spipiedo su in Nugoro o in Casteddu su che succede in su Santissima Trinità come ti narra su sindico della Nusè Davide Burchi estere in porto arrivato comprendi ai totus che il problema se si vuole interresolvi quando c'è questa volontà di politica e quando c'è questa capacità di amministrativa lavoro su comune della Nusè narra che in Ollastra lavoro si deve ritornare a Oberri su centro specialistico e sdomoroso però punti differenti si mera
Is partos in Castedu vonti gros de 1300, in sospirali de smirriones, in lanusen in manco 350. Su problema non si vorri a resolvi grasi, doscia su beni, nara ancora su sindico Davide Burchi, ma por eso traballai, totu varisi, regioni, ASL, ministero, poveri torra sul reparto, a entro una briga e annus. Ponnosu, nara ancora Burchi, est una prioridade. Commenti si deprecar curai su valori di una vita, calietti su valori di una vita rispetto a un'altra. Esti sa pregunta che vari in i social sar lattuca, sa sorride Martina, 49 anni, sui sparesi in Calamosca, in Castedu, 9 mesi ai oi. Sar lattuca, riscritto uno post, o cicai sorri mia, ti traballa 3 disi. Possu marito de sa ministra Roccella, 37 disi. Donna Vira teneri su proprio valori, donna famiglia. Mereciri, su proprio impegno di aici iscriri, sarà la tua. Sasori, Martina, esti sparesi su mese Donia Santere, sarò assai, stelle camera dando inquadrare in duro archeggio ai canti un locale in Calamosca. De gusto momento, non si sciri, il te succedio e salvemmina. Quindi è arrivato in indagini, si, sesti boccia, si c'è stighettara in mari desiscoglio. Vuti stessi a cattavo uno zaino, a intro ci vianta isoliera, sa, documento su e il buttino su puro. Poi Sasori De Martina, invece, Sasori non sesti boccia, tenere un traballo, via la mamma di Rovicciocchedu, via la tranquilla. Dunque, non vi pensate, di sicuro, a si boccia, 10 nara Sara Lattuca. Ca este parlare a CT, a mesi e mesi e moi, parlare a CT, a mesi e mesi e moi, o li sciri, sa veridati. Sa politica regionali aressi approvare oggi di su consiglio su un'altra manovrina che balli di 2 miliardi di euro s'obiettivo dessa maggioria delle opposizioni puro e stare da approvare no testa e questo provvedimento s'assemblea leggendo dei ultimi articoli sopra scritto tutto provvedimento che tocca a sa cultura e sa pubblica istruzione intra es intervento su un cifo di 160 milioni di euro sa camminera formativa da esa zero sa gratis a es università un ti previdus a giurus possa fascia pros debili de es studiantes un altro intervento da importo per toccare su di noi contra sa crisi energetica per combattere sa crescita dei prezzi sulle sue carburanti a ragioni dai 30 ai 50 milioni di euro, tutto di noi che ha raggiurato i camionisti, piscarori, aziende, dei messaggi e dei pastori. S'opposizione invece, questo mangiano ha criticato un meda, l'assessora del suo traballo, Desire Manca, e Fendi proprio

propaganda populista scetti. 10 nati rappresentanti de su centrodestra, anticritica mera, s'assessora manca. Tutto pronto in Tattari, vostra Faradda, edizioni 2026, e sapeste a manna dedicarsi a scandareri, i vostri grasi, già in città di Cummenci, antarribai turisti, sa donne e bottega, donne arrenconi dessa città di Contra, Fuedra, dessa veste, una veste de popolo, una veste religiosa, de devozione in manna. Il status de su mesargiola, se caper tocca sa presenza de visitatori in Tattari e in tutto su nord e occidentali de sa Sardegna, monti bonus, sa crescita estetica de su 62% a rispetto a Sano Vassano. E su mentre su amministrazioni comunali a ridestino da incingiare un spazio tutto nuovo in su centro dessa città, in atto un info point, sono servizio all'importo, quindi nara s'assessore dessa cultura, de Tattari, Nicoletta Puggioni, un spazio tutto riqualificato che si sto rendi a essa città. E sto operativo Fizz, sull'ufficio turistico de Via Satta, a entro su palazzo de città, e in su palazzo Tommè, in sa piazza Azzoni, in monci punti 150 metri quadri, con post, savo ricciri, visitatori e top su materiali che vuoi riservire ad uno turista. E grazie in Unione Sarda, in spagina sa centrali de su giornali, c'è reso un speciale tutto dedicato a sa Varada, sa tradizione, i stregi gremios, i scandareresi, si storia de donne protagonista, su saluru e su sindico, come ti oli sa tradizione, sti momento in noi cittadini, vorrei giudicare sa attività de sa municipalità, c'è reso finse sa una pagina, dedicare i scandareresi de piaghe, e gusto su de nuivi e scandalesi de bidegresia. Si speciale dunque sa gratis, sa gattere su giornali, in sedicola e sa versioni digitali pure in su Unioni Digital, un speciale coordinato de su giornalista Paolo Paolini. Trumas a des irbonis, vunti venti a riolais, abitanti si de settimo, brusche totu, soschi biventi in appendizio su de sa periferia galanta, de esatto su circendi. Cose va a pae, circendi acqua burro, gusto mangiano, a su manco 10, sirbonis, si monte a costaus, una barriga e ortus, una barriga e bincias, iscavendi in donna logu. Cittadino suranta ca trumas a desirbonis, galante e sunotti, in isarruga sa desu brugu, bacu narboni in su territorio designa, e in sa zona accanto su camposanto, e dunque sa esti un'emergenza. Poi, su Scuricatrosio, tutto soprano se castiai su gelo, voi ti accetti se crisi parziali de su soli, come ti spiegherà Manuel Flores, che è il direttore scientifico de su planetario, de su Unione Sarda. S'ultima crisi, de gusto tipo, che si vorrà rabbiri in Sardegna, c'è stata su 1900, una crisi totale de soli, sarà depi avete su Mesargiolas, ma de su 2187. Oi Videolina Raseghiri in diretta a Seventu con collegamento su de Sant'Antioco Cumencendi con sedizioni dei setti de su telegiornali. Andauso in provincia de Aristanesi, su stani de Santa Giusta, ci vuole un sacco mano reperto su archeologico, su materiali che contanta de Savira in sa città di Beccia de Otoca, dessa età di Fenicio Punica. Est un iscusorcio di Areros, come ti narra Carla del Vais, dessa Università di De Castello. Materiali de valore in mano. Is ultimos scavos, puntile su 2006, ma su 2009 siete gattara finza sa sagonca de un'istatua. S'idea è stilificare tutto il gusto su reperto, su quando fai una mostra, e tutto su depetite in questa possibilità di apprezzare questo materiale in antes esperto. Su punti reperto su casi contanta di una città di arricca de commercio e de scambio. E su catta materiali organico puro, come ti narra Ignazio Sanna, della soprintendenza de Castello, Aristanis e Sud Sardegna. Reperto, su casi vuoi ti studiai bene, vuoi ti avunti a Varrauso, allogauso in Sulludu. De gusto argomento, si indesta legau, in occasione di Sincingera de Casa Figus, un spazio che a su comune de Santa Giusta, Oliri, Bonne, a disposizione. De Rotoso, de Sassozzo, fa evento su Corturalisi. Posso un museo in Iscascia.

0: casa de su comune ci vunti 300.000 euro, 10.000 euro, antes in poi vai torrai a noi, i sepertus archeologicus. Si accabbavo, i gusti di lavoro, si torno grazie a voi, attenzione, si intendeso, si bieso e si edizioni di Benedri, un saluto e tutto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Mercoledì 12 agosto, bentrovate e bentrovati al GR Salute e Benessere. Bentrovati al GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. L'estate è per la pelle un vero e proprio stress test. Sole, calore intenso, raggi UV, salsedine, cloro della piscina, aria condizionata e sbalzi termici mettono alla prova continuamente il film idrolipidico che protegge la nostra cute. Questi fattori accelerano la disidratazione e favoriscono la perdita di elasticità e primi segni di fotoinvecchiamento come rughe e macchie. Eppure la modalità relax tipica delle vacanze ci porta spesso a trascurare la nostra beauty routine. Ci limitiamo a spalmarci di crema solare e via. Invece non c'è errore più grande che possiamo fare. Oggi il concetto di skin longevity invita a considerare l'estate non come una pausa dalla cura della pelle, ma come il periodo in cui proteggerla maggiormente e curarla in modo mirato. Le vongole sono tra gli alimenti che più rappresentano l'estate italiana, dagli immancabili spaghetti alle vongole alla zuppa di mare, fino alle ricette più leggere della tradizione mediterranea, sono protagoniste della tavola durante le vacanze. Oltre al loro sapore delicato, racchiudono un interessante patrimonio nutrizionale, apportano proteine di elevata qualità, sono povere di grassi e forniscono vitamine e minerali essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha confermato il valore nutrizionale dei molluschi bivalvi, evidenziando come possano rientrare in un'alimentazione equilibrata anche durante un percorso di controllo del peso. La prima sensazione è semplicemente di fame, ovvero di impulso a interrompere qualsiasi azione e dare qualcosa da mettere sotto i denti. A un esame più attento, però, ci accorgiamo subito che la fame reale e la fame nervosa generano sensazioni molto diverse tra loro. La fame fisiologica ci spinge verso qualsiasi cosa abbiamo sotto mano pur di rispondere all'appello dello stomaco, mentre la fame nervosa ci fa cercare solo alcuni cibi specifici, di solito sempre gli stessi. È questo il primo segnale che ci aiuta a distinguere le due forme di appetito e che ci deve guidare verso la soluzione più appropriata. Prima di salutarci una piccola curiosità: la musica classica è piena di storie strane e divertenti, come il Trillo del Diavolo di Tartini, nato da un sogno, il numero 14 che ossessionava Bach e la scritta Viva Verdi usata come codice segreto in Italia. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
3: San Radiolina, i sono stessa terra nostra.
4: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: Era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
1: È l'una e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Un buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 12 agosto, sono le 8.08 e noi siamo di nuovo qui in diretta dai microfoni di Piazza L'Unione Sarda. Io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leoni, come al solito, insomma vi diamo il buongiorno. Mercoledì 12 agosto, dicevamo, il Ferragosto si avvicina, noi invece saremo qui a farvi compagnia con il vostro caffè mattutino sino a venerdì, ma fateci sapere nel frattempo, ve lo chiedo ogni mattina, cosa farete a Ferragosto, dove andrete, fatecelo sapere al 347 87 15 015, ma noi iniziamo subito dallo sfoglio dei giornali, dall'informazione. Ancora una volta i temi principali sui giornali regionali e quelli nazionali, insomma i giornali regionali aprono ancora una volta con il caos trasporti, l'Unione Sarda, c'è turbolenza sugli aeroporti, con due pagine dedicate alla turbolenza sulla fusione degli aeroporti, al taglio delle tasse d'imbarco, insomma tantissime le novità, poi le vedremo più nel dettaglio, ma c'è anche la salute in apertura dei giornali regionali dopo il caos della Santissima Trinità che vi abbiamo raccontato nel dettaglio anche ieri. C'è un appello. L'appello sui punti nascita serve una strategia regionale, ma ci sono anche notizie direttamente dalla regione con il retrofront sulla legge degli staff. La regione insomma chiedeva l'aumento del 10% staff, la regione insomma chiedeva l'aumento del 10% sulle indennità, ma la manovra è stata ritirata, poi lo vedremo ancora meglio nel dettaglio. E ancora l'emergenza plastica in apertura dei giornali. Da oggi attivo di nuovo anche un nuovo deposito a Macchiareddu, ma i comuni rilanciano l'appello, l'emergenza non è finita, l'emergenza resta. Si unisce al collo anche l'assessore all'ambiente Rosano Lacconi che dice non basterà. Le notizie nazionali invece, notizie belle questa volta in apertura di tutti i giornali nazionali, spicca lo sport perché si parla di europei, si parla di atletica e nuoto, tante le medaglie, tanti gli ori degli azzurri, tanti i begli scatti insomma dei nostri campioni con la bandiera e la medaglia al collo. E poi ancora il caso Ranucci, la Vitola, ora è scontro politico, Ranucci dice vogliono tagliarmi fuori, Salvini dice che dovrebbe ritirarsi, insomma lo scontro ormai è politico, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di la Vitola, via da report, questa è un po' la notizia di oggi. E poi ancora tanti aggiornamenti sul caso migranti, sul caso Ceuta, una stretta del Viminale sui rimpatri. Ma ora guardiamo nel dettaglio la prima pagina dell'Unione Sarda. Come vi anticipavo, la notizia di apertura riguarda i trasporti nell'isola. C'è turbolenza sugli aeroporti, fusione al palo, PAIS della Lega si faccia una rete sarda come indica il MIT. Il taglio delle tasse d'imbarco in bassa stagione può portare al 9% di passeggeri in più. La brusca frenata della giunta regionale sulla privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas tiene al palo la fusione con Olbia e Alghero. Michele Pais della Lega rilancia la soluzione

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
2: Eccoci qui ancora in diretta su Caffè Corretto. Parlavamo dei titoli di apertura dell'Unione Sarda sulla prima pagina oggi, che trovate in edicola o sull'app Unione Digital se preferite la versione digitale. Parlavamo appunto di salute dopo il caso del Santissima Trinità. Sui punti nascita serve una strategia regionale. Dopo l'annuncio della chiusura e poi della successiva riapertura del reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità, medici e sindacati avvertono quello che manca in realtà è la programmazione. Bisogna mettere in campo una strategia regionale, non bastano le soluzioni tampone. Gravi le difficoltà si registrano anche a Nuoro e a Olbia. Dalla Nusei il sindaco chiede perché il punto nascita dell'Ogliastra è chiuso da 5 anni. Insomma, tutto questo alla pagina 7 del giornale dell'Unione Sarda. E poi tante altre notizie. Nella fotonotizia centrale invece troviamo l'inchiesta: ciclabili, benefici, pericoli e proteste. Cagliari, benvenuti nella città dei cordoli. Ne parliamo spesso sul nostro giornale. Spuntano piste ciclabili, spuntano nuovi cordoli uno dopo l'altro e ridisegnano le strade di Cagliari. Due pagine a firma del collega Mauro Madeddu ci spiegano un po' quali sono le novità. I cordoli messi dal comune a protezione delle piste ciclabili accendono la protesta degli automobilisti e diventano un nuovo terreno di scontro politico. Ancora una volta chi guida denuncia ostacoli pericolosi, spazi di manovra ridotti, mentre i consiglieri delle opposizioni a Palazzo Baccaredda attaccano le scelte dell'amministrazione. L'assessore alla viabilità Iuri Marcialis tira dritto: i cordoli servono a separare auto e biciclette e garantire maggiore sicurezza a chi pedala. Ma il dibattito

è aperto, continueremo a parlarne sulle pagine del nostro giornale. Nel frattempo vi consiglio anche una lettura, la lettura del nostro Caffè Scorretto quest'oggi a firma del collega Luigi Almiento. Fateci, insomma, commentiamolo assieme, leggetelo davanti al vostro caffè, noi faremo lo stesso e cercheremo un po' e continueremo a chiacchierarne durante la mattinata. Ma ora rapidamente passiamo anche allo sfoglio della prima pagina della Nuova Sardegna, l'altro giornale regionale, che apre, come vi anticipavo, con l'emergenza plastica e caccia ai depositi, ma è piena emergenza la gestione dei rifiuti. L'assessora Lacconi dice è una corsa contro il tempo, si aprono nuovi depositi per accogliere le tonnellate di plastica in carico ai comuni, oggi via libera agli spazi di Magareddu e Obbia, ma è una corsa contro il tempo, l'emergenza infatti è spiata. Le soluzioni tampone serviranno per andare avanti solo per qualche giorno. C'è l'assessore Lacconi, fondamentale che i rifiuti lascino l'isola. E c'è ancora il caso Salvini, Dughezzi dice Fabrizio non l'avrei cacciato, parla delle contestazioni per la presa di Salvini a un certo per De André. E poi Licia con l'appello ancora una volta a tutela della nostra isola, tacafoni servono regole e multe, la Sardegna va rispettata. Tutte queste e molte altre notizie sulla prima pagina e dietro anche nel giornale La Nuova Sardegna, ma abbiamo ancora qualche minuto, quindi io vi lancio l'appello. Cosa farete a Ferrosto? Sono davvero curiosa, ne parliamo anche fuori con Fabio, nei prossimi parleremo a fare da dedicati da Sassi e quindi ci sposteremo anche dall'altro angolo della Sardegna, ma dall'alto al basso, dall'est al sì, voglio sapere cosa farete Ferragosto. Ora spazio alla musica e noi torniamo subito.

Tuca Macarena di Bevichè e noi torniamo, come vi anticipo, con le notizie dai giornali nazionali. Insomma, abbiamo visto i principali titoli già in apertura: europei, atletica, nuoto, gli ori dei azzurri, sicuramente sono loro i campioni. Prime pagine dei giornali mi dica oggi la delusione per Marcel Jacobs e Sinfur nella finale 100 metri. Abbiamo l'oro del Batoclet e ancora la quadrella Martinenghi terzetti degli azzurri. Questo è il bilancio della giornata degli europei ieri. Poi anche la politica, o meglio lo scontro su Ranucci, che diventa sempre un caso politico nelle chat e le mosse la candidata. Il giornalista integra il sondaggio di La Vittoria, così titola il Corriere della Sera. Salvini dice via dal report, lui risponde vuole sospendermi. Divampa la politica in Rai su Siegfried Ranucci. Alle care emerge che il produttore di report si occupò di un sondaggio in via di una sua possibile candidatura politica. Prenda una pausa, attacco del ministro Salvini, muro di PD e Movimento 5 Stelle. Ranucci si difende e replica vuole solo sospendermi. Legale del giornalista parla di flelinciaggio. Oggi ci sta

0: l'intrattore di Walter la vittima davanti al jeep. E ancora lite sui migranti, no, svedese, la linea Sanze, l'Unione Europea, le norme Madrid e Roma tornano ad accusarsi, e insomma dopo lo scoppio del caso Ceuta è scontro anche sul fronte migranti, come anticipo la stretta del Viminale sui rimpatri, così ne parla il Messaggero. Stretta del Viminale, rimpatri, controlli rapidi da sud a nord, se un giro di vite Marocco, nuovi attacchi di Madrid, Roma. Sicuramente la notizia principale è quella di Ranucci la vita, tutti i modi nell'arte, una lunga telefonata così di Messaggero, una telefonata notturna di due, da perquisizione Giorgia Rai, che parte del procedimento, suggerisce all'amico spunti per la tesi difensiva. Oggi, come vi ricordavo, l'interrogato di Valer la titola. E poi ancora Repubblica, assedio a Ranucci, Salvini, Guttacco, dicevo con l'arresto di la titola, le opposizioni, lui è la vittima, il giornale risponde, vogliono spendermi. E poi Landini, salari, fisco, stiamo peggio di 4 anni fa, questa è l'intervista al segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, pubblicata a pagina 15 di Repubblica. E ancora La Stampa, anche apre con caso Ranucci a fondo della destra, coinvolto ora la C-Rept, critiche al giornale per i legami con la vittola, e la cuna di Nadi, dolore di Marcello, insomma tornano sulle prime pagine dei giornali, i campioni agli europei, moto e di atletica, e ne parlano non solo i giornali nazionali ma chiaramente anche i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con belle gioie, noto l'olimpionico è dentro Rana, Casolo terzo, Simona Regina negli 800, Curtis Stoico bronzo e 100 stile. L'atletica invece nei 500, capolavoro di incredibile Nadia Batocletti, ho vinto con la di papà maggiore sul podio, e chiaramente ricorda la Gazzetta un incubo per Jack se si fa male finale, peccato, mi sentivo bene dopo un'ottima batteria, batteria di qualità, insomma finale non ha dato il meglio dei suoi risultati. Ma parleremo anche di calcio, parleremo di Cagliari, soprattutto poco in compagnia del collega direttamente della redazione Sport, Fabiano Gaggi.
1: Radio Linea Caffè Corretto. Radio Linea Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Linea Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radio Linea.

0: come promesso, torniamo da voi, parliamo di Cagliari, parliamo di sport e parliamo di calcio in compagnia di Fabiano Gaggini. Ciao Fabiano.
1: Ciao Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, tante le novità anche oggi sulle pagine dedicate allo sport dell'Unione Sarda. Cosa puoi anticiparci?
1: Sì, intanto ci siamo, no? Sta per iniziare il campionato, la Coppa Italia, sta per iniziare la stagione che inizierà per il Cagliari appunto con la Coppa Italia venerdì. C'è chi il 14 alle 18:30 sta iniziando ad arrostire, c'è chi si sta preparando in spiaggia per la notte di Ferragosto e c'è chi scende in campo, come il Cagliari, il Cagliari che si presenterà alla Unipol Domus alle 18:30 appunto contro l'Arezzo per questo primo turno di Coppa Italia che apre ufficialmente la stagione. Ricordiamo che poi 8 giorni dopo inizierà il campionato a Parma contro il Parma appunto. Sarà una partita particolare perché l'Arezzo è chiaramente una squadra di categoria inferiore, però è particolare intanto perché è allenata da Christian Bucchi, ma il capitano soprattutto, e anche di questo di oggi si parla anche nelle pagine dell'Unione, il capitano è Artu Ionita è un giocatore moldavo, che il primo giocatore moldavo a vestire la maglia del Cagliari, il primo tra l'altro a arrivare anche in Italia in Serie A, che appunto gioca nel Cagliari dal 2016 al 2020, ha lasciato un bel ricordo qui a Cagliari e si presenta con la maglia dell'Arezzo appunto venerdì alla Domus. Ci sarà anche Alberto Cerri, un altro ex giocatore del Cagliari che non ha avuto la stessa fortuna di Ionita, che non ha lasciato un segno indelebile e comunque ha fatto dei gol importanti che ci hanno fatto emozionare.
0: Benissimo, benissimo, quindi insomma ci avviciniamo, siamo ormai agli sgoccioli.
1: Sì, ci avviciniamo agli sgoccioli della stagione, stiamo arrivando alla stagione ufficiale e sta finendo sono anche gli ultimi giorni, no? Le ultime 2 settimane di calciomercato e con tra tentazioni e ultimi obiettivi. Tentazioni, lo scriviamo anche oggi, c'è Rodriguez che è il difensore uruguaiano che piace, continua a piacere, piace soprattutto al Bologna, il Cagliari vorrebbe tenerselo stretto, vediamo come andrà a finire, c'è sempre il caso Esposito che tiene banco, non è ancora stata trovata una soluzione in uscita, quindi il giocatore continua a non allenarsi, continua a non essere proprio in Sardegna. Esatto. Pare ci sia anche stata trattativa col Como, con diverse ipotesi anche con contropartite tecniche, vediamo come andrà a finire. Intanto il tempo passa, lui non si allena, ormai sono passati anche quasi 2 settimane da quando c'è stato lo strappo col giocatore che ha lasciato il ritiro di Ponte di Legno, una situazione particolare, vediamo come si evolverà nelle prossime ore. E poi potrebbe arrivare ancora qualcosa, chissà, magari un terzino destro, magari un centrocampista, magari un altro attaccante. Adesso, diciamo che gli ultimi giorni da questo punto di vista ci potrebbero regalare delle novità importanti.
0: Benissimo, benissimo. Nel frattempo i nostri rossoblù continuano ad allenarsi, insomma ci sono dal punto di vista tecnico invece qualcosa che possiamo aspettarci per l'appuntamento all'Unipol contro l'Arezzo?
1: Ma intanto siamo tutti curiosi di vedere in campo gli ultimi arrivati, ossia Maldini soprattutto, ma anche Kevin Carlos, l'attaccante spagnolo che è arrivato proprio dal Nizza, e lo stesso Aurelio, che è un terzino di sinistra che è arrivato dallo Spezia. È chiaro che loro si sono aggregati alla squadra soltanto tra lunedì e ieri, però probabilmente qualcosa potremmo vederla, considerato anche che hanno fatto una preparazione con le rispettive squadre, soprattutto Maldini sino al momento del trasferimento anche le amichevoli con la maglia dell'Atalanta, quindi non è escluso che Maldini si possa vedere anche dal primo minuto, anche perché questa partita con l'Arezzo, al di là del fatto che possa dare la qualificazione al turno successivo della Coppa Italia, che male non fa, anzi fa piacere comunque andare avanti sempre in questa competizione, saranno una sorta di prove generali per la partita col Parma, e quindi diciamo che l'allenatore Pisacane in base a questa partita farà poi le scelte definitive in vista del grande esordio appunto in campionato.
0: Benissimo, benissimo, grazie davvero, noi restiamo
1: grazie
0: col fiato sospeso in attesa di questa partita, torniamo subito.

0: È l'una e 18 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola climatica.
3: Così possiamo realmente stare all'interno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, ci fa da troppa gamma di pergole bioclimatiche con modelli a motorizzati, lamelle orientabili e graia integrata.
3: Più ora, più comfort e finente si vive estate all'aperto.
2: E per i modelli puoi aggiungere anche gli accessori per migliorare la casa, migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cadda.
4: Ci fatta, Ilico 100% Sarnia. Radio Luna è su Spotify. Puoi ascoltare i podcast di tutti i programmi e nostre playlist. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Luna.
5: Radio Luna, estate.
4: Caffè corretto.
6: Eccoci qui, 8.45 di nuovo in diretta dai microfoni di Radio Lina. Abbiamo parlato di vacanze di Ferragosto, abbiamo parlato di sport a Ferragosto e ora è anche giusto parlare della tavola di Ferragosto, perché potrebbe non essere così certa come ci aspettiamo. Insomma, il maialetto sardo è sicuramente uno dei prodotti più richiesti, è caccia al porcetto per la cena o il pranzo di Ferragosto, però quanto di quello che realmente arriverà sulle nostre tavole è prodotto in Sardegna? C'è una vera allarme, ce ne parla oggi il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbo. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
6: Buongiorno. Allora, insomma, abbiamo parlato anche sulle pagine del nostro giornale anche ieri. C'è una vera emergenza nella filiera di produzione del maialetto, è vero?
7: Sì, nel senso che in questo periodo, come per tutti i beni, con l'aumento della domanda dovrebbe aumentare di pari passo